0: tipo il Monaco di Jardim, dove vinse in finale il campionato al PSG, arrivò in semifinale di Coppa Campioni. Sono tutti dei modelli molto differenti. Lui si è sempre adattato e ha sempre fatto vedere che individualmente è sempre stato uno dei migliori in campo, capendo bene il bisogno del collettivo. È un giocatore chiave per il progetto di Spalletti. Andare a prendere Bernardo Silva e che ti costi, facciamo 7 milioni all'anno, 7 milioni su 3 anni, 21 milioni, andare a prendere un calciatore così, non paghi il cartellino, con 21 milioni in 3 anni, sarebbe una, sinceramente, una grandissima mossa. E sono anni che non arriva un calciatore con queste caratteristiche, con questa qualità. Dunque
1: Diverso anche da De
0: speriamo che
1: Bruyne,
0: arrivi. Come?
1: eventualmente.
0: È più uomo squadra rispetto a De Bruyne, e poi è più polivalente, è più utile. Più puoi fare l'esterno, puoi fare il centrocampista di terzo di un centrocampo a tre, un giocatore più offensivo, può giocare a due pure, ha sostituito Fernandinho al City comunque, non ci stiamo parlando di.
1: Eh già.
0: Dunque ha fatto più ruoli, sa fare il playmaker, sa fare quello che va e che viene, cioè. Sinceramente ha una polivalenza, ma questo è grazie alla sua intelligenza, perché fisicamente è un giocatore che comunque nel calcio moderno, tra parentesi, dovrebbe soffrire. E poi un altro argomento a favore del Barcellona, ha proprio l'ADN Barça, ha proprio l'ADN Barça. Dunque se il Barça se lo fa scappare, merito alla Juve, però è chiaro che chi se lo porta a casa
1: Fa un
0: comunque
1: grande
0: creando
1: affare.
0: un giocatore dominante.
1: Fa un grande affare. Torniamo sulla gara di ieri. Ci aspettavamo una partita diversa rispetto a quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, e di fatto è stato così. La decidono due calci di rigore. Uno è stato tolto giustamente, che era stato assegnato inizialmente all'Arsenal. Con l'Atletico Madrid che a un certo punto ha provato a mettere alle corde appunto la squadra di Arteta con la traversa, se non ricordo male, di Griezmann, che poi subito dopo sulla stessa azione ha sfiorato un gol all'incrocio dei pali, batti ribatti, ma la difesa di Arteta tiene bene. Quindi in che cosa è stata diversa questa partita rispetto a quella che abbiamo analizzato ieri?
0: C'è squadre che comunque giocano in calcio molto diverso, calcio molto più calcolativo, molto più fisico, più tattico, più denso. Ha avuto comunque 25 minuti nel secondo tempo dove si è giocato un calcio a ritmo altissimo, con un grande atletico, perché meritato qualcosa in più l'atletico. E comunque l'Arsenal non gestisce il risultato. Durante 6 mesi, 7, fino a fine febbraio, l'Arsenal gestiva l'1-0. Quante partite ha vinto 1-0 l'Arsenal? Ed era proprio uno degli argomenti per dire, per far capire la crescita che l'Arsenal aveva avuto o ha avuto con Arteta. Una squadra molto accademica, ovviamente una delle più accademiche in Europa, che è riuscita a comunque essere molto più concreta. E su questo adesso lo sta perdendo. Quante volte è stata rimontata l'Arsenal negli ultimi 2 mesi? Sta perdendo. Ha perso la Carabao. Ha perso la FA Cup perché è uscita contro una squadra di Serie B, contro il Southampton. Sta perdendo lo scudetto perché se il City vince due partite vincerà lo scudetto. Ha perso lo scontro diretto contro il City. Inizia ad essere tanto. Adesso se vince la Champions, comunque, vince la Champions, comunque hai un'immunità per 40 anni. Però devi vincere. L'Arsenal visto ieri mi lascia tanti dubbi. Mi lascia
1: Su che
0: tanti
1: aspetto in
0: dubbi.
1: particolare? Sull'intensità? Sulla.
0: Sulla gestione del risultato, della capacità di mantenere comunque un certo calcio che abbiamo visto nel primo tempo, dove comunque abbiamo visto una squadra capace di controllare la partita, i ritmi, portarsi anche in avanti. Cioè, se tu guardi poi al 60esimo, Arteta fa tre cambi, hai visto chi entra, ti cambia tutto l'attacco, hai visto chi entra.
1: Certo.
0: Cioè, ha una rosa, deve alzare un trofeo. Deve alzare un trofeo, e l'unico che gli rimane è la Champions,
1: Ma in
0: dove ha
1: questo momento.
0: comunque il destino nelle sue mani. Perché in campionato, se vince tutto, il City lo perde lo scudetto, e sarebbe clamoroso, per il vantaggio che ha avuto, sarebbe clamoroso.
1: Sì, sarebbe stato veramente un crollo clamoroso di cui poi parleremo a lungo. Allora, noi ci ritroviamo lunedì a questo punto, quindi ti saluto, ti ringrazio e ti auguro un buon 1º maggio per domani. Ciao
0: Buon
1: Len.
0: primo maggio, ciao Enzo, grazie, ciao.
1: E buon primo maggio a tutti quanti voi, ma restate collegati con noi naturalmente perché c'è Marco Piccari, Maracanã, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni che subentra, Andrea Maiocchi in regia.

0: Quindi la squadra maracanà pronta, domani invece appunto ci saranno i contenuti che vi ha raccontato Marco Piccari, che vi ricorderà all'interno di Maracanà. Noi invece ci ritroviamo in sede di commento diretto, con le trasmissioni come sempre a partire da lunedì. Io saluto e ringrazio Giorgio Sorani e
1: Mangia il pollo con le mani.
0: vi do appuntamento a lunedì. Ciao a tutti!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare attraverso anche una serie di interviste che vi proponiamo sul campionato, sull'attualità calcistica in generale. Partiamo ascoltando le parole di Giancarlo Antognoni, autentico simbolo della Fiorentina, campione del mondo del 1982, che si è soffermato appunto sul campionato in generale per poi affrontare anche altre questioni.
1: Giancarlo, uno sguardo generale al campionato che sta per concludersi, che campionato è stato?
2: Ah, ma come sempre un bel campionato un po' per tutte le squadre. Chiaro, chi vince ha sempre ragione. Le altre, vabbè, sono varie competizioni, che Champions League, Europa League, Conference. Chi ha raggiunto questi obiettivi credo che abbia ottenuto il risultato che forse si era prefisso. Mentre le altre, insomma, hanno sofferto un pochino.
1: Che sensazioni, che emozioni hai provato ieri vedendo Paris Saint-Germain Bayern Monaco?
2: Ho visto una partita molto bella innanzitutto. Chiaro che se uno pensa che la partita finisce 5-4, i critici dicono non è possibile che una squadra come il Bayern prenda 5 gol. E allora, per, diciamo, i tecnici sicuramente avranno visto una partita un po' diversa a livello tattico, però è stata una bella partita che la gente ha apprezzato, anche perché in campo c'erano giocatori forse migliori d'Europa, e non solo d'Europa, ma a livello quasi mondiale. E quindi abbiamo assistito a una bellissima partita, solo il risultato è stato un po' troppo, diciamo, esagerato per una partita di calcio.
1: Quindi è una questione di calciatori, quando si parla anche del nostro calcio?
2: No, calciatori, mentalità, come uno affronta la partita. Oggi credo che per fare un bel gioco devi cercare di vincere la partita, poi dopo la puoi anche perdere, però credo che la prerogativa migliore sia quella di un allenatore che va in campo per vincere. Penso che tutti gli allenatori vanno in campo per vincere, però forse dobbiamo cambiare un po' questa mentalità.
3: Torno sul campionato italiano, torno sulla lotta a retrocessione, la Fiorentina, cioè Firenze può stare tranquilla, la Fiorentina il prossimo anno giocherà in Serie A e quindi si può festeggiare il centenario in maniera serena.
2: Penso di sì, per come si era messa all'inizio sicuramente. Non è un bel centenario da festeggiare, però visto che poi ha ottenuto questa salvezza che all'inizio nessuno pensava assolutamente, e quindi penso che i fiorentini oggi, non dico che sono contenti perché sarebbe un eufemismo, è chiaro che ripensano già al campionato prossimo.
3: Si guarda al futuro, al campionato prossimo, si parla di Fabio Grosso, un allenatore giovane, campione del mondo, visto che, insomma, cosa ne pensi, Giancarlo?
2: No, ma io non penso, che poi devo pensare? Io sono un esterno, non posso dare un giudizio su un allenatore, anche se ha fatto bene a Sassuolo, però... sai, ognuno poi ha il suo pensiero in testa, quindi abbiamo avuto delle esperienze precedenti con la Fiorentina, di Italiano, Palladino, Grosso stesso, se sarà della Fiorentina, che sicuramente è uno dei migliori allenatori emergenti, però non so se la Fiorentina ha bisogno di altre persone.
4: Ecco, pensa che continuare con Vanoli sarebbe giusto visto il risultato ottenuto, la salvezza?
2: No, Vanoli ha fatto il massimo, penso, visto che insomma in 17 partite ha fatto 28 punti, non gli può dire nulla, assolutamente. Poi se piace o non piace, questo è un giudizio che c'è ogni anno a Firenze, forse, se un allenatore piace o non piace. Però sicuramente i risultati determinano sempre anche il giudizio su un allenatore.
1: L'ultima da parte mia, Paratici può fare la differenza secondo te?
2: Ma per me sono i giocatori che fanno la differenza, mai però un direttore sportivo sicuramente può migliorare la squadra, però non è che va in campo lui.
3: L'ultima per me, allora, a questo punto, siccome i giocatori sono quelli che fanno la differenza quasi sempre, insomma, Fagioli è il punto fermo da cui ripartire?
2: Ha fatto bene, quindi è un giocatore che sicuramente la Fiorentina prende in considerazione ed è giusto che venga riconfermato. Poi non spetta a me dire queste cose, io ho altri pensieri in questo momento, quindi devo pensare alla nazionale. Quindi pensa alla nazionale. Fagioli sicuramente ha fatto bene e da quello che ho letto sicuramente merita la riconferma.
1: Nazionale maggiore?
2: Per ora è maggiore, per due partite è maggiore, poi vediamo, se si ritorna all'Under 21 va bene lo stesso perché è sempre una bella nazionale.
0: Adesso invece ascoltiamo le considerazioni sul Como da parte del DS dei Lariani, Carlo Alberto Ludi, che è intervenuto a margine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta e ha parlato naturalmente anche del cosiddetto modello Como.
5: Marina, celebriamo un po' i giovani, voi siete una squadra esperta ma anche giovane, tra l'altro la puntualizzazione anche sui vostri giovani della primavera perché insomma state facendo un grande campionato, è un Como che crede ai giovani.
6: Sì, assolutamente, penso che la prima squadra sia una manifestazione appunto di come il talento, il giovane talento possa performare anche in Serie A. Purtroppo non abbiamo giovani italiani ancora nella prima squadra, ma questo è un progetto a medio e lungo termine, speriamo, pensiamo, dobbiamo avere nel futuro. Nel frattempo in primavera stanno lavorando molto bene, siamo molto vicini a un obiettivo che siamo prefissati, quello della primavera 1, ma oltre a questo penso che ragazzi come Pisati, Baralla stanno crescendo molto e speriamo possano essere il futuro della prima squadra.
5: Quanto è di insegnamento quello che è stato facendo con la prima squadra per i vostri giovani e come ha detto lei anche per il vostro futuro, perché insomma la critica che vi viene sempre fatta è non italiani, in realtà sappiamo che ci state investendo sopra anche.
6: Sì, non è solo questa la critica, però no, siamo orgogliosi del lavoro, noi quello che facciamo pensiamo che abbia senso, abbiamo investito tanto nel settore giovanile su italiani di talento che possono essere allineati metodologicamente con quello che vuole proporre SESC, in modo tale che i ragazzi possano trovare un percorso coerente con le loro qualità fino alla prima squadra. Questo è il disegno che abbiamo in mente e speriamo che quello che stiamo facendo in prima squadra sia di motivazione per i ragazzi. Noi vogliamo che la prima squadra sia un punto d'arrivo reale, vogliamo che il Como si possa essere un sogno per i nostri ragazzi e penso che stiamo lavorando in quella direzione.
5: Ma anche l'Europa è qualcosa che date anche ai vostri giovani, a prescindere dall'Europa che arriverà, però insomma c'è la soddisfazione quest'anno di aver fatto un percorso importante, ancora siete in linea.
6: Speriamo che arrivi, sono altre 4 partite, dobbiamo vendere a cara la pelle, siamo ambiziosi, lo siamo fino alla fine. Io quando testimonio la mia ambizione faccio sempre riferimento al finale della scorsa stagione, quando paradossalmente non avevamo nulla da giocarci, ma siamo arrivati decimi vincendo 6 partite di fila. Però l'Europa, se qualora arrivasse, è semplicemente un altro establishment di questa proprietà, che è estremamente ambiziosa. E sarà un'altra ulteriore sfida. Sappiamo che sarà molto difficile per la composizione in questo momento che abbiamo, sia a livello strutturale che tecnico, però siamo pronti ad accettarla e anzi siamo pronti ad affrontare il viso aperto.
5: C'è una partita col Napoli, come ci arriva la squadra?
6: Con grande energia, abbiamo disputato un'ottima gara secondo SESC a Genova. Non era facile dopo la semifinale di Coppa Italia, che ci ha ferito, logicamente, giustamente, però abbiamo ricaricato le batterie, la squadra è stata molto matura nell'affrontare una bella battaglia a Genova con grande qualità, grande intensità, abbiamo portato a casa 3 punti e ora abbiamo una sfida che logicamente è contro una delle più forti, che ci motiva, che motiva tutta la piazza come è stato già in altre partite e pensiamo che sia un'altra bellissima giornata di sport per Como.
7: Direttore, ci sono tante voci di mercato anche sul conto di Fabregas per il futuro, vedete ancora nel progetto con lui in panchina?
6: Sì, è bellissimo perché aspettavo che arrivasse marzo-aprile ed è arrivato anche quest'anno e a marzo-aprile si accende questo dibattito su Fabregas e su Nico e quindi no, noi siamo sereni, siamo focalizzati su queste partite, siamo super allineati con SESC, non possiamo prevedere il futuro, non lo potevamo prevedere neanche l'anno scorso ma eravamo sicuri che rimanessero con noi e io sono ancora certo che potremmo continuare il percorso insieme.
8: Direttore, a proposito di Nico Paz, come sta? Insomma,
6: no, sta molto bene, abbiamo fatto tutti gli esami subito post durante la partita in via precauzionale, visto che comunque c'era stata una botta alla testa, però no, ha escluso tutto, quindi si sta allenando bene, positivo, tutto posto.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Alberto Bollini, commissario tecnico dell'Italia Under 19, è stata l'occasione anche per allargare il discorso sul tema giovani.
5: Però quasi spesso come ogni anno ci vediamo anche perché non giocano. Ci aiuti un attimo lei a mettere anche un punto a questa questione.
9: Beh, intanto sono giornate importanti, complimenti all'Atalanta e alla Juve che raggiungono questo prestigioso questa prestigiosa finale di Coppa Italia. È un modo per confrontarci, il nostro sistema nazionale giovanile italiano funziona, lo dicono i risultati, ma lo dice il clima e la collaborazione che si crea con i club. Poi sicuramente non è il momento di fare dei processi per quello che riguarda il discorso dei giovani, è il momento di fare delle riflessioni. Le cose positive ci sono, vanno mantenute, e analizzare, non generalizzare, quelli che sono aspetti da migliorare. E nella fattispecie, allora, nei contenuti tecnici c'è una frase che mi piace: per andare avanti bisogna tornare un po' indietro, e mi riferisco alla tecnica. Quindi nelle categorie più piccole, meno tattica e più tecnica, condivido il pensiero di tanti che stanno dicendo nell'ultimo periodo. E poi bisogna avere veramente un po' più di coraggio nel fare giocare i nostri giovani, perché i giovani ci sono, siamo troppo vincolati in certi momenti dal risultato, io lo capisco perché sono stato anche su panchine di prime squadre, ho allenato anche i club, e in quei momenti lì serve proprio la società, serve il dirigente che tranquillizza l'allenatore con questo coraggio di far giocare i nostri giovani che li abbiamo.
10: Io mi riaggancio a quello che è successo a Firenze, allora, visto che mi ha dato l'assist, che ha dato un po' il là per questa discussione, ovvero Riccardo Braschi, che non entra in campo. Io utilizzo questo per chiederle, allora, qual è il confine fra il rischio nel far giocare un giovane e poi il beneficio che una squadra ne potrebbe trarre, nell'immediato proprio.
9: Io lo utilizzo come esempio, ma non posso addentrarmi nelle vicende del club, tantomeno del collega, perché Paolo Vanoli, oltre che essere un amico, è un bravo professionista e ha fatto un grande percorso. Sui giovani bisogna fare un po' di attenzione, nel senso che quando partecipano alla prima squadra hanno sempre un grandissimo entusiasmo, possono prendere i segreti, tra virgolette, dei campioni, dei giocatori, quando non giocano oziano un po'. E nel tornare nelle categorie sotto, come può essere la primavera, a volte si dice non sono più performanti. Questo è un aspetto in cui bisogna lavorare sull'aspetto morale, sull'aspetto emotivo, sia come allenatori ma molto come dirigente e filosofia delle società. Poi il minutaggio fa bene a tutti, perché comunque valorizzi anche i ragazzi.
7: Le chiedo allora se le seconde squadre possono essere una chiave vincente o anche le categorie inferiori, la Serie C, la Serie B.
9: Sulle seconde squadre ero super favorevole quando non c'erano, la Juve è stata la prima, ora siamo in quattro, secondo me andrebbe fatto proprio il campionato delle seconde squadre. C'è meno tensione, c'è meno assillo al risultato, come possono essere anche nelle altre categorie, ed è un passaggio fondamentale per i nostri giovani.
8: Mister, lei lavora anche con tanti visioni, anche tanti italiani di seconda generazione che spesso poi fanno fatica a diventare azzurri per tempo. Ritiene che si debbano fare dei passi avanti anche da quel punto di vista?
9: Beh, noi abbiamo un'aura scouting che funziona molto bene come Club Italia nel seguire i nostri campionati giovanili. L'area scouting è stata implementata all'estero, e questo è un aspetto molto importante. E più visioniamo, più vediamo, meglio è, ma sì, in effetti è una cosa a cui bisogna concentrarsi molto, perché tanti di questi giocatori potrebbero essere un valore aggiunto non solo per la nazionale ma anche per il nostro calcio.
5: Pesa un po' sulle spalle di questi giovani ragazzi, che anche le allenatori che ci sono in giro, quello che arriverà in futuro sia prendere l'eredità di una maglia azzurra che fatica di col piano di sopra, oppure questi ragazzi continuano il loro percorso, possono essere sereni nel loro percorso?
9: Io posso dare la testimonianza di questi 6 anni di nazionale tra under 19 e under 20. E parto con una fotografia finale: quando i ragazzi si salutano, che finiscono lo stage, l'amichevole o la competizione internazionale, si salutano con un affetto e un abbraccio incredibile, ognuno torna al proprio club. Quindi non è un sentire il peso, ma è l'orgoglio e la responsabilità di vivere la nazionale. Fanno un bel percorso, se poi questo percorso continua fino alla nazionale A tanto meglio, se viene interrotto probabilmente perché le loro prestazioni settimanali possono avere qualche difficoltà, ma vi assicuro che questo percorso è assolutamente sereno e propositivo.
11: Mister, che Italia ci aspettiamo all'Europeo a luglio? E le chiedo anche, diciamo, visto che lei ne ha già vinto uno di europeo, come si vincono gli europei alla fine e anche come si vincono le grandi competizioni in azzurro?
9: Se devo parlare della vittoria, io ho una frase che dico spesso ai ragazzi che alleno, ma anche agli studenti di scienze motorie: la vittoria non ha categoria, e quindi quando si vince c'è una grande gioia. È stata bellissima quella dell'Under 19, ma bisogna sempre avere l'abilità di azzerare e tenerla come esperienza positiva. Relativamente al prossimo europeo in Galles non era per niente scontato arrivarci, perché abbiamo fatto dei percorsi piuttosto impegnativi, vedi l'ultimo a Catanzaro dove abbiamo vinto un girone insidioso e con merito. C'è sempre l'insidia giugno, perché i ragazzi interrompono l'attività, ci sono gli esami di maturità, quindi sarà nostro compito portarli all'europeo nel miglior modo possibile, fargli fare l'esperienza che sarà un'esperienza sicuramente bella, e l'Italia giocherà da Italia, ovvero suderemo molto la maglia, non per questioni climatiche, ma perché siamo abituati proprio come gruppo, come interpretazione agonistica, e perché vogliamo giocare un europeo importante.
0: Adesso qualche considerazione sulla Fiorentina insieme ad un allenatore di grande esperienza come Giancarlo Camolese.
1: Con Giancarlo Camolese un'analisi sulla Fiorentina, si guarda già al futuro. Che Fiorentina ti immagini per la prossima stagione?
12: Beh, Firenze è una piazza importante, ha una tifoseria molto appassionata, è chiaro che la lezione, tra virgolette, sportiva di quest'anno credo che servirà per ripartire con ancora più forza. Sono stati cambiati, è stato cambiato il direttore, ci sono delle figure nuove. Adesso bisogna costruire una Fiorentina che sia all'altezza di quello che i tifosi desiderano.
1: Ecco, da allenatore di grande esperienza ti chiedo un giudizio su tre tecnici: Vanoli, Grosso, che sembra essere un candidato forte per la panchina della prossima stagione, e anche Sarri.
12: Accidenti, tutti e tre colleghi bravissimi, nel senso che hanno dimostrato, ognuno col suo carattere, ognuno con la sua personalità. Io credo che dipenda molto dalle idee che ha la società, dagli obiettivi che si pone, dalle scelte che molto probabilmente farà Paratici e dal tipo di gioco che vorranno far vedere alla tifoseria. Quindi sono tre allenatori che sicuramente hanno idee, con caratteri diversi, che secondo me comunque a Firenze ci starebbero bene tutti e tre.
1: Ecco, ma a tuo parere, per rivedere una Fiorentina competitiva da Europa, ci vorrà un programma pluriennale, oppure già nel prossimo anno la Fiorentina può essere competitiva dopo che, insomma, si è salvata con una certa fatica in questa stagione?
12: Ma credo che questo sarà uno stimolo importante per tutti i calciatori, no? Anche per quelli, soprattutto per quelli che rimarranno. Poi, come sempre succede, ci sarà qualcuno che magari ha richieste, ci sarà qualcuno che per tante ragioni cambierà casacca, però quelli che rimarranno non vorranno assolutamente ripetere le sofferenze di questa stagione, perché quando sei lì che lotti per salvarti è veramente dura. E questo sarà uno stimolo in più. Poi è chiaro che il tecnico, chi sarà il tecnico, Paolo Vanoli oppure non so cosa cambierà la Fiorentina, dovrà dire la sua e indirizzare quello che può essere la nuova Fiorentina, anche come sistema di gioco, perché poi è chiaro che in base anche a quello che si sceglie ci saranno poi determinati giocatori che potranno essere più importanti di altri, oppure tenuti oppure lasciati andare via.
1: L'ultima: Ken sì, Ken no per la prossima stagione. A Firenze si discute molto intorno a questo attaccante che in questa stagione, per problemi fisici, soprattutto non è riuscito a dare il suo apporto, e poi soprattutto, insomma, si discute molto anche sul fatto che abbia spinto molto per la nazionale e poi è tornato alla Fiorentina e non ha più praticamente giocato.
12: Ma io penso che le squadre, soprattutto in Serie A, gli attaccanti possano fare la differenza. Ken qui a Firenze lo conoscete benissimo, ha fatto una grande stagione, quest'anno ha avuto i suoi problemi, però poi quando si riparte si azzera tutto, dipende molto da lui, la piazza la conosce, l'ha voluto. Adesso è chiaro, Firenze è una piazza critica, no? Cioè, a me ne ricordo un'altra che insomma ma questo fa parte anche della bellezza, cioè per un giocatore giocare in un ambiente che sia molto stimolante. È chiaro che chi rimane sa che deve fare un altro tipo di campionato, a cominciare dagli attaccanti e da tutti quelli che magari quest'anno per tante ragioni hanno dato qualcosa in meno.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare attraverso anche una serie di interviste che vi proponiamo sul campionato, sull'attualità calcistica in generale. Partiamo ascoltando le parole di Giancarlo Antognoni, autentico simbolo della Fiorentina, campione del mondo del 1982, che si è soffermato appunto sul campionato in generale per poi affrontare anche altre questioni.
1: Giancarlo, uno sguardo generale al campionato che sta per concludersi. Che campionato è stato?
2: Ah, ma come sempre un bel campionato un po' per tutte le squadre. Chiaro, chi vince ha sempre ragione. Le altre, vabbè, sono varie competizioni, che Champions League, Europa League, Conference. Chi ha raggiunto questi obiettivi credo che abbia ottenuto il risultato che forse si era prefisso. Mentre le altre, insomma, hanno sofferto un pochino.
1: Che sensazioni, che emozioni hai provato ieri vedendo Paris Saint-Germain Bayern Monaco?
2: Ah, ho visto una partita molto bella, innanzitutto. Chiaro che se uno pensa che la partita finisce 5-4, i critici dicono: non è possibile che una squadra come il Bayern prenda 5 gol. E allora, per, diciamo, i tecnici sicuramente avranno visto una partita un po' diversa a livello tattico, però è stata una bella partita che la gente ha apprezzato, anche perché in campo c'erano giocatori forse migliori d'Europa e non solo d'Europa, ma a livello quasi mondiale. E quindi abbiamo assistito a una bellissima partita, solo il risultato è stato un po' troppo, diciamo, esagerato per una partita di calcio.
1: Quindi è una questione di calciatori, quando si parla anche del nostro calcio?
2: No, con calciatori, mentalità, come uno affronta la partita. Oggi credo che per fare un bel gioco devi cercare di vincere la partita, poi dopo la puoi anche perdere, però credo che la prerogativa migliore sia quella di un allenatore che va in campo per vincere. Penso che tutti gli allenatori vanno in campo per vincere, però forse dobbiamo cambiare un po' questa mentalità.
3: Torno sul campionato italiano, torno sulla lotta a retrocessione. La Fiorentina, cioè Firenze può stare tranquilla, la Fiorentina il prossimo anno giocherà in Serie A e quindi si può festeggiare il centenario in maniera serena.
2: Penso di sì, per come si era messa all'inizio sicuramente, non è un bel centenario da festeggiare, però visto che poi ha ottenuto questa salvezza, che all'inizio nessuno pensava assolutamente, e quindi penso che i fiorentini oggi, non dico che sono contenti perché sarebbe un eufemismo, è chiaro che ripensano già al campionato prossimo.
3: Si guarda al futuro, al campionato prossimo, si parla di Fabio Grosso, un allenatore giovane, campione del mondo, visto che, insomma, cosa ne pensi, Giancarlo?
2: No, ma io non penso, che poi devo pensare? Io sono un esterno, non posso dare un giudizio su un allenatore, anche se ha fatto bene al Sassuolo. Però, sai, ognuno poi ha il suo pensiero in testa, quindi abbiamo avuto delle esperienze precedenti con la Fiorentina, di Italiano, Palladino, Grosso stesso, se sarà della Fiorentina, che sicuramente è uno dei migliori allenatori emergenti. Però non so se la Fiorentina ha bisogno di altre persone.
4: Ecco, pensa che continuare con Vanoli sarebbe giusto visto il risultato ottenuto, la salvezza?
2: No, Vanoli ha fatto il massimo, penso, visto che, insomma, in 17 partite ha fatto 28 punti, non gli può dire nulla, assolutamente. Poi se piace o non piace, questo è un giudizio che c'è ogni anno a Firenze, forse, se un allenatore piace o non piace. Però sicuramente i risultati determinano sempre anche il giudizio su un allenatore.
1: L'ultima da parte mia, Paratici può fare la differenza secondo te?
2: Ma per me sono i giocatori che fanno la differenza, mai però un direttore sportivo sicuramente può migliorare la squadra, però non è che va in campo lui.
3: L'ultima per me allora a questo punto, siccome i giocatori sono quelli che fanno la differenza quasi sempre, insomma, Fagioli è il punto fermo da cui ripartire.
2: Ha fatto bene, quindi è un giocatore che sicuramente la Fiorentina prende in considerazione ed è giusto che venga riconfermato. Poi non spetta a me dire queste cose, io ho altri pensieri in questo momento, quindi devo pensare alla nazionale. Quindi pensa alla nazionale. Fagioli sicuramente ha fatto bene e da quello che ho letto sicuramente merita la riconferma.
1: Nazionale maggiore?
2: Per ora è maggiore, per due partite è maggiore, poi vediamo, se ritorna all'Under 21 va bene lo stesso perché è sempre una bella nazionale.
0: Adesso invece ascoltiamo le considerazioni sul Como da parte del DS dei Lariani, Carlo Alberto Ludi, che è intervenuto a margine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta e ha parlato naturalmente anche del cosiddetto modello Como.
5: Arena celebriamo un po' i giovani, voi siete una squadra esperta ma anche giovane, tra l'altro la puntualizzazione anche sui vostri giovani della primavera, perché insomma state facendo un grande campionato, è un Como che crede ai giovani.
6: Sì, assolutamente, penso che la prima squadra sia una manifestazione appunto di come il talento, il giovane talento possa performare anche in Serie A. Purtroppo non abbiamo giovani italiani ancora nella prima squadra, ma questo è un progetto a medio e lungo termine, speriamo, pensiamo, dobbiamo avere nel futuro. Nel frattempo in primavera stanno lavorando molto bene, siamo molto vicini a un obiettivo che siamo prefissati, quello della primavera 1, ma oltre a questo penso che ragazzi come Pisati, Baralla stanno crescendo molto e speriamo possano essere il futuro della prima squadra.
5: Quanto è di insegnamento quello che state facendo con la prima squadra per i vostri giovani e, come ha detto lei, anche per il vostro futuro? Perché insomma la critica che vi viene sempre fatta è non italiani, in realtà sappiamo che ci state investendo sopra anche.
6: Sì, non è solo questa la critica, è un modello. Però no, siamo orgogliosi del lavoro, noi quello che facciamo pensiamo che abbia senso. Abbiamo investito tanto nel settore giovanile su italiani di talento che possono essere allineati metodologicamente con quello che vuole proporre SESC, in modo tale che i ragazzi possano trovare un percorso coerente con le loro qualità fino alla prima squadra. Questo è il disegno che abbiamo in mente. E speriamo che quello che stiamo facendo in prima squadra sia di motivazione per i ragazzi. Noi vogliamo che la prima squadra sia un punto d'arrivo reale, vogliamo che il Como possa essere un sogno per i nostri ragazzi e penso che stiamo lavorando in quella direzione.
5: Anche l'Europa è qualcosa che date anche ai vostri giovani, ora, a prescindere dall'Europa che arriverà. Però insomma c'è la soddisfazione quest'anno di aver fatto un percorso importante, ancora siete in linea.
6: Speriamo che arrivi, sono altre 4 partite, dobbiamo vendere cara la pelle, siamo ambiziosi, lo siamo fino alla fine. Io quando testimonio la mia ambizione faccio sempre riferimento al finale della scorsa stagione, quando paradossalmente non avevamo nulla da giocarci, ma siamo arrivati decimi vincendo 6 partite di fila. Però l'Europa, qualora arrivasse, è semplicemente un altro step di crescita di questa proprietà, che è estremamente ambiziosa e sarà un'altra ulteriore sfida. Sappiamo che sarà molto difficile per la composizione in questo momento che abbiamo, sia a livello strutturale che tecnico, però siamo pronti ad accettarla e anzi siamo pronti ad affrontare il viso aperto.
5: C'è una partita col Napoli, come ci arriva la squadra?
6: Con grande energia, abbiamo disputato un'ottima gara secondo Sesc a Genoa. Non era facile dopo la semifinale di Coppa Italia, che ci ha ferito, logicamente, giustamente, però abbiamo ricaricato le batterie e la squadra è stata molto matura nell'affrontare una bella battaglia a Genova con grande qualità, grande intensità, abbiamo portato quasi 3 punti e ora abbiamo una sfida che logicamente contro una delle più forti, che ci motiva, che motiva tutta la piazza come è stato già in altre partite e pensiamo che sia un'altra bellissima giornata di sport per Como.
7: Direttore, ci sono tante voci di mercato anche sul conto di Fabregas per il futuro, vedete ancora il progetto con lui in panchina?
6: Sì, è bellissimo perché aspettavo che arrivasse marzo-aprile ed è arrivato anche quest'anno e a marzo-aprile si accende questo dibattito su Fabregas e su Nico e quindi no, noi siamo sereni, siamo focalizzati su queste partite, siamo super allineati con Sesc, non possiamo prevedere il futuro, non lo potevamo prevedere neanche l'anno scorso ma eravamo sicuri di rimanessero con noi e io sono ancora certo che potremmo continuare il percorso insieme.
8: Direttore, a proposito di Nico Paz, come sta? Insomma,
6: no, sta molto bene, abbiamo fatto tutti gli esami subito post durante la partita in via precauzionale, visto che comunque c'era stata una botta alla testa, però no, ha escluso tutto, quindi si sta allenando bene, positivo, tutto a posto.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Alberto Bollini, commissario tecnico dell'Italia Under 19, è stata l'occasione anche per allargare il discorso sul tema giovani.
5: Però quasi spesso come ogni anno ci vediamo anche perché non giocano. Ci aiuti un attimo lei a mettere anche un punto a questa questione.
9: Beh, intanto sono giornate importanti, complimenti all'Atalanta e alla Juve che raggiungono questo prestigioso questa prestigiosa finale di Coppa Italia. È un modo per confrontarci, il nostro sistema nazionale giovanile italiano funziona, lo dicono i risultati, ma lo dice il clima e la collaborazione che si crea con i club. Poi sicuramente non è il momento di fare dei processi per quello che riguarda il discorso dei giovani, è il momento di fare delle riflessioni. Le cose positive ci sono, vanno mantenute, e analizzare, non generalizzare, quelli che sono aspetti da migliorare. E nella fattispecie, allora, nei contenuti tecnici c'è una frase che mi piace: per andare avanti bisogna tornare un po' indietro, e mi riferisco alla tecnica. Quindi nelle categorie più piccole, meno tattica e più tecnica, condivido il pensiero di tanti che stanno dicendo nell'ultimo periodo. E poi bisogna avere veramente un po' più di coraggio nel fare giocare i nostri giovani, perché i giovani ci sono, siamo troppo vincolati in certi momenti dal risultato, e io lo capisco perché sono stato anche su panchine di prime squadre, ho allenato anche i club, e in quei momenti lì serve proprio la società, serve il dirigente che tranquillizza l'allenatore con questo coraggio di far giocare i nostri giovani che li abbiamo.
10: Io mi riaggancio a quello che è successo a Firenze, allora, visto che mi ha dato l'assist, che ha dato un po' il là per questa discussione, ovvero Riccardo Braschi che non entra in campo. Io utilizzo questo per chiederle, allora, qual è il confine fra il rischio nel far giocare un giovane e poi il beneficio che una squadra ne potrebbe trarre, nell'immediato proprio?
9: Beh, io lo utilizzo come esempio, ma non posso addentrarmi nelle vicende del club, tantomeno del collega, perché Paolo Vanoli, oltre che essere un amico, un bravo professionista, ha fatto un grande percorso. Sui giovani bisogna fare un po' di attenzione, nel senso che quando partecipano alla prima squadra hanno sempre un grandissimo entusiasmo, possono prendere i segreti, tra virgolette, dei campioni, dei giocatori, quando non giocano oziano un po'. E nel tornare nelle categorie sotto, come può essere la primavera, a volte si dice non sono più performanti. Questo è un aspetto in cui bisogna lavorare sull'aspetto morale, sull'aspetto emotivo, sia come allenatori ma molto come dirigente e filosofia della società. Poi il minutaggio fa bene a tutti, perché comunque valorizzi anche i ragazzi.
11: Le chiedo allora se le seconde squadre possono essere una chiave vincente o anche le categorie inferiori, la Serie C, la Serie B.
9: Sulle seconde squadre ero super favorevole quando non c'erano, la Juve è stata la prima, ora siamo in quattro, secondo me andrebbe fatto proprio il campionato delle seconde squadre. C'è meno tensione, c'è meno assillo al risultato, come possono essere anche nelle altre categorie, ed è un passaggio fondamentale per i nostri giovani.
12: Mister, lei lavora anche con tanti visioni, anche tanti italiani di seconda generazione che spesso poi fanno fatica a diventare azzurri per tempo. Ritiene che si debba fare dei passi avanti anche da quel punto di vista?
9: Beh, noi abbiamo un'aura scouting che funziona molto bene come Club Italia nel seguire i nostri campionati giovanili. L'area scouting è stata implementata all'estero, questo è un aspetto molto importante. E più visioniamo, più vediamo, meglio è, ma sì, in effetti è una cosa a cui bisogna concentrarsi molto, perché tanti di questi giocatori potrebbero essere un valore aggiunto non solo per la nazionale ma anche per il nostro calcio.
5: Pesa un po' sulle spalle di questi giovani ragazzi, che anche le allena, che ci sono in giro, quello che arriverà in futuro sia prendere l'eredità di una maglia azzurra che fatica di col piano di sopra, oppure questi ragazzi continuano il loro percorso, possono essere sereni nel loro percorso?
9: Io posso dare la testimonianza di questi 6 anni di nazionale tra under 19 e under 20. E parto con una fotografia finale. Quando i ragazzi si salutano, che finiscono lo stage, l'amichevole o la competizione internazionale, si salutano con un affetto e un abbraccio incredibile. Ognuno torna al proprio club. Quindi non è un sentire il peso, ma è l'orgoglio e la responsabilità di vivere la nazionale. Fanno un bel percorso. Se poi questo percorso continua fino alla Nazionale A, tanto meglio. Se viene interrotto probabilmente perché le loro prestazioni settimanali possono avere qualche difficoltà. Ma vi assicuro che questo percorso è assolutamente sereno e propositivo.
13: Mister, che Italia ci aspettiamo all'Europeo a luglio? E le chiedo anche, visto che lei ne ha già vinto uno di Europeo, come si vincono gli Europei alla fine e anche come si vincono le grandi competizioni in azzurro?
9: Se devo parlare della vittoria, io ho una frase che dico spesso ai ragazzi che alleno, ma anche agli studenti di scienze motorie: la vittoria non ha categoria, quindi quando si vince c'è una grande gioia. È stata bellissima quando era dell'Under 19, ma bisogna sempre avere l'abilità di azzerare, tenerla come esperienza positiva. relativamente al prossimo europeo in Galles, non era per niente scontato arrivarci, perché abbiamo fatto dei percorsi piuttosto impegnativi, vedi l'ultimo a Catanzaro dove abbiamo vinto un girone insidioso e con merito. C'è sempre l'insidia giugno, perché i ragazzi interrompono l'attività, ci sono gli esami di maturità, quindi sarà nostro compito portarli all'europeo nel miglior modo possibile, fargli fare l'esperienza, che sarà un'esperienza sicuramente bella, e l'Italia giocherà da Italia, ovvero suderemo molto la maglia, non per questioni climatiche, ma perché siamo abituati proprio come gruppo, come interpretazione agonistica, e perché vogliamo giocare un europeo importante.
0: Adesso qualche considerazione sulla Fiorentina insieme ad un allenatore di grande esperienza come Giancarlo Camolese.
1: Con Giancarlo Camolese un'analisi sulla Fiorentina, si guarda già al futuro. Che Fiorentina ti immagini per la prossima stagione?
14: Beh, Firenze è una piazza importante, ha una tifoseria molto appassionata, è chiaro che la lezione, tra virgolette, sportiva di quest'anno credo che servirà per ripartire con ancora più forza. Sono stati cambiati, è stato cambiato il direttore, ci sono delle figure nuove. Adesso bisogna costruire una Fiorentina che sia all'altezza di quello che i tifosi desiderano.
1: Ecco, da allenatore di grande esperienza ti chiedo un giudizio su tre tecnici: Vanoli, Grosso, che sembra essere un candidato forte per la panchina della prossima stagione, e anche Sarri.
14: Accidenti, tutti e tre colleghi bravissimi, nel senso che hanno dimostrato, ognuno col suo carattere, ognuno con la sua personalità. Io credo che dipenda molto dalle idee che ha la società, dagli obiettivi che si pone, dalle scelte che molto probabilmente farà Paratici e dal tipo di gioco che vorranno far vedere alla tifoseria. Quindi sono tre allenatori che sicuramente hanno idee, con caratteri diversi, che secondo me comunque a Firenze ci starebbero bene tutti e tre.
1: Ecco, ma a tuo parere, per rivedere una Fiorentina competitiva da Europa, ci vorrà un programma pluriennale, oppure già nel prossimo anno la Fiorentina può essere competitiva dopo che, insomma, si è salvata con una certa fatica in questa stagione?
14: Ma credo che questo sarà uno stimolo importante per tutti i calciatori, no? Anche per quelli, soprattutto per quelli che rimarranno. Poi, come sempre succede, ci sarà qualcuno che magari ha richieste, ci sarà qualcuno che per tante ragioni cambierà casacca, però quelli che rimarranno non vorranno assolutamente ripetere le sofferenze di questa stagione, perché quando sei lì che lotti per salvarti è veramente dura. E questo sarà uno stimolo in più. Poi è chiaro che il tecnico, chi sarà il tecnico, Paolo Vanoli oppure non so cosa cambierà la Fiorentina, dovrà dire la sua e indirizzare quello che può essere la nuova Fiorentina, anche come sistema di gioco, perché poi è chiaro che in base anche a quello che si sceglie ci saranno poi determinati giocatori che potranno essere più importanti di altri, oppure tenuti oppure lasciati andare via.
1: L'ultima: Ken sì, Ken no per la prossima stagione. A Firenze si discute molto intorno a questo attaccante che in questa stagione, per problemi fisici, soprattutto non è riuscito a dare il suo apporto, e poi soprattutto, insomma, si discute molto anche sul fatto che abbia spinto molto per la nazionale e poi è tornato alla Fiorentina e non ha più praticamente giocato.
14: Ma io penso che le squadre, soprattutto in Serie A, gli attaccanti possano fare la differenza. Ken qui a Firenze lo conoscete benissimo, ha fatto una grande stagione, quest'anno ha avuto i suoi problemi, però poi quando si riparte si azzera tutto, dipende molto da lui, la piazza la conosce, l'ha voluto. Adesso è chiaro, Firenze è una piazza critica, no? Cioè, a me ne ricordo un'altra che insomma ma questo fa parte anche della bellezza, cioè per un giocatore giocare in un ambiente che sia molto stimolante. È chiaro che chi rimane sa che deve fare un altro tipo di campionato, a cominciare dagli attaccanti e da tutti quelli che magari quest'anno per tante ragioni hanno dato qualcosa in meno.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Chi non vede il bello in questa partita, scusate la battuta, ma ha qualche problema secondo me, perché ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Pensate chi ha pagato il biglietto a San Siro domenica per Milan-Juve, come giustamente evidenziato dalla curva sud del Milan, 139 euro, e pensate chi ha comprato ieri invece il biglietto di PSG Bayern e come è andata a casa alla fine della partita, sia che fosse un tifoso del PSG che fosse un tifoso del Bayern.
2: Proprio l'atteggiamento che è diverso, cioè da noi siamo i numeri uno a livello di tattica, ma per quanto riguarda il ritmo, per quanto riguarda giocare a viso aperto, praticamente bisogna andare all'estero, bisogna vedere sì la qualità di ieri, ma bisogna vedere anche proprio l'atteggiamento.
3: Dal mio punto di vista, diciamo che è stato un godimento clamoroso, ma perché per una volta ci si è fregati un pochino del tatticismo esasperato, vediamo cosa succede. Nessuno ha pensato a controllare la partita, tutti hanno pensato a sopraffare l'avversario.
4: Ma che mi rompete l'anima con la fase difensiva, ci siamo divertiti tutti come dei matti, ma per cortesia, io domenica sera non riuscivo a star sveglio, non riuscivano a star svegli manco quelli allo stadio, nonostante la confusione, il caos tipico di una partita di pallone allo stadio, un mortorio, una cosa inguardabile.
5: PSG e Bayern non hanno giocato in quel modo semplicemente perché gli piace così, perché sono costruite in quella maniera lì, hanno terzini che sono attaccanti, danno il loro meglio in quella maniera lì, e quindi come dovevano giocare.
6: Fabregat l'anno prossimo, se resta Como, dovrà fare i conti per la prima volta con un mercato che non sarà più totalmente libero, cioè Como, esatto, dovrà rientrare in determinati parametri da cui oggi mi dicono è molto molto lontano,
7: sì, sì.
6: Quindi sarà necessario quasi tagliare più che investire.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'appuntamento con Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
7: Ciao Lucio, ben trovato, ben trovati a questa anteprima di Maracanã. Oggi è una puntata un po' simile, molto simile, manca soltanto il giro dei campi a quella del venerdì.
9: Abbiamo traslata un giorno prima.
7: Sì,
9: oggi
7: lo diciamo.
9: Gli uomini del venerdì
7: traslati al giovedì. Sì, non ci sarà il giro dei campi questa settimana.
9: Ci manca.
7: Perché domani, lo diciamo, insomma, sentirete un po' alcune repliche. Domani prendiamo un piccolo break anche noi per poi tornare come sempre a commentare tutto quello che riguarda la Serie A. Però domani abbiamo deciso anche noi di fare una piccola pausa da questo punto di vista, e quindi è come se fosse un venerdì, ci saranno i pronostici.
9: Andrea non può non giocarsela questa
7: è bellissima
9: musichetta,
7: quindi facciamo anche un buon primo maggio visto che
9: ma sì, dai,
7: buon
9: ormai
7: primo maggio a tutti e via. Allora ci siamo per quello appunto che concerne la puntata di oggi. Abbiamo anche dei contributi come sempre che stanno arrivando dalla Lega, e un'occhiata anche alla vicenda con Gervasoni che questa mattina,
9: sì,
7: è stato chiamato insomma a rispondere a delle domande, e quindi Gervasoni, il legale in caserma Guardia di Finanza, per rispondere appunto alle domande del PM Ascione. Quindi vediamo all'uscita se rilascerà qualche battuta. All'ingresso ha detto ho fiducia nella magistratura ed è entrato praticamente a rispondere alle domande, mentre per quanto riguarda invece Rocchi ha deciso come linea difensiva di non rispondere. Perché vogliono prendere visione degli atti, questo un po'
9: sì, dei fascicoli questa, benissimo,
7: esatto,
9: un avvocato.
7: E di conseguenza questo è un po' lo scenario, in attesa poi di capire quali saranno gli ulteriori sviluppi. Nel frattempo c'è il calcio che va avanti. Ieri sera abbiamo assistito alla seconda semifinale di Champions League, è terminata 1-1, una semifinale diversa ma comunque bella, perché poi alla fine è
9: una partita
7: intensa,
9: vera, esatto, intensa, hai detto bene.
7: E quindi finita in maniera diversa, poi ne parliamo, insomma, perché poi da qui nasce questo confronto tra due modi diversi alla fine di tenere comunque in bilico due partite di ritorno, perché
9: ancora non c'è nulla di diviso,
7: il risultato
9: di deciso,
7: è lo stesso,
9: anzi
7: non si è deciso nulla,
9: e abbiamo 180 minuti
7: sarà,
9: tra,
7: esatto,
9: una partita e l'altra, chissà, forse anche qualcosina in più,
7: il ritorno
9: non lo so,
7: può succedere di tutto da una parte e
9: esatto,
7: dall'altra, e alla fine il risultato è lo stesso, quindi poi dopo lì cambia l'aspetto di chi ti ha fatto divertire di più o di meno nel corso.
9: Però hai detto bene,
7: minuti,
9: due partite vere, diverse, esatto, tra di loro, poi dopo magari svisceremo meglio, però
7: Bene, calcio allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. E allora adesso noi partiamo con i titoli e poi insomma cominciamo ad andare ad analizzare un po' di cose. Vai. Beh, l'Inter si avvicina sempre di più alla festa, oltre il muro questa la festa, quindi dovrà superare il muro questa, quindi il Parma in casa per poi prendersi il 21esimo scudetto. Como Napoli, in ballo c'è comunque il futuro per il Como, l'Europa, e vediamo quello che può succedere perché ancora tutto è aperto per il Napoli, sì, la Champions ma anche il futuro di Conte. Spalletti, se telefonando, vediamo se ha risposto o meno Bernardo Silva, perché insomma sembra essere sempre di più un obiettivo Juventus, ma massima attenzione al Verona in casa. Milan ostacolo grosso in tutti i sensi, insomma, cioè, perché comunque in un modo o nell'altro c'è l'ostacolo Sassuolo, e grosso che sta facendo molto bene, tra l'altro il suo nome è sempre più avvicinato alla Fiorentina. Ieri ad esempio anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato di un grosso sempre più in direzione Firenze. Atletico Madrid-Arsenal di rigore, finisce così 1-1 con due calci di rigore, ma una partita proprio di rigore, quindi ne parliamo. Bene, allora andiamo insomma così a sviscerare un po' di temi, caro Lucio, ricordo sempre il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io voglio subito fare una domanda che poi è un po'
9: la domanda del giorno,
7: ma no, è un po' sarà un po' uno degli argomenti. In due, come abbiamo accennato prima, abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti, no? Ieri abbiamo esaltato la spettacolarità della partita, i 9 gol segnati, il talento, la voglia, diciamo, proprio di conseguire il risultato a tutti i costi, anche rischiando, no? Come è successo,
9: sì, mettendo in conto,
7: Paris Saint-Germain e Bayern, sì. Mentre ieri sera abbiamo visto una partita di tutt'altra specie, comunque secondo me è una bella partita, perché alla fine è stata una partita intensa, caratteriale anche, e ne è venuto fuori un pareggio. Ora, era un po' il risultato che era prevedibile, quello di ieri sera, un pareggio. Mm. Mentre l'altro ci poteva stare che una delle due potesse vincere proprio per le caratteristiche delle due squadre. Però dobbiamo dire che entrambe le partite rimangono aperte, molto aperte, quindi di fatto non c'è un'incertezza sia giocando, diciamo così, in maniera più propositiva, sia giocando in maniera più conservativa.
9: Sì, sì.
7: Quindi alla fine, come dico sempre, il risultato di fatto è lo stesso, ossia al ritorno è tutto aperto, te la devi

0: come quella di Paris Saint-Germain Bayern Monaco, o più verso una partita come quella di Arsenal Atletico Madrid?
1: Eh beh, è una domanda, insomma, agli antipodi, come sempre, i principi del calcio, anche se secondo me poi Marco noi facciamo tanti giri, giustamente, parliamo dei principi, la bellezza del calcio è che non è mai uno solo, però questo qui è calcio vero, sia quello che si è visto a Parigi che quello che si è visto secondo me a Madrid. Due gare intense, poche interruzioni, ritmo abbastanza elevato. Anche ieri c'è stato un tasso agonistico, soprattutto in alcune fasi nel secondo tempo in cui l'Atletico ha alzato, se hai fatto caso, la linea di pressione. Primo tempo difendeva un po' più basso, il secondo ha iniziato ad aggredire un po' più alto. Ma soprattutto Marco, poi una cosa che dobbiamo ribadire sempre: si parte da chi c'è in campo. Le caratteristiche di chi è in campo fanno la differenza. Gli allenatori sono bravi, e lo diciamo sempre, quando sanno adeguarsi alle caratteristiche di chi è in campo e quando sanno valorizzare al 100% i propri giocatori. Perché se io leggo la linea difensiva del Paris Saint-Germain con Hakimi e Nuno Mendes terzini, Pacho e Marquinhos centrali, è una linea difensiva forse più abituata e più costruita, più idonea anche ad offendere. Se leggo la linea difensiva invece, per esempio, dell'Arsenal, vedo Saliba e Gabriel, sono due marcatori, terzino a sinistra, Ncapié, che in realtà è un centrale e al Bayern faceva il terzo di difesa, è più un difensore. Quindi anche le caratteristiche dei giocatori poi è chiaro che incidono sullo sviluppo e le caratteristiche di una partita.
0: Bene, bene, comunque dite la vostra al 331-8200-213 come sempre. Mi permetti di fare invece i complimenti?
1: Mi permetti, Marco, sei il padrone di casa.
0: No, no, voglio farli,
1: Vai,
0: non è
1: vai.
0: che parlo figure padrone di niente. Allora, no, voglio fare i complimenti al nostro Marco Palma. E tu mi direi perché vuoi fare i complimenti a Marco
1: Perché vuoi
0: Palma?
1: fare complimenti a Marco Palma?
0: Te lo dico subito, perché ieri, intanto la presentazione degli ultimi giocatori che ha fatto, pensate, siamo stati ripresi anche da un sito polacco, una roba
1: In giro per l'Europa,
0: impressionante,
1: insomma.
0: ci ha fatto girare tantissimo nei vari siti, ma la cosa che mi fa molto piacere è che oggi, con 2 giorni di ritardo, perché noi ricordiamo che la rubrica la facciamo il martedì, quindi oggi è giovedì, con 2 giorni di ritardo, questo senza nulla togliere, ma ci mancherebbe, non è una critica al giornale, però è un elogio al nostro Marco Palma, che ha presentato qui un calciatore che oggi la Gazzetta dello Sport mette in primo piano come idea del Bologna, e lui ce lo ha detto martedì, quindi 2 giorni
1: Ah,
0: fa. Si tratta appunto di
1: giocato
0: Espi,
1: d'anticipo.
0: esatto. Questo ragazzo che ha presentato, questo attaccante, questo centravanti che ha presentato Marco Palma, oggi c'è l'articolo appunto della Gazzetta dello Sport che presenta questo calciatore come obiettivo del Bologna. E quindi,
1: Complimenti a
0: volevo dire,
1: Marco
0: ha
1: che
0: anticipato anche
1: effettivamente.
0: i quotidiani sportivi nazionali, e questo mi fa molto piacere. Perché non è la prima volta che Marco presenta dei profili che poi dopo diciamo così vengono poi monitorati, e comunque ci anticipa sempre perché aveva detto proprio seguito dal Bologna, e di conseguenza viene confermata la notizia. Quindi
1: Beh,
0: un
1: un
0: grazie, un
1: complimento a
0: complimento a Marco Palma.
1: Marco.
0: Bene, allora, dunque vado invece su tutto il mercato web, perché c'è questa anche ipotesi che non dobbiamo trascurare, perché vedi, questo viaggia un po' per l'Italia, questo centravanti. C'è la domanda: Lukaku, nuovo centravanti del Milan? Difficile, non impossibile. Lui si è proposto. Attenzione, diciamo così, che secondo appunto, ad esempio, TuttoSport, dopo lo scontro con il Napoli, lo stesso Lukaku ha fatto recapitare un messaggio a casa Milan e a Milanello. Hai capito? Non è
1: Quindi
0: che
1: si
0: c'è posto anche per
1: propone,
0: me.
1: si
0: Quindi
1: candida.
0: si candida Lukaku al Milan, così insomma viene riportato sia da giornali, viene ripreso anche da tutto il mercato web. Quindi questa ipotesi, vediamo, perché insomma dopo non essere, oh, pardon, dopo non essersi confrontato brillantemente diciamo con il Napoli, anzi in maniera veramente poco professionale, va detto, potrebbe rimanere in Italia e magari sponda Milan.
1: Beh, sarebbe l'altra faccia di Milano, lui che è stato insomma un'icona dell'Inter, soprattutto nella prima esperienza. Sarebbe certamente curioso, non è il primo a farlo, ha già girato, dicevi, tanto l'Italia, l'Inter, il Napoli, la Roma, questo sarebbe il quarto club. Chi lo sa, Marco, al momento sai, Lukaku è uno di quei giocatori che viene accostato tantissimo a tante squadre italiane, non voglio dire ad ogni finestra di mercato, ma

0: quasi, perché ormai è una certezza della Serie A, posto che Marco 33 anni, quindi è un giocatore che insomma non è più nella fase migliore della carriera, andrà valutato anche Allegri, se rimarrà Allegri, se sia l'attaccante idoneo per lui.
1: Va bene, comunque riportiamo anche questa e vediamo. 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre, che già arrivano. Poi, come al solito, ci sono sempre messaggi che devono per forza in qualche maniera puncicare chi sta in diretta, ma lo fa da una vita, quindi figurati, ormai al 200 siamo abituati, fa nemmeno più effetto. Allora, se a te piace il calcio di ieri sera, puoi pure dirlo tranquillamente senza diciamo così per forza in qualche maniera distruggere il pensiero degli altri, che invece può piacere un altro calcio, quindi puoi dire: a me piace quel tipo di calcio di ieri sera, perché insomma tu mi parli. Poi a me fa ridere quando dicono coperture, raddoppi, difese e attacco, gesti tecnici, anche tanta, anche tattiche e grinta. Sì, perché quelle invece dell'altra sera, i gesti tecnici, la grinta,
0: no, gesti tecnici, insomma, è l'ultima cosa che è mancata,
1: non c'era, insomma, è un modo diverso di vedere le partite. Io preferisco più in questi casi che uno mi dica: a me piace più quello e non quell'altro, perché insomma dire che non c'è stata la tattica dall'altra parte, che non ci sono stati, mi sembra. Poi vediamo, io sono curioso anche di vedere come andrà a finire la finale di Champions, perché si misureranno sicuramente due modi diversi di calcio, ed è sempre molto bello. Entrambi giocheranno per vincere, ne vincerà solo uno, su questo non ci sono dubbi.
0: Beh, il calcio è così.
1: Quindi perché non c'è una ricetta per vincere.
0: No, però è chiaro che più ti abitui a giocare.
1: Il calcio che piace al nostro amico ieri ha fatto venire fuori il pareggio, quindi non ha vinto nessuno.
0: Sì, vabbè, questo insomma il risultato incide, poteva finire in pareggio anche Paris Saint-Germain, cioè, Bayern Monaco.
1: Tanto uno è finita in parità ed era il risultato.
0: Però Marco, anche la partita di ieri è diversa da quelle che vediamo in Serie A, c'è stato ritmo, è una partita continua.
1: Ma infatti è quello che bisognerebbe sottolineare, però non, si fa una gran fatica arrivare a questo concetto, Lucio. Io stamattina nell'editoriale ho proprio detto quello che dovremmo sottolineare è l'intensità e il ritmo che non abbiamo. Perché tu puoi praticare un calcio diverso, ma ci devi mettere sempre il ritmo, l'intensità. Noi non l'abbiamo, perché come hai detto tu, la partita di ieri sera, anche da questo punto di vista, era diversa.
0: Una quindi fase di pressione dell'Atletico Madrid sulla tre quarti avversaria, Marco, è durata una decina di minuti, un quarto d'ora, in cui l'Arsenal non riusciva a fare due o tre passaggi di fila, da quanto era alta ed intensa la pressione dell'Atletico Madrid. In Italia è difficile vedere quel tipo di atteggiamento, anche comunque, in fase di non possesso.
1: Secondo il nostro amico Capiscione, dall'altra parte hanno giocato così, gli hanno dato 22 maglie, andate in campo e fate quello che volete, da quest'altra parte invece c'era tutto l'essenza del calcio.
0: Cito Di Canio, ha detto: forse noi siamo un po' invidiosi di quello che si vede. Assolutamente. Da altre parti in Europa.
1: Non c'è dubbio.
0: Non ce l'abbiamo qui. Né in un modo né in un altro.
1: Non c'è dubbio.
0: Quindi.
1: Va bene, allora. Dicevamo, insomma, 331-8200-213 di questa situazione. Mi volevi sottolineare, Lucio?
0: Sì, no, appunto dicevo che alla fine poi queste due partite sono state giocate chiaramente in maniera differente. Quella di ieri è assomigliata un pochino di più ad una finale, sicuramente. Sicuramente poi su altre notizie ci sono degli approfondimenti. Vado anche sul punto mercato web.
1: Andiamo.
0: Prima parlavamo di Lukaku, a questo punto resto sul Napoli perché è molto curiosa la situazione attorno a De Bruyne. Tanto si discute sempre sull'incidenza e la sinergia che si può trovare tra il Fab Four, che finora non si è trovata. Qualche giorno fa si parlava, non voglio dire di un addio certo a fine stagione di De Bruyne, ma di un giocatore più lontano da Napoli. Invece oggi veniva ribadito anche sul Corriere dello Sport, appunto riportato anche da tutto il mercato web, che invece in questo momento il futuro del fantasista belga potrebbe essere ancora tinto di azzurro. Il suo obiettivo immediato è portare nuovamente il Napoli in Champions League e poi giocarsela la prossima stagione da protagonista, anche perché ancora un anno di contratto, effettivamente questo bisogna ricordarlo, il contratto attuale scade nel 2027. De Bruyne intanto poi aveva parlato anche dopo la vittoria contro la Cremonese, ha segnato anche un gol, centesimo gol in carriera. La prestazione della scorsa settimana non è stata a livello giusto, aveva detto lo stesso calciatore belga. scendiamo sempre in campo per vincere, aver trovato il gol subito ci ha aiutato, siamo molto soddisfatti di aver vinto con una grande partita, quindi insomma parole volte anche a sottolineare il miglioramento rispetto alla prestazione precedente e vedremo, perché al momento sembrano di nuovo essersi un po' spostati gli equilibri sul caso De Bruyne, più vicino a Napoli che non a lontano.
1: Bene, bene, bene, insomma un giocatore che potrebbe ancora dare, no? Da questo punto di vista, quindi potrebbe anche proseguire questo rapporto.
0: Dipende,
1: con
0: appunto,
1: il Napoli,
0: utilizzi dei vari giocatori lì.
1: Assolutamente, assolutamente. 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi in questo giorno che appunto ci proietta poi anche alla ripresa del campionato. Allora, andiamo a sentire qualche audio, se è pronto, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe. Sono state sicuramente due partite diverse, perché gli allenatori e i giocatori in campo erano diversi. Però esatto, io ci ho visto comunque intensità, voglia di voler vincere, ognuno con le proprie caratteristiche, occasioni da gol, dei gol, qualcuno anche sprecato, quindi credo che rispetto ai nostri 0-0 e ai nostri Conte e Allegri, credo ci sia ancora
1: di Milan-Juve non c'erano nemmeno 5 minuti ieri, ecco, tanto per dirla.
0: Sì, ma in generale, non solo, poi io dico sempre, tanto non solo dire, di singoli allenatori o delle singole squadre, è il ritmo di
1: Milan,
0: tutto il nostro campionato.
1: Milan-Juve è stata una proposta di calcio indecente, noi dobbiamo, questo va sottolineato, non dobbiamo
0: tante
1: difendere
0: partite,
1: nessuno.
0: Purtroppo,
1: sì,
0: Marco, di tante
1: tra Milan
0: squadre
1: e Juve, che siamo di fronte alle due top club delle
0: sono le squadre
1: italiano,
0: più forti del campionato.
1: È stata una proposta indecente di calcio, che non può essere difesa da nessuno.
0: Soprattutto
1: non
0: nella
1: vedere,
0: prima mezz'ora,
1: non vedere niente dal punto di vista proprio propositivo, creativo,
0: di ritmo, nulla,
1: non si è visto nulla. Una proposta di calcio imbarazzante, irrispettosa per i tifosi che pagano quelle cifre per andare allo stadio, per chi si abbona e vede la partita davanti alla televisione. È stata una proposta di calcio che non può trovare giustificazione nemmeno nel misero punto che serve per andare nella zona Champions. Nemmeno questo è una giustificazione. Perché?
0: Sì, perché non,
1: perché sono partiti,
0: non
1: soprattutto una squadra è partita con quell'idea, e non me lo toglie dalla testa nessuno, è partito con quell'idea, e poi vediamo se viene l'episodio, che l'episodio stava pure arrivando perché ha preso il legno Salemakers, ma l'obiettivo era quello, addormentare la partita, l'input è arrivato dal Milan. Di addormentare la partita.
0: Sì, poi si adeguano
1: e
0: tutti.
1: E poi dopo
0: Marco,
1: si adeguano
0: anche
1: la
0: Juventus, di Spalletti,
1: perché
0: che ha mostrato altre cose a ritmo basso.
1: Sì, sì, ma questo non c'è dubbio. Questo. Però ripeto, l'input è arrivato dalla squadra che si è messa in campo in quella maniera. E perché voleva quello. Dico, e non può essere, ma c'è in ballo il punticino per la zona Champions. Come se in caso di sconfitta tu perdevi la possibilità di andare in Champions. Quando ancora insomma era tutto in ballo ugualmente, quindi è stata una miseria di proposta di calcio che ci fa fare solo una bruttissima figura, punto. Non ci stanno giustificazioni.
0: Chiudiamo insomma dicendo una cosa: il calcio, avevo detto, non è univoco, non c'è un solo calcio, quindi è legittima anche quella proposta lì, secondo me sì, solamente poi quando tu ti vai a confrontare
1: in ambito
0: impoverisce
1: internazionale il calcio,
0: quella
1: proposta lì di calcio impoverisce, non arricchisce di niente,
0: ma soprattutto non ti prepara poi a crescere
1: nulla,
0: a livello internazionale
1: nulla.
0: Secondo me
1: non arricchisce nulla
0: quando ti trovi a competere con altre squadre, infatti
1: vediamo
0: a parte
1: in
0: l'Inter in Champions League, le italiane negli ultimi anni hanno fatto tutte molto male. Sì,
1: vediamo
0: parte di quella stagione 2022-2023 con il Milan e il Napoli, ma fu una stagione anche singolare per gli accoppiamenti.
1: Vabbè, dai, andiamo, se c'è un altro audio ancora. 331-8200-213.
0: Ah, ci chiamano il break, credo.
1: Ah, dobbiamo andare in break?
0: Sì, ci richiamano all'ordine.
1: Vabbè, vai, via, break allora.

0: Bene, bene, bene, siamo sempre con voi. Allora, Salvatore ci chiede il gioco pronostico. Vogliamo fare il gioco pronostico con i nostri ascoltatori?
1: Subito,
0: facciamolo,
1: non se lo
0: perché così
1: sfuggire.
0: Se lo ritrovano anche ne. Vabbè, possiamo farlo. Scegliamo due partite, Andrea, no? In questo caso, per i nostri ascoltatori, vediamo, perché ultimamente non ci indovinava più nessuno. E quindi poi dobbiamo mettere un altro giochino, secondo me, adesso. Allora, quello di indovinare il gol, secondo me, è più bello.
1: Cioè, chi segna?
0: Sì.
1: Il marcatore.
0: Però Andrea, siccome è un buono di fatto, lui lo fa troppo facile. Allora,
1: tu intendi quello con la telecronaca?
0: Sì, secondo me lo deve fare più difficile. Io non darei proprio nessuno, proprio fare esempio un pezzettino proprio. Adesso, che partita è questa?
1: Vabbè, io me ne ricordo difficilissimi, anche perché per me erano difficili effettivamente alcuni.
0: No,
1: anche perché erano telecronache del passato.
0: L'ultima era facile. L'ultima
1: qual era l'ultima?
0: L'ultima che ha fatto tempo fa, si è indovinato subito. Allora, 331-8200-213. No, vabbè, dai, facciamo queste qui che abbiamo scelto per non... sto bip. Allora, andiamo, dai, andiamo, facciamo il gioco con i nostri ascoltatori, ma... Allora dai, cominciamo così, perché tanto non è che ci siano partite esaltanti in questo turno, che siamo sempre di più alla fine. Però io sceglierei Como-Napoli. Como-Napoli non si può non scegliere, proprio perché c'è anche due filosofie di calcio diverse. Da una parte Fabregas e il suo calcio propositivo, ma allo stesso tempo anche conservativo, perché lui fa tutte e due le situazioni.
1: Como subisce poco.
0: Esatto. E poi c'è il Napoli con il suo calcio un po' più concreto, con questo finale che è diretto, insomma, a conseguire definitivamente la zona Champions e poi capire che cosa succederà per il futuro. E quindi Como-Napoli, risultato esatto. L'altra facciamo Sassuolo-Milan, dai.
1: Ah, il grosso ostacolo.
0: Il grosso ostacolo. Milan incontra il grosso, che è in rampa di lancio. Si parla di lui, di un possibile futuro con la Fiorentina. Poi chiederemo dopo se è una scelta giusta questa da parte della squadra toscana. Contro il Milan, che insomma è sempre più vicino a conseguire l'obiettivo.
1: Deve formalizzare.
0: Deve
1: dai.
0: Formalizzare, dai. Quindi risultato esatto, sono stato buono. Risultato esatto di Como-Napoli e Sassuolo-Milan, dai.
1: Vedi, alla fine ti sei piegato anche tu. Buono, ne hai messo
0: allora,
1: in difficoltà.
0: Allora, dunque, il cambiamento più sensibile nel calcio è che molti contatti non sono più tollerati. Nella fase di non possesso è rischioso intervenire. I difensori di un tempo non terminerebbero la partita e il gioco d'attacco ne esce esaltato. Beh, guarda,
1: anche questo è vero.
0: Luciano dice una cosa giusta, secondo me.
1: Sì,
0: la vita dei difensori si è fatta molto più complicata rispetto, diciamo, ai tempi che ti posso dire di Baresi, Cannavaro, Nesta, grandissimi difensori, ma anche quelli dietro. Se tu vai, per esempio, uno come Gentile, grandissimo difensore, ma aveva una marcatura molto molto serrata,
1: molto più arcigna,
0: oggi prenderebbe un sacco dei cartellini.
1: Oggi ha detto bene, molti non terminerebbero
0: questo,
1: la partita.
0: Questo,
1: senti racconti.
0: No, senti racconti, è così, e quindi di conseguenza questo è sicuramente un dato che ha messo in difficoltà i difensori.
1: È aumentato il numero di gol.
0: È aumentato il numero di
1: gol.
0: Ma anche quando devono stare dentro l'area di rigore, queste braccia dietro, devono stare attenti a come si muovono. Per esempio, poi ieri sera io vedevo pure la partita tra Arsenal e Atletico Madrid. Il rigore che
1: quale dei due? Anzi, quali dei tre? Ce n'erano stati
0: sì,
1: tre addirittura.
0: Il primo, che poi
1: quello per l'Arsenal,
0: esatto.
1: Quello è proprio un rigorino, dai.
0: Rigorino, però là c'è l'errore pure del difensore,
1: Di Ancico. Tu dici marcatura?
0: Marcatura, sì.
1: Sì, anche se poi secondo me non commette neanche irregolarità.
0: No, per me il fallo non c'era, però gli si era messo davanti. Quando
1: sì, gli ha passato davanti.
0: Quando si mette davanti l'attaccante, il difensore è quasi spacciato.
1: Sì, il tempo. Per me, certo, poi non era mai rigore, insomma.
0: No, ma nemmeno io non l'avrei mai dato.
1: Un toccato appena, una spallata, un'ancata.
0: Sì, sono d'accordissimo, proprio non c'è niente.
1: Invece hanno revocato quello del secondo tempo, quello su Eze, sempre di Ancico. Che forse era più rigore del primo, anche se pure lì
0: ma
1: posso
0: non l'avrei dato,
1: che non, sì. Quando si trascina il piede, una cosa che vediamo spesso troppo è prima del contatto, quindi
0: è
1: revocato.
0: Sì.
1: Quello dell'Atletico Madrid, un tocco di mano, quello forse il più rigore dei tre, certo, non tempo non si sarebbe assegnato, ma il più rigore dei tre, il braccio leggermente largo, la palla finiva in una zona dove c'erano giocatori, reca anche un danno White.
0: Allora, poi c'è Federico che ritorna con sto balletto consueto, ormai è solito. Ieri un vostro ospite ha parlato di italiano come aziendalista, ma gliene
1: incolse.
0: Ah, ok. Oggi il Corriere dello Sport parla del tecnico bolognese che ha messo la società con le spalle al muro, addirittura. Servono rinforzi e di spessore, non si transige, quindi che fa? Va via. Bene così, in Serie A comandano e decidono sempre di più non solo gli allenatori importanti, ma anche i tifosi. Vedi il caso Gasperini.
1: Torniamo su una.
0: Federico, tu sei convinto che decidono i tifosi? Vivi in questa convinzione. Per me il tifoso non decide proprio, da questo punto di vista, un bel niente. E se decide è grave. Se si prendono le decisioni in base all'umore della piazza, fai un altro danno. E quindi
1: beh, in alcune piazze no. Poi, insomma, sarebbe difficile perché le opinioni cambiano, sì, di settimana in settimana.
0: Vediamo se questo
1: incide, non abbiamo detto tante
0: sicuramente
1: volte.
0: Sicuramente l'italiano avrà chiesto qualche rinforzo, ma non credo che si è messo lì a fare i nomi e se non mi prendete questo vado via, quindi, oppure già va via perché va da un'altra parte. Io sto fatto degli allenatori, questa convinzione che voi avete degli allenatori non aziendalisti, a me sembra veramente una cosa molto, una convinzione molto popolare poi alla fine.
1: Ma sì, è chiaro che c'è chi è più, magari chi richiede di più. Ci sono dei tecnici, Gasperini lo abbiamo individuato da tanti anni, è uno che ha delle richieste molto nette, molto precise, quando non vengono,
0: sì, ma di metodologie di lavoro, di giocatori che possono, non è che va a chiedere chissà che cosa, insomma.
1: Ma no, certo. Marco, sono i soliti discorsi. In Italia schioccare le dita, avere il giocatore su misura per ogni allenatore è impossibile, perché le disponibilità economiche non ci sono. Di conseguenza bisogna trovare delle caratteristiche, degli investimenti sostenibili e poi far lavorare bene i giocatori in base alle caratteristiche, gli
0: allenatori.
1: Quella
0: di Federico è una concezione di calcio che non si può, cozza con quello che è la realtà dei fatti in Italia.
1: Poi c'è chi è un pochino
0: più aziendalista.
1: Se uno ha
0: questa concezione, sì, ma
1: chi magari, insomma, è meno, cerca meno l'attrito.
0: Se uno ha questa concezione, secondo me è meglio che cambia squadra e tifi per una che gioca all'estero e può investire un sacco di soldi. Perché per me in Italia questo tipo di approccio tifosoide, secondo me, è morto, non ci può stare in questo momento. Io personalmente la vedo così, Quindi pensare che si possa investire tutti questi soldi come
1: no, Marco, è un vecchio discorso, non ce l'abbiamo, non si può fare, gli allenatori devono fare con ciò che hanno.
0: Impossibile. Allora, Massimo, Lopetegui hanno deciso i tifosi, ma chi lo dice? Federico, lo dici tu?
1: Hanno inciso i tifosi.
0: Avranno inciso perché
1: hanno dato.
0: Ma tu pensi che hanno deciso, che avevano deciso già di prenderlo? Voi siete così sicuri? Era già fatto, c'aveva già l'armadietto pronto?
1: Beh, diciamo, era stato identificato, probabilmente, però avevano dei dubbi anche loro e a quel punto si sono lasciati anche un po' convincere.
0: Profilo.
1: Hanno inciso, non deciso i tifosi.
0: Dai, andiamo con un audio.
2: Buongiorno. Allora, a me ieri sera la partita di sempre non mi ha entusiasmato tantissimo, perché non vedo una squadra forte più dell'altra, sono molto equivalenti e molto, secondo me, un po' mediocri. Certo, sicuramente molto del calcio italiano, molto di più però, ma sicuramente questa che passerà e incontrerà una delle altre due sarà veramente un disastro, perché verrà massacrata, almeno questo è il mio pensiero.
0: Non credo che verrà massacrata, invece, perché poi non ho questa convinzione. Invece sarà una partita comunque aperta, chi delle due andrà in finale rispettivamente con Paris Saint Germain o Bayern Monaco, quindi secondo me
1: no, ma anche perché, Marco, insomma, l'Arsenal arriva un po' con il fiato corto,
0: sì,
1: questo finale di stagione, ma l'Arsenal non è scarso.
0: No.
1: Una squadra fortissima.
0: Però le altre due ti danno la sensazione di stare molto bene.
1: Stanno
0: anche
1: molto meglio, forse hanno anche dei valori in più. Però quando vedo l'Arsenal, vedo una squadra completa. Anche ha avuto dei problemi. Ieri non c'era Havertz, e in questo momento incide anche di più rispetto a Gyökeres. Saka è stato fuori a lungo, e Saka è il giocatore più forte in assoluto dell'Arsenal. Calafiori non sta bene da settimane, sta cercando di riprendersi il posto del titolare. C'erano delle assenze a centrocampo. Insomma, l'Arsenal al completo, fa entrare Eze dalla panchina, non è malissimo, Eze, Saka, tutti due insieme dalla panchina, hanno dei valori. Poi non tutte le partite devono essere solo spettacolo esagerato.
0: Andiamo a prendere qualche altro approfondimento, vai.
1: Sì, ti porto anche su altre notizie, su altre piazze e ti parlo insomma anche di quello che si può prospettare per la Roma, perché effettivamente oggi veniva riportato, e non solo oggi in realtà, di interessamenti per quanto riguarda un calciatore che Gasperini sta recuperando, ha avuto dei problemi fisici quest'anno, parliamo di Matías Soulé, perché ci sono tanti sondaggi per il giocatore dall'estero, quindi ci proiettiamo già un po' sul mercato, sondaggi dalla Premier League, ma non solo, perché l'ex Juventus è insomma nel mirino di mezza Europa con telefonate e sondaggi che continuano ad intasare l'agenda del suo agente. Se è vero che la Roma vorrebbe blindarlo, perché chiaramente la volontà è quello di farne un perno per il futuro, dall'altra parte ci sono delle esigenze, torniamo al discorso di prima, di mercato ben precise che impongono plusvalenze e cessioni illustri per rispettare i parametri. Parafrasato, insomma, un'offerta importante intorno ai 40 milioni cambierebbe gli scenari e di conseguenza a quel punto poi si potrebbe pensare anche ad una cessione. Questo veniva ribadito sul pezzo di Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web. Quindi Soulé, importantissimo, sarebbe un giocatore centrale per anche il futuro, ma Marco, in Italia di giocatori incedibili non ve ne sono. Se arriva un'offerta, se dovesse pervenire un'offerta molto onerosa, quindi dai 40 milioni insomma in su, la Roma farebbe chiaramente valutazione.
0: Bene, 331-82-00213 come sempre, e arrivano anche i pronostici, Como, Napoli e Sassuolo Milan, risultato esatto. Allora io farei una cosa adesso, andrei a far vedere un contributo che ci ha mandato Lorenzo Beccarisi, che rappresenta l'Olimpico per l'evento della Coppa Italia.
1: Insomma, sì,
0: quindi
1: ci abbiamo ormai.
0: Esatto, ci abbiamo. C'era il presidente della Lega Simonelli che ha parlato, è stato intercettato, quindi sentiamo questo passaggio con Simonelli e poi rientriamo. Vai.
3: Sempre a proposito di mobilità e di sostenibilità, c'è un'altra data cruciale per Roma, che è quella del derby, in concomitanza con la finale degli internazionali. Ci sono novità sulla programmazione del derby?
4: Allora, ovviamente cercheremo di fare il derby in maniera che non ci sia una sovrapposizione con la finale del Coppa Italia, quindi, e nello stesso tempo sapete che il derby di Roma è soggetto a una serie di restrizioni da parte delle autorità pubbliche, della pubblica sicurezza, quindi se andate per esclusione non potremmo farlo la sera perché è vietato, non lo faremo nel pomeriggio perché diciamo si andrebbe a cozzare, quindi diciamo l'unico orario che rimane disponibile è 12:30, credo che sarà quello orario che sceglieremo.
3: Slittamento al giorno dopo?
4: No, direi no, è giusto che si giochi la domenica per temporale. Poi peraltro vi ricordo che è la penultima giornata, quindi richiederà la contemporaneità tutte le partite dei club che sono in lizza, quindi il derby di Roma governerà un po' la contemporaneità delle altre, diciamo, squadre che sono in lizza con Lazio e Roma per i vari di classifica e posizioni rilevanti ai fini appunto delle coppe.
5: Presidente, si è parlato spesso anche della comitanza proprio con gli internazionali alla fine di Coppa Italia, c'è un'ipotesi che possa disputarsi in un'altra data?
4: Guardi, ne parlavo naturalmente prima con Sport e Salute, ma l'abbiamo parlato più volte anche con Binaghi, purtroppo i calendari sono tutti bloccati. Se vi ricordate l'anno scorso c'era finale degli internazionali d'Italia con Sinner e c'era il Gran Premio di Formula 1 a Imola nello stesso giorno. Uno dice, ma è possibile che due eventi di portata mondiale nel nostro paese capitano la domenica? Ma la FIA ha il suo calendario, l'ATP ha il suo calendario e anche il calcio ha il suo calendario. L'anno prossimo vi possiamo già dare la notizia che probabilmente riusciremo a evitare la sovrapposizione perché con i mondiali partirà un po' più tardi. Però diciamo siamo tutti bloccati ai calendari internazionali e quindi sono i calendari internazionali che dettano le regole anche per i calendari nazionali, quindi, e siccome Roma ha due squadre, Roma e Lazio, è chiaro che ci può essere la concomitanza, però siamo attenti, cerchiamo di gestire al meglio, però possiamo fare una piccola parte, il resto lo fanno i calendari internazionali. L'ho fatto appositamente l'esempio Formula 1 e ATP, cosa c'era di meglio di farle in due domeniche diverse, purtroppo è capitato la stessa domenica.
5: Tutto questo c'è anche caso Rocchi, se utilizzo così, insomma, che sta tenendo un banco un po' negli ultimi giorni, le chiedo come segna, insomma, cosa arriva, cioè qual è il messaggio che in questo momento sta dando il calcio italiano anche al di fuori e cosa si aspetta nei prossimi giorni, insomma, ci sono stati momenti abbastanza conciliari anche all'interno della stessa AIA che rischia commissariamento.
4: Beh, sono due cose un po' diverse. L'AIA rischia, diciamo, Zappi è decaduto perché è stata confermata la sentenza, diciamo, parte del consiglio Falcone, di quella che aveva stata la sentenza di Chinè, quindi quello è un tema e poi quindi sarà poi la federazione che prenderà eventualmente i provvedimenti. Il caso Rocchi, il modo di vedere, come poi ho anche avuto modo di dichiarare, noi fino a quando non ci sarà qualcuno che ci spiegherà il perché e cosa è successo, siamo ancora alla finestra, ma credo che anche voi giornalisti siete molto alla finestra, cioè ad oggi, non sappiamo le carte che sono in mano ai PM, ad oggi non abbiamo, diciamo, nessuna notizia da commentare e rimaniamo come sempre garantisti e quindi siamo dalla parte, insomma, delle associazioni, siamo parte della Camera. E poi se ci dovessero essere delle cose che ci danno l'evidenza che sono state commesse le irregolarità, che ha commesso le irregolarità, pagheranno in questo momento, io non ho evidenza di queste irregolarità.
3: La disturba, la addolora che un centro d'eccellenza come quello di Lissone sia, gioco forza, no, diventato un po' uno specchio di una situazione che potrebbe essere, insomma, stata negativa? Ecco.
4: Beh, giustamente lei ha definito Lissone come un centro d'eccellenza, noi mettiamo a disposizione delle squadre tutta la tecnologia per fare il bar, tutta la tecnologia per fare la goal light technology, tutta la tecnologia, diciamo, per fare il corridoio semiautomatico, e quindi questo è il ruolo della Via Calcio come provider di questo servizio. Poi naturalmente la gestione del bar è un'altra cosa, la gestione del bar a partire dalla CAN, che la gestisce secondo dei protocolli internazionali, e poi magari nella gestione ci possono essere state, abbiamo avuto modo di dichiararlo anche in passato, delle, diciamo, decisioni non completamente omogenee, che forse sono quelle che danno più fastidio al tifoso e al pubblico, perché insomma io credo che il VAR, come ho sempre detto, apre la trasparenza e attendere porta più equità nei giudizi, solo che quando sbagliava l'arbitro da solo in campo veniva tollerato, cioè come quando sbaglia un attaccante o quando parla il portiere, quando sbaglia il signore che sta davanti al monitor diventa più difficile accettare, perché insomma ci dovrebbe essere tutto il tempo per capirlo. Quindi diciamo VAR, io continuo a reputarla una cosa positiva, forse la gestione del VAR bisognerà lavorare per renderla intanto più snella, anche veloce, perché io da tifoso quando allo stadio vedo un gol, vedo un gol fuori gioco, ma mi accorgo solo dopo qualche minuto se il gol è un gol, non è bellissimo, quindi c'è sempre un'esultanza, c'è una doppia esultanza che potrebbe essere bello, perché uno esulta quando c'è il gol, poi esulta quando viene confermato, ma se viene annullato esultano gli altri, però diciamo questo snatura un po' la natura del calcio. Io sarei per dare un tempo limite in cui dare questo, diciamo, giudizio da parte del VAR, perché parto dal presupposto che se il VAR deve intervenire di fronte a errori evidenti, l'errore evidente dovrebbe essere, diciamo, facilmente individuabile. Se ci metto 3 minuti, magari poi arrivo al risultato giusto, che è l'altra cosa a cui dobbiamo tendere, però non era poi così evidente, insomma, ci metto tutto quel tempo. Però questa è un'opinione personale, quindi voi potreste anche, da tifosi o da operatori del settore, pensarla diversamente, dando precedenza alla, come dire, alla giustizia. Al fatto che il risultato sia giusto, io come gestore in qualche maniera dello spettacolo vorrei che lo spettacolo fosse più fluido.
0: Bene, questo è il passaggio del presidente Simonelli. Allora, per quanto riguarda però il caso Rocchi, vi riporto al volo questa, diciamo così, situazione che potrebbe, diciamo così, in qualche maniera essere a favore di Gianluca Rocchi, perché diciamo così potrebbe esserci una norma in grado di salvare Gianluca Rocchi dalle accuse di aver interferito con le decisioni della Sala VAR. E comparirebbe un inserto tradotto dall'inglese del settore tecnico dell'AIA, il manuale VAR arbitro, fa parte dei documenti a disposizione degli arbitri che frequentano le stanze di Lissone e dintorni, e prevede una specifica sezione, la 3, con un paragrafo in cui viene definita la funzione dell'osservatore VAR, o più genericamente del supervisore, ruolo ricoperto sia da Gervasoni sia da Rocchi nella stagione finita sotto inchiesta. In particolare balza agli occhi la possibilità di intervenire in prima persona in circostanze eccezionali, quando vi sia il rischio di un'errata applicazione del protocollo. In pratica la famosa bussata o gli altri segnali ai varisti sarebbero consentiti se fatti in circostanza eccezionale e per evitare grossi errori. Questa potrebbe essere una delle ancore di salvezza a cui Rocchi potrebbe aggrapparsi per difendere il suo operato. regolamento alla mano.
1: Beh, certo, anche qui insomma è un po' vago. Eccezionale vuol dire insomma poche volte, grave errore che vuol dire, non lo so, è un po' vago. No, anche come, perché, anche perché
0: è come il discorso del chiaro evidente errore.
1: Sì, è molto simile, anche perché però se si ha un linguaggio codificato significa che non è un qualcosa di eccezionale, perché se qualcosa è eccezionale c'è un linguaggio spontaneo, non codificato, quindi anche qui vengono degli interrogativi, perlomeno sorgono degli interrogativi, non lo so, provo solo ad ipotizzare, a trovare dei cavilli, però chi lo sa che non possa effettivamente incidere. Io questa, lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
0: Questa vi ho riportato. Allora Lucio, ancora un'altra news, dai, sì. Approfondimenti, poi tra poco ci fermiamo.
1: E vado anche su altri approfondimenti. Prima abbiamo parlato della Roma, Marco, parliamo della Lazio. Qui c'è un approfondimento in realtà sul rendimento, che è tornato a crescere ultimamente. Veniva posto l'accento proprio della Lazio sulle ultime partite disputate in campionato e non, perché effettivamente la squadra di Maurizio Sarri da due mesi sta comunque tenendo un buon ritmo. Nelle ultime 7 giornate di campionato sarebbe terza con 14 punti, dietro solo a Juventus e Napoli, nonostante poi insomma un calendario
0: tardi.
1: Sì, però nonostante un calendario non facilissimo, perché in mezzo c'era il Napoli, c'era la Fiorentina, c'era il Milan, c'era il Bologna. E invece in campionato la Lazio è riuscita comunque ad ottenere un buon bottino, quindi viene scritto che la Lazio si presenta comunque alla finale contro l'Inter in fiducia, con un buon rendimento. Infatti, oltre a questo ruolino che rappresenta un buon momento e che però racconta solo del percorso in Serie A, non c'è anche da dimenticare il passaggio del turno in semifinale contro l'Atalanta e l'accesso alla finale proprio contro l'Inter. Insomma, una Lazio che nelle ultime settimane sta trovando risultati importanti. Certo, ma la zona Europa è ben distante.
0: Campionato compromesso. Allora, 331-8200-213. C'è chi dice, hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo, non di un errore decisionale relativo a un'azione. Io ho detto, hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo.
1: No, forse lui intendeva quando ha detto chiaro ed evidente errore. Sì, noi facevamo un paragone, insomma, non viene specificato che cosa significhi grave errore.
0: Non lo so, io riportavo.
1: Tu mi sembra abbia.
0: Io riportavo quello che c'era scritto.
1: No, no, il chiaro, aspetta, forse non è stato chiaro. L'errore era riferito all'errore arbitrale. Cioè quello, o sbaglio, era riferito all'errore arbitrale, quello che hai detto tu, no? Che hai letto.
0: Sì, io ho letto circostanze eccezionali. Sì, quando vi si è rischio di un'errata applicazione del protocollo. Quindi ho letto, in pratica la famosa bussata o gli altri segnali evaristi sarebbero consentiti se fatti in circostanze eccezionali e per evitare grossi errori.
1: La domanda però effettivamente è: chiaro errore del protocollo VAR inteso come applicazione del VAR sul giudizio dell'errore di campo, o protocollo VAR della non interferenza di qualcuno con i varisti? No, effettivamente non è chiarissimo.
0: Va bene, 331-8200-213.
1: Chiaro che un errore di protocollo di per sé nell'applicazione del VAR è autoriferito, sarebbe autoriferito. Penso sia forse un'applicazione del protocollo. Vabbè. Di chi è in sala VAR? Suppongo, no,
0: io ti ho riportato quello che...
1: Sì, sì, no, effettivamente, però risentendolo non è chiarissimo.
0: Vabbè, però insomma, io credo che...
1: Sì, sì, è chiaro, rispondo a Lorenzo. Sì, errore di protocollo, ma quale protocollo? Il protocollo dell'applicazione delle norme regolamentari in sala VAR o il protocollo della non interferenza con qualcuno di esterno alla sala VAR con chi è in sala VAR? Questa è la domanda.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, 331-8200-213 come sempre, tanto qui questa è una questione che dobbiamo soltanto attendere e capire quali saranno poi gli sviluppi, eccetera. Possiamo soltanto leggere cose che escono, noi ve le riportiamo, poi fatevi sempre voi le vostre idee, assolutamente. 331-8200-213. Saluto anche Luigi che mi manda un messaggio, lo saluto. Beh, insomma, qualche volta anche un po' di stanchezza c'è, insomma, quindi
1: ti ha ripreso.
0: No, mi ha detto ti vedo stanco. Beh, insomma,
1: ci sono. Vabbè, dai, ora è primo maggio, domani devi
0: ricaricare. Allora, ci ricaricheremo domani. Dunque, siamo arrivati però al break. Adesso arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra, e quindi ricominciamo. Andiamo a affrontare un po' di temi, perché poi ci proiettiamo anche almeno verso la giornata di campionato. Ci sono ancora dei verdetti da raggiungere, da decifrare, come appunto la corsa Champions, la salvezza, perché ancora c'è da capire come andrà a finire. Quindi io ringrazio come sempre Lucio.
1: Grazie a te, Marco. Ci rivediamo più tardi.
0: Sì, tanto poi tra l'altro Lucio lo ritroveremo dopo, più tardi, nel programma Tutta C a partire dalle ore 17. Noi invece adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a voi tutti che ci seguite dalla radio e dalla TV.
3: Bene, bene, salutiamo apposta anche gli amici che ci seguono sul canale 61. Poi dopo nel corso del pomeriggio vi darò anche una novità che riguarda il 4 di maggio. Allora, ci sono tutti? Chiedo in regia, no, mi dà calma, calma. Senti, caro Stefano, io ieri sera abbiamo visto un'altra partita di Champions che è finita in parità. Poi che bello, perché tutte e due le partite sono sospese, cioè ci aspettiamo la gara aperte, di ritorno, molto aperte, per decidere chi andrà.
5: Avevamo intuito che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quello scintillante 5-4 tra Paris e Bayern, però insomma è stata una partita godibile, con un Atletico Madrid nel secondo tempo che ha spinto, poi dopo con l'infortunio di Alvarez ha sofferto un po'. Ma chi era l'arbitro? Un po'
3: ieri ha fatto un po' di
5: rigore, non rigore.
3: Di rigore questa partita è andata. Tutte e due rigori, pure il terzo.
5: Il terzo
3: è stato
5: il primo anche per l'Arsenal. E poi anche quello della, ma insomma, quello dell'Atletico ci stava più di tutto, secondo me. Anche se sbatte sulla coscia, sì, qua sulla mano.
3: Dai, i cosiddetti rigorini, dai. Vabbè. Allora, aspetta che componiamo subito il parterre di oggi. Nicolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato Nick. Daniele Garbo, ben trovato.
5: Ciao Daniele.
7: Ben trovati a voi, buon pomeriggio ragazzi.
3: Massimo Bonanni,
5: ciao,
3: buon
5: Massimo.
3: Pomeriggio.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Bentrovati a tutti. Allora, sentite, voglio subito chiedervi, abbiamo visto in due serate due partite completamente diverse, due interpretazioni di calcio differenti, da una parte tanti gol e qualità, dall'altra invece sempre intensità, perché poi è stata una partita, a me comunque è piaciuta, certo, devo dire la verità, non a livello dell'altra, meno emozionante, ma intensa comunque come partita. Da che parte state, Stefano?
5: Cioè, da che parte siamo?
3: Due visioni di calcio.
5: Cioè, la tua domanda da essere più precisa. Ti sei divertito più tra vedere no, Bayern e Parigi?
3: Quello
5: Bayern,
3: indubbiamente. No? Quello questo
5: anche
3: dubbio.
5: Perché hai visto Simeone, adesso si sta spaccando in due un po'. Ma insomma, una partita finisce 5-4, ha detto Simeone.
3: Quindi da che
5: detto,
3: parte
5: cavolo,
3: stavo?
5: Ha detto un'altra parola. Ho preso 5 gol, qualcosa non è andato verso giusto, insomma. Ma sai, ci sono due tesi, due teorie di pensiero. Una che dice: se una partita di calcio finisce 5-4 è una partita ricca di imperfezioni, quindi voglio dire non corretta, no? Cioè qualcosa è saltato e quindi sì, grande spettacolo, però insomma le partite di calcio sono altre. Poi abbiamo visto ieri un altro tipo di partita, noi avevamo preannunciato che sarebbe stata diversa naturalmente, più tattica, una partita più giocata sull'organizzazione, su
3: più tattica
5: e meno tecnica, quindi il discorso è questo qui. Io non mi sono divertito più a vedere pari,
3: quindi stai più da quella parte.
5: Sì, sto più da quella parte. Se vuoi una risposta
3: secondo te deve andare in quella direzione,
5: lì abbiamo visto anche nel nostro campionato il Genoa di De Rossi, il Sassuolo di Grosso, ci sono realtà che si sforzano di avere coraggio, di avere un qualcosa di diverso. Poi ti puoi salvare in mille modi, puoi fare un campionato indipendentemente dalle ambizioni che ti prefiggi di avere, ti fissi all'inizio dell'anno, tu puoi fare un altro tipo di calcio, ma non significa andare all'arrembaggio senza criterio, significa far divertire la gente. Perfetto. Perché poi per spegnere questo entusiasmo ci vuole poco, anzi tutte le cose che succedono, almeno non abbiamo i campioni, ripartiamo magari dagli allenatori che hanno più coraggio, ecco tutto qua, per valorizzare il prodotto.
3: Ne dobbiamo eliminare un po' però. Allora Bonanni, da che parte stai?
8: Lo sappiamo, non è che ve lo devo dire, insomma, che sicuramente è stato più bello vedere Paris Saint-Germain Bayern Monaco, che è
3: più emozionante, dice.
8: Bravo.
5: Come
8: dici, è stato più bello vedere Milan Juve o una partita che Juve a 4 pari.
3: Secondo me non c'ha manco 5 minuti della partita di ieri sera, perché ieri sera è vero che è finita in parità, è vero che è stata una partita, però almeno c'era un po' di intensità.
5: Marco, possiamo dire così, che Atletico Madrid Arsenal è più per addetti ai lavori e Parì è per tutti, per gli addetti ai lavori e per gli spettatori. E quindi
3: Massimo,
5: cosa scegli?
3: Massimo,
5: non è facile, non
8: sì,
5: è difficile.
8: No, ti confermo quello che ho detto prima, insomma sicuramente sto dalla parte di Parigi.
3: Garbo, da che parte stai? Qual è quello che... dai
7: la domanda Domanda è semplice, secondo te si è divertito di più il pubblico del Parco dei Principi o quello del Metropolitano di Madrid? Secondo me si è divertito di più il pubblico di Parigi, ovviamente.
3: Quelli che hanno vinto però, e quelli che hanno perso, insomma, quelli che hanno vinto si sono divertiti.
7: Sì, no, no, ma dico 9 gol con gesti tecnici straordinari, perché io non dimentico, ci sono stati dei gesti tecnici che da noi in Italia non siamo più abituati a vedere. Quella partita di ieri sera è stata una partita diversa, molto intensa, ritmo comunque buono, è una partita di calcio anche questa, ha due modi diversi di interpretare il calcio, è sempre calcio, ma è sempre migliore del nostro calcio.
3: Eh sì, sono d'accordo. Nick,
4: io sono l'ultimo che deve parlare, perché naturalmente per me basta che non sia una partita della Fiorentina, per me vedo tutto migliore, quindi è una scelta difficile dal punto di vista, perché quello che sono stato abituato quest'anno, francamente, quando vedo 5 passaggi di fila sono già a posto, quindi ti dico, da questo punto di vista, no, ragazzi,
3: ma tante
4: verità,
3: partite però, dovremmo non solo, non solo la Fiorentina,
5: sei troppo severo però, Nick, sei troppo severo nei confronti della Viola, dai,
4: sono uno che si è un po' annoiato,
5: ma pensa un po' gli altri però.
3: Ma dico, l'hai viste le partite sabato scorso? L'hai viste?
5: No, mamma
3: così.
5: Mia,
3: c'era, no, infatti, c'era, dico, una partita dove stavi sveglio, cioè una, dai.
4: Lo so, infatti, però magari ogni tanto una partita diversa si può vedere, però al di là delle battute e degli scherzi, ma io penso la gente si sia divertita, la gente che non tifa per il Bayern e per il Paris Saint-Germain si diverte a vedere quella partita lì. Il risultato, secondo me, quando si sta un po' più dietro al risultato e si guarda Atletico Madrid Arsenal, perché è stata una partita più tattica, una partita per certi versi, allora, comunque sia intensa, però secondo me dal punto di vista tattico un po' diversa, ecco.
3: Un po' diversa, no? Però alla fine, voglio dire, la partita che tutti abbiamo visto, quella spettacolare, ha portato una squadra che ha vinto, una che ha perso, mentre l'altra ha portato un pareggiotto, quindi alla fine
4: sì.
3: Voi come?
5: No, guarda, hai detto una cosa corretta. Ti sei le emozioni forse le emozioni. Voglio dire, è quello. Ha detto giustamente prima anche Massimo.
3: Ma
5: Daniele,
3: la vostra squadra del cuore, cioè, la vorreste vedere giocare in che modo?
5: Allora,
3: La vostra squadra del cuore, no? La chiediamo anche agli ascoltatori. La vorrebbero vedere giocare più così, come Paris Saint Germain, Bayern Monaco, come Arsenal? Arsenal,
5: beh, insomma, non è che Arsenal e Atletico Madrid adesso fanno è un orrore, no, voglio dire,
3: ti puoi anche l'orrore è Milan Juve, insomma,
5: gli errori sono altri. Però se tu mi dici, io ho l'abbonamento del Paris Saint Germain, no? Tu vai là il sabato, morire la domenica, sei contento.
3: Certo.
5: La stessa cosa vale per il Barcellona, per il Bayern,
3: certo,
5: il City a tratti quest'anno. Insomma, non è che, voglio dire, ogni partita è uno show, però hai buone probabilità che tu possa uscire dallo stadio rinfrancato e ha detto, vabbè, ho speso bene i miei soldi.
3: Certo.
5: No?
3: Tu, Garbo, che dici? Vorresti vedere giocare il Padova? Come lo vorresti vedere giocare?
5: Padova ha una storia importante, Daniele.
7: La mia squadra del cuore, che domani sarà impegnata in uno spareggio salvezza col Pescara per evitare di procedere in Serie C, vorrei vederla giocare come la partita di Parigi, senza dubbio, perché puoi anche perdere, ma se vai al campo, paghi un biglietto e ti diverti, alla fine il calcio deve essere anche spettacolo, secondo me, quindi meglio così, sicuramente meglio quella partita, che soprattutto perché ha fatto vedere dei gesti tecnici, come dicevo prima, straordinari, secondo me. C'era il commento tecnico di Riccardo Montolivo, che era molto interessante, perché Riccardo continuava a dire, ho visto delle cose che non vedevo da tempo, dei gesti incredibili che da noi non si vedono. Quella è la cosa più bella del calcio, no? Se togli l'inventiva, il gesto tecnico, il gol che ha fatto Luis Diaz facendo la finta, poi andando a destra e mettendola sotto l'incrocio, sono cose fantastiche. Ogni tanto li vediamo che in Italia, per carità, ma sempre meno, insomma, ecco.
3: Per esempio Ube dice, io da tifoso, al nostro ascoltatore, vorrei essere l'Arsenal, mi sembra il giusto compromesso tra tecnica e tattica, quindi un compromesso.
5: Ma io sto sorridendo, non so se l'hai letta l'intervista
3: di chi?
5: Di Canio su Repubblica.
3: Sì, no, okay.
5: Guarda che è veramente uno spunto, lascia uno spunto. No, noi discutiamo, con tutto il rispetto, ha detto, di Lukaku, certo, e Leao. Noi, mentre insomma, abbiamo visto i fuochi d'artificio altrove, e poi ha aggiunto, stiamo parlando di Lewandowski, 38 anni, mi ricorda i giocatori di Serie C nel mio quartiere, Quarticciolo di Roma, al Bar Corallo, dice, ammazza quanto è forte. Cioè, nel senso che ci stiamo abituando un po' alla mediocrità, insomma.
3: Certo,
5: Cioè, non possiamo essere in disaccordo con questa tesi, poi da chi viene viene, però insomma ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Poi ci sono quelli di strenui difensore, ma che globetrotter, è lo spettacolo, però noi dobbiamo dare un contributo al cambiamento. Non siamo la parte forse più debole, no? Dobbiamo aspettare chi di dovere deve dare un impulso al cambiamento. Non abbiamo i campioni, però cominciamo a pensare in maniera diversa. Il calcio è cambiato sotto certi punti di vista? Io direi di sì. Cioè, il portiere non para con le mani e imposta con i piedi,
3: no, perché quasi proprio.
5: Vabbè, lascia perdere, sono più importanti i piedi e le mani, è sbagliato, no? Il portiere prima deve parlare, ma ho capito, ma
3: se,
5: perché
3: oggi,
5: no, ma perché tutti gli allenatori chiedono, ma è bravo con i piedi, perché mi hanno raccontato questo, poi non lo so, Massimo ne sa più, è bravo con i piedi, allora, sì, però con i piedi bisogna lavorare, allora se è un fenomeno, Donnarumma, Neuer, che abbiamo visto, allora, anche
3: Donnarumma
5: con i piedi,
3: insomma.
5: Oh, esatto, però se è un fenomeno, tre pari, quindi pareggi, ma lo prendo uguale e poi ci lavoriamo. Però diciamo la caratteristica principale è il difensore, ma sa impostare, ma è uno che anche può fare mediano, metodista davanti, il centrale di centrocampo, poi si mette, si abbassa, c'ha i piedi. Insomma, non è che dice ma è bravo sulla marca, poi ci lavori. Cioè, è cambiato anche questo nelle scelte, nel ridisegno delle squadre, quindi ci sarà un motivo che il calcio sta cambiando. Poi è sempre lo stesso, si gioca 11 contro 11, ma perché tutti la pensano così?
3: Evidentemente Mick, certo. Come vorresti vedere giocare la Fiorentina?
9: Ma sinceramente la vorrei vedere giocare una via di mezzo tra quella di Italiano e quella di Palladino.
3: Ah, un mix, insomma, un mix.
9: Sì, che è una squadra che magari
3: un po' come Fabregas il Como, ragazzi, è un mix il Como,
5: Sì, bravo.
9: Sì, anche se a volte il Como secondo me esagera nel palleggio
3: però è un palleggio come... veloce, rapido, non è un palleggio di quelli che ti addormi perché fanno sto giro palla,
9: esagera un po' troppo,
3: e nemmeno visi volte... questi giri palla
5: da barco rallo,
3: mamma mia, guarda lì è ta ta ta ta ta ta ta, cioè, dicevo, vabbè, gira la palla, però guarda come gira la palla invece l'altra volta fai gira la palla è più, capito, un po', c'è un po' più di ritmo, scusami Nick.
9: No, è quello, sono d'accordo, però sai, non credo, cioè, che poi qui è vero, no, che poi si punta il dito su Allegri perché viene preso, no, come esempio negativo.
3: No, esempio negativo, il suo calcio è quello.
9: Sì, però è anche vero che secondo me c'è stato anche un cambiamento di Allegri, perché quando la sua prima Juventus... Io gli ho visto fare delle grandi partite, ora sinceramente.
3: Sì,
9: poi
3: sì.
9: Nell'ultimo triennio non le ho viste queste partite proprio bene. Forse si è abbassato anche il livello qualitativo della squadra, probabilmente. Però ecco, magari mi aspettavo un po' anche un'evoluzione di Allegri in questo senso. Invece lui è rimasto magari forse ancora molto legato alle sue idee. Questo però non toglie che comunque a livello gestionale. Però non piacciono nemmeno quelli che hanno solo un'idea di calcio e la applicano a prescindere da tutto e da tutti, perché secondo me non è un reato che se qualche volta ci si adegua alle caratteristiche dell'avversario, per creargli un problema, capisci?
3: Certo. Bonanni, tu come vorresti vedere giocare la Lazio?
10: Va bene,
3: che vuol dire? Bene è troppo generale, bene.
10: No,
3: come vorresti vedere?
10: Mi piacerebbe vederla. Ma mi piacerebbe
3: io se
10: vedere...
3: mi fai la domanda che rispondo, tu mi dici bene, che vuol dire?
10: Allora, io non sono molto per i 5-4.
3: Scopriamo le verità, allora. Io l'ho sempre visto un po' più catenacciato.
5: Esci fuori.
10: Ma non amo i 5-4, ma non amo nemmeno gli 0-0-1-0.
3: E che vuoi allora?
10: Esiste una via di mezzo.
3: Fammi un esempio, scusami. Un esempio.
10: Non ci sono esempi. Mi piace
3: un equilibrio, ecco.
10: Mi piace un allenatore sicuramente prosistico.
3: Qual è il tuo allenatore preferito adesso, allora?
10: Ad oggi mi piace. Ma ce ne sono tanti che mi piacciono. Io ripeto, a me piace l'idea che ha De Zerbi, però è un'idea che può piacere in parte, insomma. Mi piace, ti ripeto, Fabregas, però anche lì non c'è equilibrio, quindi...
3: Come c'è equilibrio?
10: No, secondo me no.
3: Ma perché dici no? C'è una delle migliori difese e segna.
10: Non c'entra niente.
3: Come c'entra niente?
10: No, a mio avviso non c'è equilibrio, non c'è moltissimo equilibrio.
3: Ma perché dici che non c'è... Questa cosa non mi trovo d'accordo, Massimo. Perché dici che non c'è equilibrio? No. Ha preso 28 gol, cioè, mi sembra la seconda miglior difesa del campionato.
10: Lascia perdere, io però vedo cerco altre cose, levato che c'ha la miglior difesa, la seconda miglior difesa, terza miglior difesa del campionato, però è un modo.
5: Beh, però scusami Massimo, però voglio
10: un
5: dire
10: un modo che non amo.
3: Non
5: ho capito, ma Dovicas e Nico Paz hanno fatto 24 gol in due. Cioè, c'è un'armonia tra fase offensiva e difensiva, lo raccontano i numeri. Cioè, questo equilibrio che tu... Sono mancato equilibrio che non vedi. Da dove viene?
3: Cioè, Massimo, è caduto. Attaccate il telefono, non ci vuole rispondere.
5: Perso l'equilibrio.
3: Riprovo un attimo. Ha perso l'equilibrio. Daniele, salvaci oggi che vedo che è una giornata.
5: No, l'ha apprezzata, no, grazie Daniele. Sì. Sono quelle battute che non arrivano un po' in ritardo, però Daniele che è aguto, intelligente, è arrivato.
3: Va bene, dai, staremo a vedere. Dimmi quando hai ripreso,
7: l'episodio quando Stefano diceva che oggi chiedono, ma il portiere sa giocare coi piedi. Mi viene in mente un episodio di un po' di anni fa, credo fosse il 1990, amichevole estiva fra Padova e Juventus, a Juventus di Trapattoni. E a un certo punto, nell'intervallo, prima della partita, sotto la sala stampa del vecchio stadio Appiani, vedo che parlano fitto Trapattoni e Calderisi, che era stato il suo giocatore. Stanno a parlare un quarto d'ora, 20 minuti. Dopo che a fine partita vado da Nano e gli dico: ma cosa ti chiedeva Trapattoni? Dice: no, mi chiedeva, siccome la Juventus sta per comprare Di Livio, che giocava nel Padova all'epoca, mi chiedeva se Di Livio faceva tutta la fascia se sapeva difendere. Poi, dopo qualche giorno, la Juventus comprò dal Padova Di Livio e Del Piero.
5: È vero.
3: Uno difendeva, l'altro attaccava, insomma. Hai capito? No, sentite, vi voglio riportare anche un passaggio dell'intervista che oggi ha rilasciato la Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi. Nick, parto da te. Lui dice a un certo punto, verso il finale dell'intervista, gli chiedono praticamente a proposito di Azzurro come spiega il flop mondiale, no? Parte dicendo che i problemi esistono, non vanno sottovalutati, bisogna ripartire dalle basi facendo uno scatto in avanti in termini di mentalità. Gianni Vivai, il calcio, dice, deve raggiungere i risultati attraverso il coraggio e la proposta, non pensando alla vittoria a tutti i costi, a scapito della qualità del gioco.
5: Condivido.
3: Hai capito, Nick?
9: Sì, io su questo concetto sono pienamente d'accordo, perché comunque...
3: A te te ne frega niente, dice basta che se vince, pure se fai una deviazione...
9: No, ma lo stanno dicendo tutti questo. Cioè, il problema è che lo dicono tutti quelli che giocano a calcio, lo dicono da una vita. E questo non è un problema di chi lo dice, è un problema di chi non l'ha fatto. Cioè, perché poi io credo, Stefano, Massimo, se andiamo da Baggio, se andiamo da Tardelli... Se andiamo a prendere tutte le generazioni di calciatori, diciamo dal ventenne all'ottantenne, tutti ti risponderanno nella stessa identica maniera. Ma se tutti dicono questa cosa, perché nessuno fa nulla in Italia? Perché lì c'è un altro problema che secondo me è stato sollevato anche come tematica in quest'ultimo periodo, cioè che se l'allenatore di un under 14 fa male un campionato, rischia il posto.
3: Sì.
9: E magari lo fa a dopolavoro, prende pochi soldi, lo fa per divertimento, ma lui deve portare un risultato.
3: Sì, ma infatti forse è sbagliato dalle giovanili questa mentalità. Poi è chiaro che quando sale di categoria giochi con...
9: Questo, cioè, non bisogna... Allora, se uno lo fa a livello dopolavorista in una società dilettantistica, è normale, non ci possono essere soldi, mancano i soldi da tutte le parti. Però se uno sacrifica del suo tempo per educare e per crescere dei giocatori, almeno che gli sia concesso che non debba portare risultati, perché sennò veramente a quell'età lì
3: è deleterio. Sì, è vero. Cioè, magari Massimo, che segui i giovani, ce lo può dire.

0: allenatore mandato via, preso un terzo, qui si tratta di altro, però torniamo sempre ai soliti discorsi. Io credo che in Italia, e l'ho sempre detto, non ci sia pazienza, non ci sia, c'è la cultura del lavoro, ma non ci sia pazienza.
1: La cultura della vittoria.
0: C'è la cultura del lavoro sul campo, ma non c'è pazienza. Quindi tu dai per scontato che lavori, fai delle cose in campo e il lavoro sicuramente ti porterà alla vittoria. Non è così, bisogna capire quali sono le idee, le prospettive. Idea. Magari una vittoria può essere, ti faccio un esempio, noi quest'anno abbiamo fatto giocare nella nostra Serie D Fissi, ci sono delle regole, e abbiamo fatto giocare Fissi dei ragazzi sotto età, che non era un obbligo far giocare. Perché? Perché erano bravi, l'allenatore li ha reputati bravi
1: e l'ha fatto giocare.
0: Quindi li abbiamo cresciuti noi. Quindi diciamo che la vittoria di un allenatore, se anche non aveva vinto il campionato, ma la sua vittoria è stata quella di costruire questi ragazzi e averli mandati poi nel mondo dei grandi, pronti per poterli far giocare.
1: Vabbè. Eh sì, dai, pure questo, magari avere un po' di coraggio in questo senso non guasterebbe. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, sono assolutamente d'accordo, soprattutto con quello che ha detto Massimo. I settori giovanili sono la base di tutto, secondo me, quindi se non cambiamo mentalità e non diamo fiducia ai giovani, come io dico da tempo, il calcio italiano farà molta fatica a risollevarsi.
1: Senti Nick, prima di salutarti, ieri noi abbiamo avuto il direttore del Corriere dello Sport qui e ci ha detto che addirittura potrebbe rimanere Vanoli alla Fiorentina.
3: No, io credo che Ivan gli abbia proprio detto al 99% che restava Vanoli. Sai, lì bisogna capire se è strategia oppure no. Io qualche dubbio in più ce l'ho, però giustamente un direttore di un giornale sente il massimo dirigente della Fiorentina a livello sportivo e gli dice cosa, fa bene a riportarla. Poi naturalmente
1: ma posso chiederti se tu ritieni grosso l'allenatore giusto per una piazza come Firenze?
3: Ma io reputo che Grosso sia un bravo allenatore, non so se è oggi l'allenatore che può permettere subito alla Fiorentina di cambiare marcia, ecco, questo sì, però per me Grosso l'ha dimostrato di essere bravo. Sinceramente credo che, lo dico proprio in maniera molto spontanea, credo che, insomma, secondo me abbia preso anche troppe critiche Vanoli ultimamente, cioè nel senso che lui forse non è bravissimo nel comunicare.
1: Lo stai confermando pure tu, insomma, dai.
3: No, io di Vanoli, no, io non sto confermando. No, io scherzo, Vanoli non lo sto confermando perché non ho le informazioni che ha Zazzaroni.
1: No,
3: io
1: vabbè.
3: Parati, sì, lo conosco da tanto tempo, ma io lo scentellino sempre il direttore Paratici, perché ci sto sempre molto attento, perché lui è molto furbo, quindi
1: magari ti porta fuori. Voglio sentire Stefano, tu saresti...
3: No, finivo, ti stavo dicendo che secondo me viene anche fin troppo sottovalutato
1: il lavoro di Vanoli, diciamo,
3: quello che ha fatto Vanoli, ecco, questo, perché poi magari non entusiasma nessuno, può darsi, però non si può nemmeno dire che non abbia fatto un buon lavoro, ecco.
1: Grosso sarebbe l'uomo giusto al posto giusto a Firenze?
4: Grosso è senza dubbio un ottimo allenatore, però secondo me per Firenze, visto insomma, quello che si è vissuto anche quest'anno, Vanoli meriterebbe la conferma. Però insomma le strade si separeranno, perché non ti puoi permettere il lusso di ripartire con Vanoli in caso le cose non dovessero andare bene, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me, se vuoi un nome da parte mia, è Maurizio Sarri.
1: Sarri Fiorentino.
4: Sì.
1: Garbo, Grosso sarebbe giusto sì o no?
2: Non lo so, anch'io ho molta stima di Grosso, perché sta lavorando molto bene a Sassuolo, facendo un campionato secondo me straordinario, molto superiore alle aspettative. E detto questo, anch'io sono d'accordo con Stefano, si parla da tempo, no, di Sarri, della possibilità che Sarri vada alla Fiorentina. Alla Lazio credo che sia finito il ciclo, perché credo che alla fine si azzererà tutto, e quindi credo che alla fine sia molto, non so se è probabile, ma che l'ipotesi Sarri alla Fiorentina sia praticabile.
3: Lo sai Marco che naturalmente tutta Firenze lo vorrebbe, no? Sarri è chiaramente un plebiscito, lui ci verrebbe di corsa, tutta Firenze lo vorrebbe. Sarri lo chiamano il comandante, no? Lui non è uno che vuole comandare, però ha talmente un appeal sulla gente che poi finisce per essere un grande comandante, e bisogna vedere se in una società ci sono troppi comandanti o meno.
1: E certo, anche questo è vero, se sto troppi a comandare, se va mai giù.
3: Perché quello che voglio dire

0: se Maurizio dice una cosa, dice sulla Fiorentina, e gli si va tutti dietro, perché è uno di noi, perché è un fiorentino, perché uno c'ha la Fiorentina nel cuore.
1: Cosa io la temo proprio.
0: E questo naturalmente può comportare una società,
2: io vedrei bene.
0: Del genere.
1: Buonanni. E poi chiudiamo, facciamo i pronostici.
3: Parli a Firenze?
1: No, io sono partito se Grosso è l'uomo giusto, perché molti danno Grosso davanti sul discorso Fiorentina.
3: Sicuramente Fabio ha fatto benissimo.
1: Per me non rimane al Sassuolo Grosso il prossimo anno, quindi andrà a allenare, secondo me fa uno step, poi dove va non lo so, ma non rimane lì.
3: Che Fabio abbia fatto benissimo è fuori discussione. Non lo so la Fiorentina cosa vorrà fare. Sono d'accordo con quello che ha detto, credo, Stefano. Cioè, nel senso, partire con un nome come Vanoli al momento non credo che possa infiammare la piazza. E il nome di Fabio Grosso potrebbe essere un nome allettante, però secondo me dal nome dell'allenatore magari si possono capire tantissime cose. Sarri potrebbe essere un ragazzo, una persona, un allenatore giusto, sì, un ragazzo, scusate.
1: Io sono Pischella, allora, va bene così, no. Se è ragazzo Sarri. No, vabbè, figurati. Allora, vabbè, dai, andiamo ai pronostici, perché oggi è come se fosse un po' il venerdì, e quindi così. Allora, siete pronti? Buonanni è sempre davanti, Orlando a un punto, io mi sono staccato, sono a 3 punti dalla vetta, e poi c'è Ceccarini, De Paola, Braglia, Garbi, Pallomeni, insomma tutti lì. Allora, Nick, Como-Napoli.
0: Como-Napoli 2-1.
1: Sassuolo-Milan.
0: Sassuolo-Milan 1-1.
1: Juventus-Verona
0: 4-1.
1: Buonanni, Como-Napoli
3: 1-1.
1: Sassuolo-Milan
3: 1-1.
1: Juve-Verona
3: 3-0.
1: Garbo, Como-Napoli
4: 2-2.
1: Sassuolo-Milan
4: Sassuolo-Milan 1-1.
1: Juventus-Verona
4: 3-0.
1: In Pallomeni, Como-Napoli
2: 2-1.
1: Sassuolo-Milan
2: 2-1.
1: Juventus-Verona
2: 5-0.
1: Il poker della Juve. La cinquina.
2: Non è becuno,
1: vabbè, 5-0 sarebbe veramente
2: pokerissimo.
1: Pokerissimo, la manita della Juventus per Impallomeni. Va bene, ci fermiamo qua. E saluto solo Nicolò Ceccarini.
2: Ciao Nick.
1: A lunedì, Nick.
0: Ciao,
1: Nick.
0: Buona serata a tutti.
1: Mentre ci fermiamo, ritroviamo Garbo e Buonanni tra pochissimo.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. 331 8200213. Poi vabbè, c'è chi si arrabbia con i pronostici, veramente ragazzi, ma prendetela veramente a ridere, eh? Non me, cioè, antimilanisti, il Milan che... ma poi c'è uno che è proprio una roba, cioè, sembra che quando senti questi pronostici che si gioca gli viene un veleno dentro, ma io non va veramente, ma fatta una vita, ma dai su, ma fai una risata insieme a noi. No, no, c'è Di Benedetto, non c'è, quindi c'è un errore. Allora, va bene, va bene, ci sono tutti. Allora, Lorenzo Di Benedetto l'abbiamo chiamato, eccolo, Lorenzo.
1: Chi sentì? Sentivano Ceccarini.
0: Volevano chiamare uno.
2: Ciao, Lorenzo.
0: Volevano chiamare uno che è intervenuto l'altro giorno. Vabbè, ciao,
2: Lorenzo.
0: Ciao, ben trovato. C'è anche Garbo, Daniele Garbo. Ciao, Dani.
2: Ciao, Daniele.
0: E c'è anche, come sempre, Massimo.
2: Ciao, Massimo.
0: No, noi ci stiamo. Noi facevamo questo durante la pausa. Anche il discorso di quanto poi gli allenatori siano importanti per migliorare tecnicamente i calciatori.
2: Ma Massimo lo sa benissimo. Dai. Questo, cioè, Lidl, facciamo l'esempio, dai, pratico. Cioè, Lidl era un allenatore di questa, durante la settimana, tecnica individuale, come facevano, come probabilmente fanno all'Osia Mare con Massimo, non so, che è il supervisore di tutti, cioè, affinare la tecnica, quindi la sensibilità, no? Il palleggio, proprio, che è antipatico, proprio fondamentali.
0: Certo.
2: Cioè, stiamo parlando di giocatori professionisti, di campioni. Poi magari c'era Falcao,
0: che non c'era bisogno,
2: Conti, questi, esatto, questi fenomeni. E poi però c'era l'oddi della situazione, Emilio, gli mando un grande abbraccio, un fenomeno.
0: Abbiamo,
2: che aveva,
0: lo chiamiamo.
2: Mimmo è straordinario, che aveva un po' di difficoltà, insomma, con i fondamenti, ma non c'era una grandissima qualità, una velocità pazzesca. Sarebbe stato modernissimo perché c'era un
0: razzo. Però tecnicamente non era...
2: Tecnicamente faticava, E il Barone diceva, Mimmo, pazienza, vai. Quindi, migliora. Però quell'anno la Roma è arrivata in finale di Coppa dei Campioni e ha sfiorato lo scudetto con la Juventus. Cioè... addestratore, allenatore, passione, ci deve star tutto, diciamo, nel tesserino allenatore, se no facciamo tutti come, cioè, voglio dire, allenatore va là e benissimo, invece deve migliorare i calciatori, no?
0: Sì,
2: deve avere un'intuizione, un'invenzione. Ma guarda, non vado tanto lontano, vado dalle parti di Lorenzo, Vanoli. Vanoli si è inventato Parisi, l'ha messo lì a sinistra, non è diventato un giocatore importante, alto, che rientra col sinistro. C'è un allenatore nelle scelte, nelle collocazioni dei calciatori, nel migliorare tecnicamente un calciatore, nell'individuare un ruolo. Faccio un altro esempio: Fabregas, da Cugna, era un esterno offensivo. Gli ha detto un giorno: sai che c'è? Oggi mi giochi in mezzo al campo.
0: E se
2: sono questi gli allenatori. Cioè, no, non ci dobbiamo far abbagliare dal Como, quinta. No, dobbiamo andare in profondità. Fabregas, che ha fatto questo? E che ha fatto questo? De Rossi, che ha fatto quest'altro, cioè ognuno nel loro, diciamo, ambito,
0: hanno migliorato, tutti hanno migliorato,
2: esatto, giocatori. Alcuni giocatori con lo stesso Kivu e altri, anche lo stesso Allegri magari, non lo so, però Bartesaghi lo fa giocare, insomma, non dobbiamo guardare sempre. E poi certamente ci sarà quello che si dedica di più a una fase, diciamo così, dell'istruttore, dell'addestramento, della passione, cioè di unire tante caratteristiche, tante componenti diciamo in un'unica missione, che è quella di vincere, di portare i risultati.
0: Beh, tutti,
2: perché poi si gioca per quello.
0: Lorenzo, stavamo un po' facendo anche il discorso prima, no? Visto che queste due semifinali ci hanno un po' proposto due situazioni di calcio differenti, che un po' ci hanno diviso, no? Da una parte spettacolo, tecnica, e dall'altra, insomma, un po' più di intensità, concretezza, però due, diciamo, no? Si sta facendo anche il discorso di quanto poi siano importanti gli allenatori nel migliorare i singoli.
1: Sì, sono d'accordo, anche se lì comunque c'è una qualità clamorosa,
0: alta, certo,
1: in tutti gli effettivi, sia quelli che sono scesi in campo sia dal primo minuto che poi subentrando, che quelli che non sono proprio entrati. Cioè, ci sono dei giocatori che non sono entrati in campo in Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, che giocherebbero titolari probabilmente in 17 squadre su 20 in Serie A, quindi questo ci fa capire quanta qualità ci fosse in quelle due squadre. Son filosofie diverse, cioè lo sapevamo, no? Prima della partita, ora non ci immaginavamo un 5-4 chiaramente, però prima della partita sapevamo che avremmo visto tanto spettacolo, ma perché di fatto l'avevamo visto anche nei turni precedenti, perché Bayern Monaco e Real Madrid sono state due partite clamorose, decise da un arbitro che è stato protagonista e quindi alla fine ha rovinato 180 minuti di calcio fantastico, e così come il Paris Saint-Germain, che aveva di fatto demolito con un doppio 2-0 il Liverpool giocando un gran calcio. E dall'altra parte ci sono filosofie diverse, c'è la filosofia di Simeone, che pur avendola cambiata la sua filosofia
0: nel corso
1: degli anni, però comunque le sue idee iniziali ce l'ha sempre. E dall'altra parte Arteta invece lui è tornato un po' indietro, perché prima era più spettacolare, adesso è un po' più concreto, e ci dobbiamo mettere comunque anche adesso il periodo complicatissimo dell'Arsenal, che era straconvinto di aver vinto il campionato, invece

0: sia il Paris che il Bayern non hanno rinunciato a questo tipo di principio. Poi io vedo tutte le partite, non lo so, Massimo, Daniele e Lorenzo, voi che ne pensiate, insomma, oh, quasi tutti cominciano con la costruzione a basso perché c'è l'illusione del primo pressing, e quindi se tu lo riesci ad evitare c'è un'altra azione dall'altra parte e poi importa in 7, 8, 10 secondi. Cioè c'è una causa, un motivo dominante, se no che sono tutti impazziti. Poi certamente c'hai quello che c'ha il piede più o meno
1: delicato raffinato, quello che invece,
0: oppure quello per esempio l'allenatore Capoccione,
1: se lancio io sai andare io al pallone,
0: l'allenatore Capoccione che si impunta dice no, facciamo, sì ho capito, con quali piedi, con quali giocatori, con quale cervello, e allora ci sono quelli che sono gli allenatori rosso,
1: la voglia di a me Lito mi dà la palla, io sento che ci arriva il pallone, allora la voglia di a me il pallone
2: è difficile ad oggi trovare una squadra che rinvia, fa la famosa puntata, no, dal portiere,
1: vabbè, però ogni tanto si potrebbe pure falso, ma è per riportare un po' di tradizione.
0: Beh, il Napoli e il Como hanno questo schema,
1: ecco, a proposito, che Como Napoli, dai, bella partita,
0: esatto, c'hanno due assist man dalla porta,
1: sì,
0: Milinkovic Savic e Budes, che fanno ogni tanto questa gettata lunga.
1: Sì. Dicevi, Daniele?
3: No, anche Maignan è bravo a fare
1: Però Lorenzo, vengo anche da te. Questa è un po' una partita come Napoli che mette un po' anche un discorso sul futuro, no? Per esempio Conte ancora qui, non sappiamo che farà, Fabregas, insomma, che qualche pezzo lo potrebbe perdere, come ad esempio Nico Pass, poi c'è da conquistare l'Europa. Mette un po' in ballo anche il futuro, no, in questa partita.
4: Ma guarda, allora, la partita in sé il futuro lo mette secondo me poco in ballo, perché cioè soprattutto il Napoli, a prescindere da quello che sarà il risultato col Como, andrà in Champions League, e a prescindere da quello che sarà il risultato col Como,
1: in Europa ce
4: l'ha. Andrà via se vorrà andare via, o resterà se vorrà restare, insomma non credo che sarà una partita spartiacque per il Napoli.
1: Ma se dovessimo fare una previsione, ragazzi, sul futuro di Conte, secondo voi, così
4: va via?
1: Per te va via? Ma dove va? Sì. Va a allenare la nazionale?
4: Sai, la nazionale è complicato sapere, perché poi ci saranno le guerre anche per il CT. Cioè, certo. Cosa pensiamo, che non ci saranno le guerre per il CT? In base a chi sarà comunque
1: presidente,
4: la ipotesi del commissariamento l'abbiamo scartata, quindi cioè, a meno che non succedano cose clamorose. L'ha detto il presidente del CONI, non lo sto certamente dicendo io. E quindi in base a chi sarà poi il presidente farà una campagna elettorale tra virgolette puntando su un allenatore anziché un altro, e quindi vediamo insomma quello che verrà fuori, però i tempi sono stretti, perché la l'elezione del presidente c'è a fine giugno e non le società insomma vorrebbero saperlo prima, però secondo me a prescindere da quello
1: tutto,
4: che sarà il suo
1: dici,
4: futuro, secondo me andrà via.
1: Daniele, anche tu hai questa sensazione? Perché leggevo giorni fa di un rapporto che non è proprio, dopo le ultime dichiarazioni del presidente, qualcuno ha riportato che Conte insomma non l'ha presa proprio benissimo.
3: Sì, è vero, però io credo che molto dipenda dall'incontro che ci sarà presto, penso, tra i due, nel senso che Conte potrebbe anche voler andare via, ma potrebbe anche essere tentato di rimanere.
1: Ma anche perché dove va? Cioè, un altro club in Italia in questo momento?
3: Allora, dove va, nel senso che non è sicuro in nazionale per i motivi che diceva Lorenzo poco fa, quindi nessuno gli può garantire il posto in nazionale. In Italia non vedo dove possa andare, francamente, perché mi sembra le caselle siano tutte abbastanza occupate. All'estero non credo.
1: A meno che Allegri non va in nazionale e libera il Milan e ci va Conte.
3: Sì, vabbè, ma nessuno può saperlo oggi, quindi
1: comunque un giochino, ecco.
3: Allora, dipende molto da De Laurentiis. Se De Laurentiis vuole cambiare, voltare pagina, allora propone un ridimensionamento delle ambizioni, un ridimensionamento del monte ingaggi, non gli propone una campagna acquisti all'altezza dei voleri, dei desideri di Conte, allora a quel punto lì si possono lasciare con una fretta di mano, senza litigare assolutamente.
1: Certo.
3: Se invece il presidente gli offrirà una squadra competitiva, che possa puntare allo scudetto, che sia competitiva anche in Europa attraverso una campagna acquisti approvata da Conte, secondo me Conte potrebbe rimanere.
1: Massimo?
5: Non lo so se può rimanere o meno, obiettivamente non lo so. Io credo che lui sia rimasto lo scorso anno e non credo che lui rimarrà un altro anno. Magari mi sbaglierò, però non so dove può andare, non so se

0: nazionale.
1: Ma non rimane per scelta sua, secondo te, oppure perché potrebbe essere lo stesso quasi invitato dal presidente? Da...
0: Ma lo so, diciamo che ultimamente ho sentito un'intervista di De Laurentiis in cui diceva, parlava, no, proprio di Conte, e diceva: ah, Conte me lo facesse sapere subito quello che vuole fare, sì, non voglio fare la fine dell'anno scorso.
1: Sì.
0: Boh, secondo me ha un po' buttato in avanti le mani. E io ho la sensazione che lui magari voglia provare, o abbia capito che a Napoli questo non, quello che ha fatto non si può fare.
1: Mm-hmm.
0: E probabilmente si sta guardando intorno. Ora non so quale società può essere giusta per il mister. Sicuramente il ricordo che io ho di lui nella nazionale è un ricordo che obiettivamente è ottimo, per quello che ho visto. Ho visto giocare una nazionale come se fosse una squadra di club, ho visto giocare una nazionale con dei principi, con delle idee precise e importanti, senza fare grandi stage. Ha cercato di unificare un po' tutto il lavoro in un periodo determinato, quindi credo che lui possa essere un allenatore anche da nazionale. Bisogna capire quello che vuole lui. È normale che se va in nazionale il discorso economico deve passare in secondo piano.
1: Stefano?
2: Non so se siano cambiate le cose, però io credo va in nazionale o rimane a Napoli se la rigioca.
1: Cioè, la scelta è questa, secondo me. Non
2: se la rigioca, perché questo Napoli poi con alcune modifiche, con i giocatori che ha avuto poco per niente quest'anno, io credo che se la possa giocare anche per vincere il campionato il prossimo anno. Quindi o rimane a Napoli o va via e va nel nazionale.
1: No, ma perché poi
2: c'è un altro anno di contratto.
1: Sì, e poi avrebbe
2: però attenzione, ma Lorenzo secondo me non lo manderebbe via, no?
1: In che senso, Lorenzo, attenzione?
3: Nel senso che De Laurentiis, secondo me, un cambiamento lo vuol fare. Il Napoli deve abbassare i costi tanto, cioè non ci dimentichiamo che il Napoli
2: anche questo è un aspetto da considerare, sì.
3: È stato col mercato a saldo zero quest'inverno, cioè queste sono cose da non sottovalutare. Deve abbassare i costi, e la prima cosa per abbassare i costi è cambiare allenatore, perché se tieni Conte devi fare la squadra come vuole lui, se no ci litighi. Quindi attenzione anche a De Laurentiis, che secondo me, dicendo mi faccia sapere se vuole andare in nazionale io lo libero, cioè ce lo ricordiamo cosa fece con Spalletti, che non era più l'allenatore del Napoli, non era Spalletti allenare il Napoli, ma gli fece la guerra per non farlo andare in nazionale. E ora guarda un po', no, se vuole andare ce lo mando. Quindi attenzione, perché i giochi delle tre carte della Lorenzo.
1: Ma poi sai cos'è? No, sai cos'è, Lorenzo? Aggiungo a tutto questo che dici tu, che anche diciamo così, l'avere in un certo senso è stato il primo a candidare Malagò. De Laurentiis è stato il primo che in un certo senso ha detto il nome di
2: Malagò. Tutti dicono l'accoppiata Malagò Allegri, ma io non sottolineo l'accoppiata Malagò Conte.
1: Esatto, anch'io non la sottolineo. C'è un audio, mi dicono 331 8200213, che imperversa, vai, sentiamolo, via.
4: Conte può anche restare a Napoli, ma prima della campagna acquisti ci sono un altro paio di step che deve affrontare con la società. Il primo è la struttura, il centro sportivo, perché dove sta Napoli è già in affitto prolungato, perché doveva lasciare lo scorso anno, quindi dove andrà non si sa ancora. E due, la questione degli infortuni. Solo dopo aver affrontato queste due problematiche, che per Conte ma giustamente sono importanti, allora si pensa alla campagna acquisti e può rimanere. Grazie.
1: Ma boh, io sai cos'è, ci metto su questa discussione che abbiamo fatto, è che secondo me De Laurentiis quest'anno è rimasto un po' deluso dalla Champions, cioè lui vorrebbe un Napoli un po' più europeo, con una squadra che deve acquisire un po' più di autorevolezza.
3: Allora,
1: lì
3: vuole vincere la Champions.
1: Lui ci vuole provare. Quest'anno secondo me lui questa cosa di essere arrivati ai trentesimi fuori così, cioè io credo che qualcosa abbia lasciato in questo, sì. Non lo so, questo è il mio pensiero, poi per carità.
2: No, magari, no, ci sta come pensiero.
1: Perché credo Lorenzo che l'obiettivo è quello di fare qualcosa di uno come De Laurentiis.
2: Questo
1: si
2: è ben figurare.
1: Ben
2: non
1: figurare.
2: È che questa squadra
1: no,
2: può
1: vincere, non lo so, ma ben figurare.
2: Si deve arrivare per gradi, per anni, per stagioni.
1: Sì, però
3: lui lo ha detto, cioè De Laurentiis l'ha detto chiaro e tondo, che il suo obiettivo finale è quello di vincere la Champions. È chiaro che nel momento in cui prendi in un anno un giocatore straordinario come McTominay, che di fatto ti fa vincere lo scudetto, e poi l'anno dopo, quando stanzi tutti quei soldi, fai un buco nell'acqua praticamente su tutto, perché gli acquisti del Napoli quest'anno sono stati un disastro totale, un flop totale, da Lang a Lucca, ma anche Milinkovic Savic, cioè sono 20 milioni, ma avevi Meret, ti puoi tenere quello, e Beukema non è all'altezza, i 40 milioni di Buongiorno dell'anno prima, cioè, non ti puoi permettere di sbagliare così tanti acquisti. Quindi però e qui secondo me si è stoppata qui la crescita del Napoli, perché tutti noi ci aspettavamo quest'anno un Napoli molto più forte l'anno scorso, invece sì, al netto degli infortuni non è stato così. In estate partirà Anguissa, che ha il contratto fino al 2027 e non lo rinnova, e quindi c'è da sostituire anche lui. Cioè, lo step da fare è step da fare, ma l'obiettivo finale De Laurentiis è quello di dire: il Napoli aveva vinto 2 scudetti nella sua carriera, mal che va nella sua storia, mal che vada ho fatto pari da solo, e adesso però mi devo spingere più in là.
1: Secondo me è vero questo, ci può stare come disegno, come ambizione, come ambizione ci sta. Sentite, prima di salutare questo blocco, ho letto giorni fa che le quotazioni di Palladino stanno un po' scendendo all'Atalanta e stanno salendo quelle di Motta.
2: Ho letto anch'io.
1: Quindi? È sbagliato, come mai? Mo adesso Palladino
2: dove... fino a un mese e mezzo fa eravamo tutti quanti, anche qui eravamo concordi, di
1: Benedetto per ultimo, perché...
2: Palladino sì, Palladino tranne Lorenzo,
1: sì,
2: me.
1: Adesso lo
2: però
1: siamo...
2: adesso che
1: la sentenza
2: succede?
1: La facciamo
2: succede...
1: fa Lorenzo,
2: sì, la sentenza è sempre aspetta da Lorenzo. No, però secondo me è un buon allenatore, però anche alcune dichiarazioni, insomma, alla fine
1: così così
2: no, avremmo meritato, insomma,
1: ma Motta
2: ci hanno avuto Rocci. Ci è mancato il fattore, insomma, dire, a Cagliari ha perso, sì, magari, però è perso, insomma, sta un po' con la Lazio,
1: con la Lazio andata e ritorno, insomma,
2: è stata una botta, quindi gol anche in Champions League che ha rimediato,
1: dare la mazzata finale,
2: questo sto preparando il terreno, allora.
1: Aspetta, ma vediamo se...
2: che ti devo dire, Percassi, la famiglia Percassi di calcio...
1: Bonanni, che dici? Bisogna continuare oppure magari andare in su un profilo come Motta?
0: Io credo che Raffaele abbia fatto bene, ora sta andando un po' meno bene, non si aspettavano l'eliminazione in Coppa Italia, secondo me. E diciamo che l'eliminazione più la sconfitta di Cagliari ha cominciato a far venire dei dubbi, ma io non penso che il percorso che abbia fatto Palladino all'Atalanta sia così da mettere in discussione. Credo che l'Atalanta, se fosse partita con Palladino, sarebbe stata nelle parti alte della classifica. O ditemi voi se mi sbaglio, insomma, quando ha preso l'Atalanta Palladino era molto
2: no, verissimo, sì. Ma l'abbiamo sempre sottolineato il grande lavoro che ha fatto,
0: quindi secondo me
2: era tredicesimo,
0: secondo me non
1: secondo te
0: non
1: deve
0: va
1: rimanere
0: messo...
1: dai, deve rimanere,
0: secondo me non va messo in discussione.
1: Aspetta che adesso Garbo
2: si è lasciato Lorenzo lavorato... per ultimo,
1: certo.
5: Ha lavorato bene, è arrivato dopo la fallimentazione di Juric, ha riportato l'Atalanta su in classifica, anche se non è riuscito ad agganciare la zona Champions e per il momento neppure la zona Europa League. Qualche atteggiamento, qualche cosa non mi convince del tutto di Palladino. Questa è una valutazione che deve fare la società, francamente. Io non saprei cosa dire, ecco, se continuare con Palladino o prendere Motta, che comunque alla Juventus non aveva fatto meraviglie, tanto per intenderci, ecco.
1: Di Benedetto,
3: eccomi. No, dai, cerco di stare abbastanza tranquillo. No, allora, Palladino ha fatto bene, siamo d'accordo, benissimo. Ha fatto bene per qualche mese. Negli ultimi 2 mesi ha vinto 2 partite. Partite in 2 mesi ha vinto. Quindi i conti si fanno in fondo, perché è facile, no, dire... ma ha fatto bene, certo. Ha fatto bene anche alla Fiorentina, perché ha fatto 24 punti in 8 giornate. Ne vinse 8 di fila Palladino.
1: Cioè,
3: e grazie a quelli ha campato di rendita per tutta la stagione, arrivando poi al sesto posto, cioè, per il suicidio della Lazio all'ultima giornata contro
2: ha vendemmiato, ha fatto la vendemmia.
3: No, cioè, Palladino ha fatto bene per un certo periodo all'Atalanta, ci mancherebbe altro. Ha fatto un'impresa col Borussia Dortmund ribaltando con un 4-1, un 2-0 preso in Germania, senza ombra di dubbio. In Champions League ha perso con l'Athletic Bilbao e con l'Union Saint-Gilloise, bene?
2: Si è segnato tutto, sembra implacabile.
1: Guarda, ah, ma c'è tutto, c'è una agenda,
2: c'è un archivio
1: lì.
2: Proprio.
1: C'è un archivio, qui, una roba
2: no,
1: incredibile.
2: C'è scritto Palladino.
3: Esatto, esatto. Quindi andate a corrente alterne. Poi voi lo sapete cosa ho detto io l'altra volta sul fatto di Juric, no? Palladino fosse arrivato a inizio stagione, io non sono convinto che avrebbe iniziato subito il percorso bene, perché lo scotto lo scotto Gasperini qualcuno lo doveva
1: pesante,
3: pagare. L'ha pagato Juric, non è all'altezza dell'Atalanta, siamo tutti d'accordo, ma quello scotto lì qualcuno lo doveva pagare, quindi secondo me l'avrebbe pagato anche Palladino. Poi si fanno i conti alla fine, vediamo come Palladino arriverà, ma se Palladino arriva settimo è per i meriti suoi, ma è anche per il niente che c'è dietro, perché il Bologna ha mollato, perché la Lazio ha avuto un sacco di problemi, perché la Fiorentina quest'anno ha pensato bene di lottare per non retrocedere invece che lottare per le coppe, quindi arrivi settimo, ma è il è l'ultimo posto delle squadre serie che quest'anno hanno fatto benino.
1: Intanto è terminato l'interrogatorio di Gervasoni e quindi
3: pensavo l'avessero rapito.
1: Sì, è terminato. Cioè, sta col suo avvocato che sta. Non possiamo. Vediamo di prendere qualcosa dopo. Va bene. Allora, niente.
3: Il video ve lo mando poi.
1: Sì, arriva. C'ho tutto qui che controllo sempre. Allora, va bene. Mi devo fermare. Io allora saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
2: Ciao,
1: Massimo. Un abbraccio.
0: Ciao, ragazzi. Buon primo maggio.
1: Buon primo maggio. Buon primo maggio anche a Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
2: Ovviamente sì. Grazie, ciao, Daniele.
0: Buon primo maggio. Ciao.
1: Allora, nel salutare Lorenzo Di Benedetto c'era un messaggio che stai riprendendo simpaticissimo che volevo riportare. Allora dice: comunque, questo è Ube. Comunque, una cena con il trio Di Benedetto in Pallomeni Bezzi sarebbe il mio sogno, anche se non so se ho il fisico. Non fanno mai 0-0. Poco possesso palla,
2: e
1: ma
2: via.
1: Gioco verticale, capito?
2: Straight away.
1: Va bene. Ok, Lorenzo,
2: ciao,
1: buon
2: Lorenzo.
1: Fine settimana, a presto.
3: Ciao, ciao.
1: Dunque, adesso noi attendiamo naturalmente anche questo contributo che arriverà. Ripeto, terminato l'interrogatorio di Gervasoni, abbiamo visto l'uscita, noi ci fermiamo tra poco e torniamo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Stefano Impalomeni qui
1: Ciao,
0: con
1: Marco,
0: me.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Ricordiamo che è terminato l'interrogatorio di Gervasoni, legale, ascoltato a lungo sulla partita appunto in questione, poi anche solo su c'è stata anche una domanda su Inter Roma. Quindi vediamo, perché ancora non abbiamo, non credo che lui abbia rilasciato dichiarazione, però noi abbiamo i nostri lì, vediamo se ci manderanno qualcosa in meno. È stato appunto interrogato a lungo su Salernitana-Modena, che era la partita praticamente, Stefano, in questione, che riguardava Gervasoni.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo
2: allora,
0: avanti.
2: Va in bocca al lupo,
0: Chi è? Ah, vabbè. Posso presentarli? Posso andare? Allora, Massimo Orlando, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Simone Braglia, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben
1: buon
0: trovato.
1: Pomeriggio, Paolo.
3: Ciao Paolo, un saluto a Massimo. Un saluto
2: ciao,
3: a Simone,
2: ciao, direttore.
3: E a tutti voi.
0: Senti Paolo, voglio con te proprio fare un attimo un velocissimo punto. Stanno passando insomma i giorni. Oggi c'è questo interrogatorio, ancora non abbiamo risposto, soltanto il legale di Gervasoni quando è uscito. Che diciamo così situazione stai vedendo con l'evolversi dei giorni, ecco?
3: Ma guarda, mi sembra una cosa che è stata montata mediaticamente ad arte, mettendo il nome dell'Inter in mezzo, man mano che, come dire, l'onda si ritira verso il mare, sulla sabbia restano, diciamo, che cosa? Una bega interna agli arbitri. Restano solo arbitri coinvolti. Vorrei capire la frode, dove si potrebbe, come dire, in qualche modo chiarire, perché se è un frodato deve essere qualche squadra che ha avuto qualche penalizzazione, a meno che il comportamento, ecco, io posso pensare questo, il comportamento di alcuni arbitri che hanno infranto i regolamenti o perlomeno l'ortodossia dei rapporti all'interno delle comunicazioni fra VAR, AVAR e tutto quello che è, diciamo non abbiano potuto far intravedere questo tipo di reato. Però ecco, ribadisco, mi sembra anche da certi malumori che sono stati registrati nella Procura di Milano, in cui diciamo è emerso che bisognava chiarire appunto quali erano gli indagati, senza lasciare questo alone così di sospetto, e dopo questo chiarimento io ho visto questa vicenda sfiorire totalmente sui giornali. Il che significa appunto che mi sembra un momento, al netto di cose pazzesche che possono uscire improvvisamente, mi sembra che sia una vicenda comunque circoscritta, non clamorosa.
0: Vabbè, saremo a vedere, continuiamo a seguire e per capire poi se e poi diciamo prima o poi ci sarà anche l'interrogatorio di Rocchi, perché oggi non si è presentato, scelta del suo legale per prendere e acquisire tutti gli atti necessari e poi vediamo quali saranno le mosse successive appunto del designatore Rocchi. Dunque, vabbè, andiamo avanti. Non so se volete aggiungere qualcosa. Io ho chiesto al direttore di fare proprio un punto velocissimo, poi se Simone o Massimo.
1: No, ma poi io direi, secondo me è molto difficile. Insomma, chi si schiera, cioè, ci sono i colpevolisti, gli innocentisti.
0: Certo.
1: Secondo me va bene Paolo a parlare così, non è che dobbiamo sospendere il giudizio, però insomma ci abbiamo capito poco. Poi Paolo si è espresso, ha detto sarà una bega interna all'AIA. Siamo di fronte a un reato abbastanza di interpretazione, cioè voglio dire, qui non è che si discute il fine, i PM stanno discutendo il mezzo,
0: certo,
1: la mera condotta, perché questo reato, la frode sportiva, si configura, cioè non soltanto la materializzazione della frode stessa, ma anche la condotta fraudolenta, che implica una mera condotta, cioè la condotta, quindi il comportamento, e viene definito in reato di pericolo, di attentato, cioè non serve la materializzazione della frode. Quindi il PM vuole andare fino in fondo e capire, come probabilmente insomma nell'ipotesi di Paolo, capire se c'è stato qualche comportamento che non andava fatto.
0: Certo.
1: Poi i dirigenti non ci sono, la società non ci sono, i calciatori non ci sono, e quindi alla fine bisogna capire
0: bene
1: chi ha fatto cosa e con chi. Poi, insomma, qui c'è una persona qualificata che è il magistrato, che sta conducendo delle indagini, dobbiamo avere fiducia, quindi ne essere secondo me innocentisti e colpevolisti.
0: Beh,
1: ma non è un modo di sospendere il giudizio, è così che correttamente si informa la gente.
0: Perfetto, andiamo avanti. Massimo, parto da te, abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti, tu da che parte stai? Dal calcio spettacolo dei 9 gol o più dal calcio, diciamo, sempre intenso, ma più attento, più concreto di ieri sera?
2: Magari una via di mezzo, potremmo dire. però sai, in Bayern Paris c'è troppo talento in campo, c'è troppa differenza tra chi attacca e chi difende. Poi tutte e due le squadre già sono spregiudicate, poi attaccano con 8 uomini, dunque ti trovi sempre uno contro uno, contro Kvaratskhelia, contro Costa, contro Barcola, Dembélé, questi giocatori, e qui vince sempre l'attaccante in queste situazioni. Io credo che un po' di equilibrio ci vorrebbe, però Marco, davanti alla televisione ti diverti, e c'è poco da dire. Ieri sera invece mi sono annoiato e infatti ho spento la televisione.
0: Dai, mi fai morire quando dici così. Secondo me tu come calciatore ti saresti divertito molto in Paris Saint Germain.
2: Ma di sicuro. Ma perché comunque davvero, almeno il Bayern l'ho seguito di più rispetto al Paris Saint Germain. Però il Bayern quando attacca, attacca con 8 uomini davvero. Poi sono bravi anche a rientrare, però dall'altra parte ci sono giocatori talmente di qualità che non ti puoi permettere. Giochi con tutto il rispetto con l'Atalanta, hai il tempo di recuperare, ma perché non c'è quel talento a disposizione? Ora magari nella partita di ritorno io credo che qualcosa in fase difensiva da una parte e dall'altra si debba fare qualcosina in più. Però insomma, vedere tutto quel talento, perché poi la gente dice uno contro uno, però poi la deve mettere nell'angolino la palla, l'hanno messa.
0: Come portiere Braglia sicuramente avrebbe preferito la partita di ieri sera, ma Simone
4: un portiere sì, però ragazzi, cioè, a me è capitato anche a me di prendere 4 o 5 gol. Dipende come li prendi, perché se ci puoi far qualcosa bene, se non ci puoi far nulla è un altro paio di maniche. Cioè, bisogna dare merito anche a quello che è la gestualità tecnica, la partita di PSG Bayern con quella.
0: Che succede? Va intermittenza al Simone?
4: Sì. No, io no.
0: Ecco, vai, adesso ti sentiamo, prima ti abbiamo staccato una. Dai, vai, dicevi. No,
4: mi sento. Anche perché, cioè, anche se fossi stato il portiere di una o dell'altra squadra, mi sarei comunque, non dico divertito, ma comunque sia avrei accettato, perché il tasso tecnico delle rispettive squadre e dei rispettivi attacchi è troppo alto per poter dire o imputare delle responsabilità a chi che sia, secondo il mio punto di vista.
0: Sai Paolo, ti ho pensato vedendo la partita l'altra sera. Paolo, ci sei?
5: Ti sento.
0: Ti ho pensato vedendo la partita e ti ho pensato anche vedendo Milan Juventus.
5: Hai ragione, ma guarda, tu sfotti su questo?
0: No, che sfotto, ti ho pensato, perché non ti sfotto assolutamente.
5: Sfotti sul tema, diciamo, della qualità del gioco rispetto alla qualità del singolo, perché poi questo è, come dire, è l'architrave dei nostri ragionamenti. Una partita come quella che abbiamo visto tra PSG e Bayern è l'affermazione in assoluto del talento che vince su tutti, mettendo in un angolino gli allenatori, parliamoci chiaro. Cioè, a un certo punto c'è stato un uno contro uno, la volontà di far vedere, possiamo enumerare almeno 15 giocatori talentuosi, di far vedere la loro superiorità rispetto all'avversario. E questo è infischiandosene negli schemi, perché è vero appunto che stiamo a parlare, ma 5 a 4 solitamente è accompagnato da un DCR dopo calcio di rigore, e invece questo è un risultato che si è manifestato nei tempi regolamentari ed è una cosa pazzesca, soprattutto tra due squadre così. Quindi, come dire, siccome poi il calcio ha la bellezza del calcio, è che non esistono formule certe, non esiste l'assoluto, io dico che una partita del genere mette ancora più in cattiva luce il calcio italiano. Perché? Certo. Perché noi negli ultimi anni...
0: Vabbè, però uno ti potrebbe dire non ci abbiamo quel talento.
5: perché uno negli ultimi anni può dire che non abbiamo avuto la capacità economica di reggere il passo delle altre squadre, perché io non voglio poggiare sempre su quello, ma alla fine è il soldo che fa la differenza. Hai capito qual è la tristezza, caro Marco?
0: Sì, questo
5: è,
0: ma
5: purtroppo,
0: sì,
5: che purtroppo, non avendo più avuto quel tipo di fatturato nelle grandi squadre, avendo le nostre squadre ormai fuori dalle prime 10 in classifica, noi non riusciamo a permetterci quel tipo di spettacoli. E questa purtroppo è la realtà. Io speravo nella forza degli allenatori, speravo nelle idee degli allenatori, speravo che,
4: buonanotte,
5: ci fosse dopo l'ultimo rivoluzionario che è stato Sacchi, mettiamo anche Guardiola, ci fosse qualche allenatore italiano che potesse in qualche modo sopperire alla mancanza di qualità con una fantasia, un'effervescenza di qualità di gioco.
0: Ma c'è un allenatore secondo voi di questo tipo, scusate, attualmente? Uno solo.
5: Per me una speranza è Spalletti, per me.
0: Speranza dice Spalletti, De Paola. Stefano?
1: Spalletti è un allenatore di... Ma ce ne sono tanti che cercano con stili diversi di portare avanti con coraggio una proposta. Insomma, come abbiamo sentito, abbiamo letto l'intervista di Inzaghi sulla Gazzetta,
0: sì,
1: oggi, no? Io mi trovo d'accordo. Cioè, lui dice non bisogna ricercare la vittoria a tutti i costi. Poi deve essere una conseguenza. Certamente lavori e giochi per quello, vivi per quello, non ci giriamo intorno.
0: Certo.
1: E possiamo dire anche, aggiungo, che anche a livello giovanile, non è che io, Massimo e Simone abbiamo cominciato a giocare,
0: perdiamo tutte le partite.
1: No, ma anche questa è una barzelletta che deve finire, insomma, no, perché la personalità te la formi a quell'età, però avere la cultura anche della sconfitta, perché poi impari ad assaporare meglio la vittoria. Questo un po' deve essere la combinazione, e deve essere la stessa cosa a livello professionistico. Ha ragione Paolo, cioè gli allenatori devono sostenere il campo. Noi qui ci riempiamo la bocca, le riforme, dobbiamo cambiare il modo. Non ci abbiamo giocatori formidabili nella nostra Serie A. Abbiamo esaltato Modric, che sta, no? Ai titoli di coda di una meravigliosa carriera, e ha giocato con l'entusiasmo di un ragazzino, quindi è un esempio virtuoso. Ma puoi seguire quell'esempio virtuoso? No, l'esempio virtuoso, ha detto bene Paolo, lo devono dare. L'esempio lo deve dare, deve partire dalla panchina. Quindi questi allenatori hanno una missione e un compito e un obbligo, che è dal contratto, legato al contratto, devi vincere, devi portare i risultati. Poi però c'è la missione che ti ha portato a diventare un professionista, non te lo devi dimenticare. Ecco perché abbiamo citato una mezz'ora precedente allenatori come Capello, che diceva Ibrahimovic: guarda, tu devi perfezionare la tecnica perché puoi fare 20 gol al campionato.
0: Certo.
1: Adesso ti porto degli esempi, come Fabregas dice a Dacuña: eri un esterno, adesso ti trasformo in centrocampista. O un'invenzione, o il miglioramento della tecnica, o, come ha detto Paolo, c'è questa proposta anche coraggiosa di andare avanti e di non pensare proprio che dice, entri in campo adesso, vado a San Siro, perdo la partita. Sì, probabilmente la perdi perché hai giocato inferiori, adesso, per dire, se affronti l'Inter che è la squadra più forte, o Napoli, quello che le prime quattro. Però devi avere un atteggiamento propositivo, di coraggio, e quindi più allenatori ci sono, più popolano allenatori di questo genere, no, la nostra Serie A, noi già facciamo un passettino in avanti, okay, perché tanto ormai siamo sbeffeggiati da tutti,
0: dopo questo
1: ennesimo scandalo che ha fatto il giro del mondo, che poi alla fine, come quello dell'Eredivisie adesso ultimamente, non lo so,
0: è un altro pure lì, sì.
1: Ho capito, di passaporti, dicono. Cioè, voglio dire, poi dopo sei uscito dai mondiali, non ti sei qualificato dai mondiali, sei sbeffeggiato perché c'è questa cosa di cui ancora ha detto bene Paolo, non ci abbiamo capito, c'hai capito qualcosa?
0: Okay.
1: Niente, non ci abbiamo capito niente. E quindi poco, anche se qualcuno vuol far vedere che è più preparato, no? Perché poi funziona sempre così. Questo è il risultato. Allora cominciamo a un bagno d'umiltà, come? A ripartire gli allenatori.
0: Okay, gli allenatori come?
1: Ha detto Braglio, figurati, pessimista Braglio.
0: Orlando, da chi ripartiresti tu come allenatore?
1: Braglio è pessimista.
2: Ma sicuramente anch'io... Spalletti secondo me è veramente bravo, ripeto sempre, a 62 anni, ma è un allenatore che non è rimasto fermo alle sue idee di quando è partito,
1: bravo.
2: È uno che studia, che si aggiorna, che sa che il calcio è cambiato, dunque lui è uno di quelli che chiaramente devi avere la qualità poi in squadra, non è che l'allenatore solamente con le sue idee possa portare a casa i risultati, ecco, però se ce n'è uno che può cambiare insomma l'ha fatto vedere a Napoli, ecco, e non solo a Napoli, è Spalletti. Poi Spalletti. Tutti gli altri,
0: niente,
2: ecco, zero.
0: Zero proprio. Però dai, Chivu, io metterei pure Chivu con allenatore, mi sembra sia una proposta un po' più moderna.
1: De Rossi, grosso.
0: Ci provano. Però il problema è che Sarri, che panchine gli danno a questi? Che panchine gli danno? Cioè,
1: ma no, per migliorare il prodotto, tutti devono stare al loro posto in relazione a quello che possono fare e il loro mercato. Però basta con questi totem, c'ha ragione Paolo, cioè voglio dire, dobbiamo sostenere, perché, ecco, Braglia c'è, posso?
0: Sì.
1: Braglia, ma voglio dire, i portieri adesso li scelgono perché sono bravi con i piedi, tu dici con ste mani, non le vogliono, gli allenatori chiedono, hai preparato dei portieri, ma è bravo con i piedi? E allora perché tutti gli allenatori chiedono ai preparatori dei portieri?
0: Tu fai scoppiare una bomba adesso.
1: No, ma Braglia è archeologico.
0: Ma che archeologico? Perché vuoi far scoppiare sta bomba adesso?
1: Devi anche farti piacere le cose che non ti piacciono per cambiare, se no allora te ne vai. Allora,
0: dammo la parola.
1: Hai capito, Braglia?
0: Rispondi. Sei chiamato in
1: casa. Se vuoi cambiare qualcosa ti devi adattare. Non è che puoi essere figlio del tuo tempo, capito?
4: Ma chi è che non si adatta?
1: Cioè, no, tu dici sempre che il portiere prima deve parare.
4: Ma quello di sicuro,
1: c'è il vantaggio delle mani.
4: Allora, io non dico che il portiere non debba essere bravo con i piedi.
1: Ma perché tutti gli allenatori vi chiedono a voi, preparatori dei portieri, ma è bravo con i piedi? E allora non lo prendiamo. Così, mi hanno detto così.
0: Simone.
4: Ma non è solo quello. Io dico una cosa e porto degli esempi, poi dopo ognuno può pensarla come meglio crede. Io ieri mi hanno chiamato anche dei giornalisti e mi hanno chiesto la tua stessa identica domanda. Io credo che il portiere, e soprattutto quando sono giovani, bisogna insegnargli a parare, non a giocare con i piedi.
1: Certamente
4: dopodiché,
1: così. Certo.
4: Dopodiché se tu ti ricordi, nei nostri settori giovanili, quando eravamo giovani, noi portieri giovani facevamo la tecnica come la facevate voi.
1: È vero, certo.
4: E giocavamo le partitelle fuori invece che giocare in porta, per cui non è cambiato nulla. Se vogliamo andare dietro alle mode, va bene, andiamo dietro alle mode, ma i grandi risultati li ottieni, vedi Donnarumma l'anno scorso col PSG, vedi due anni prima Courtois nella finale del Real Madrid, li ottieni, i grandi obiettivi li ottieni quando il portiere para, non quando il portiere
1: ma è ovvio questo. Ma ho portato un esempio, ho usato un'iperbole per dire, che ne so, adesso spostiamo e cambiamo ruolo. Il difensore centrale prima dice, oh, devi essere bravo sull'uomo, sull'attaccante di riferimento, e ti chiedono, però è bravo? Può fare anche venire avanti e costruire. Vediamo tutti questi centrali, che tu, uno giochi a tre, o giochi a quattro, vengono avanti e fanno i centrocampisti, o sono io che non vedo le parti. Cioè, non lo so, correggetemi. Perché? Cioè, come prima cosa, prima c'era la marcatura ferrea, è bravo sull'uomo? Sì, è bravo, però guarda, quello che mi interessa è bravo con i piedi, viene avanti, c'ha coraggio, costruisce, dà una mano al centrocampo. Questa è la domanda.
5: Ma quale mode?
1: Ma hai visto Ta come gioca? Ma Ta col Bayer Leverkusen gioca in un modo, col Bayer gioca in un altro. Un po' a Macchiano, là, come si pronuncia. È un'altra che arriva avanti con la tecnica, straripante.
0: Vai, Simone.
5: Hai fatto una domanda esplicita sul settore dei portieri. Allora, Butez è un portiere discreto, ma se il Como non arriva in Champions League per determinati traguardi, quindi è un traguardo importantissimo per qualsiasi squadra,
1: sarà mica colpa sua,
5: che si chiama, è anche responsabilità sua, perché la responsabilità chi gli ha detto di giocare in quel modo lì? Ha preso 3 gol nelle ultime 5 partite, uno a San Siro col Milan, uno a Sassuolo e uno con l'Inter. Sono 3 gol che
1: sta parlando da tifoso.
5: Non è da tifoso, sto parlando.
1: Ma insomma, stai dando responsabilità a Butezza, perché il Como
0: non ha fatto 3 errori.
1: Ho capito, ma li fanno tutti gli errori. Braglia, dai, su.
0: Per il calcio che sta facendo.
1: Ma vabbè. Adesso andiamo nel particolare, non lo so, mi chiedo aiuto a Paolo se può levare il dibattito.
0: Paolo si è isolato.
5: Io vi dico questo. L'evoluzione di quello che stiamo vedendo, perché secondo me la partita che abbiamo visto è già un punto fermo di un cambiamento. che va nella direzione di quello che dici tu, caro Stefano, cioè, nel senso che i giocatori sono cambiati tutti. Vediamo Mancini della Roma, gioca sempre nella avversaria. Quello che chiede Spalletti a Kelly, per esempio, o anzi a Calulu, che è il caso più emblematico, è diverso, no, rispetto a quello del difensore classico. Però che cosa succede? Che tu improvvisamente ti imbatti in una squadra talentuosa, piena di giocatori che fanno la differenza, ma non sono solo loro, perché anche il Barcellona è così, anche per certi versi il Real Madrid, per alcuni giocatori, ti imbatti in questo, tu ti prepari tutta la tua partita con il difensore che deve andare lì, la posizione di questo, come creare la gabbia attorno a quello, e poi c'hai sette giocatori che ti saltano l'uomo e che ti annullano completamente i tuoi sforzi, hai capito? Questo dico.
1: Sì, sì, è vero.
5: Come uno che sta cercando di fare un castello con la sabbia e poi arriva il mare. E questo è il problema. Cioè, c'è qualche punto fermo di cambiamento nelle mani di un allenatore che si possa fare di fronte al talento? Ecco, io vedo la resa dell'allenatore di fronte al talento in quella partita. Cioè, non c'è nulla di più forte del singolo talento.
0: Cioè, tu non vedi niente dell'allenatore in quella partita.
5: Purtroppo sei una specie di resa di fronte al.
0: No, qua non sono d'accordo, Paolo.
5: È una specie di resa di fronte all'allegrismo del calcio. Cioè, nel senso che Allegri ammette da anni che è il giocatore a fare la differenza. Noi che ci stiamo in qualche modo innamorando di una soluzione diversa per non dover cedere al valore dei soldi che fanno la differenza, abbiamo sempre controbattuto dicendo no, gli allenatori possono fare la differenza. Secondo però la partita tra Bayern e PSG dimostra invece che il talento fa la differenza a oggi, purtroppo, lo dico.
0: Allora, facciamo una cosa, non so se sei d'accordo Orlando Braglia, fermiamoci un attimo perché su questa riflessione ci possiamo un attimo tornare.
4: Quante squadre ce la possono permettere questo tipo di situazione?
1: Vabbè, allora arrendiamoci. Allora arrendiamoci, Simone.
0: Però io non sono d'accordo.
1: Andiamo avanti questo mezzo e mezzo.
0: No, io però guarda, la butto lì.
1: Vedrai che poi seguiranno la palla a volo, il tennis.
0: No, però scusate.
1: Il curling.
0: Vabbè, però
1: arriveremo fino a quel punto, vedrai.
0: Però io non sono d'accordo che gli allenatori in quella partita non hanno inciso nulla.
1: No, ma io dico, voglio dire,
0: io non sono d'accordo.
1: Se ci il cambiamento, l'Europa ci sta indicando una cosa, noi andiamo a fare, ci qualifichiamo in Europa per che cosa? Per lo scudetto dei bilanci.
0: Certo.
1: Cioè, sono passato in Champions League e prendo 60. Ma che poi ci vai e che ci vai? Devi fare una buona figura. E come la fai la buona figura? Cambiando un po' la testa, la mentalità. Poi, che piaccia o no, si gioca un altro calcio in Europa. Che piaccia o no, con o senza grandi campioni. Con o senza grandi campioni, perché il Bodø/Glimt non mi sembra che abbia fatto una figuraccia in Europa. Quindi uno ci può stare in Europa con dignità, con pochi soldi, ma con tante idee. E questo non lo facciamo noi.
0: Vai Paolo, chiudi tu.
5: Il palladino la resa è quella, cioè la resa di una squadra che
0: ho capito,
5: in
0: là c'è la differenza
5: modo, lo vedi stai. Allora lì invece io cerco in un allenatore giovane nuovo qualcosa di differente,
1: poi magari perdi 5-2, 5-1, ti fanti gonfiano come una zampogna, però almeno un qualcosa è diverso o no?
5: È di diverso. Invece no, lei proprio ti sei arreso.
0: Ci fermiamo un attimo, dai, ci fermiamo un attimo, break, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccheri.
1: Ciao Marco, Palomeni. Ciao a tutti.
0: E poi c'è De Paola di nuovo collegato con noi.
2: Eccomi, ciao.
1: Ciao Paolo.
0: Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: E Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: E Paolo, buongiorno. 4 ore è durato l'interrogatorio di Gervasoni. E dice che non c'è stata nessuna domanda sugli arbitri graditi, presunti gradimenti di arbitri. Non c'è stata nessuna domanda, ecco, nessuna domanda sui presunti arbitri graditi, ha detto illegale. Gervasoni ha detto: ho risposto a tutte le domande, mi sono messo a disposizione.
2: Sì, ragazzi, cioè io lo ribadisco, io sono della linea della prudenza.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente,
2: perché,
0: assolutamente.
2: Perché probabilmente deve uscire qualcosa che non sappiamo, cioè fare teoremi adesso è azzardato, però ribadisco, una volta che togli dal tavolo la parola Inter, quindi con il coinvolgimento, perché questa la procura di Milano l'ha voluto ribadire con chiarezza, da un punto di vista proprio di, come dire, di appetibilità della vicenda per tifosi, opinionisti, sfuma molto, perché ribadisco, se è una cosa interna al mondo arbitrale, con lettere di protesta perché uno non è stato valorizzato rispetto ad altri, la meritocrazia e tutto questo e tutto quell'altro, e comportamenti desueti, diciamo anche questo, rispetto a un'ortodossia per cui questi comportamenti possono diventare frode, va bene, per carità, è grave, gravissimo, ma a me interessa meno, lo dico sinceramente.
0: Va bene, vediamo, dai, prendiamoci tempo, tanto è quello che possiamo attendere. Allora, arrivano messaggi, dice: gli allenatori sono importanti quanto i giocatori, ognuno ha il suo ruolo, se chiedi a Guardiola di allenare la Cremonese, di certo non saprà giocare un calcio attraente offensivo e viceversa. Se Allegri fosse l'allenatore del Bayern, la squadra non giocherebbe come gioca ora, nemmeno con Olisee, Ken e Diaz. E io sono d'accordo con questa ultima cosa.
1: Io no. Pensa, ti sorprendo.
0: Allegri, cioè, al Bayern giocherebbe così?
1: No, no, non giocherebbe così. No, scusami, allora no, mi spiego meglio. Magari il Bayern vincerebbe ugualmente.
0: Sì, ma non giocherebbe in quella maniera.
1: Oh, è quello che noi dobbiamo. Cioè, il
0: di
1: punto
0: gioco, di gioco.
1: Oh,
0: non sarebbe questo.
1: Il punto è questo.
0: Stesso se metti Conte, uguale,
1: vogliamo allinearci
0: uguale
1: al calcio che si gioca intenso, di ritmo, di tecnica, di grande qualità. Capito. È vero che ci sono gli altri, ci hanno grandi campioni. Facciamo uno sforzo verso quel tipo di, no, di sintonizzarci con quel calcio. Poi dopo non ci arriveremo mai, tanto facciamo questo sforzo. Se no, altrimenti Allegri farebbe bene, secondo me, al Bayern. Ecco, per risponderti.
0: Sì, ma non giocherebbe così.
1: Non giocherebbe così.
0: Sei d'accordo, Orlando?
2: Ma ti rendi conto? Metterebbe in panchina Olisee?
0: No,
2: andrebbe a bilanciare il centrocampo 4-4-2 e vincerebbe lo stesso, perché è una squadra zeppa di campioni, ma sicuramente andrebbe a ritoccare
0: ma anche Conte non farebbe una proposta simile,
2: sì, ma allora
0: parliamoci
2: chiaro, infatti.
0: Ma poi Conte non arriverebbe in semifinale di Champions, questo?
2: Comincerebbe magari a dire: troppi impegni, faccio fatica a gestirli, magari fa troppi allenamenti pesanti e ha infortuni. Tante cose che abbiamo già visto.
0: Sentite,
2: io credo che gli allenatori italiani siano bravi. Vivono in un contesto di paura incredibile, perché in Italia bisognerebbe cambiare la mentalità anche di noi tifosi, di chi segue il calcio, perché domenica, se tu andavi a chiedere dopo Milan-Juve a un tifoso del Milan o della Juve se avessero vinto 1-0, sarebbero stati tutti contenti, nonostante lo spettacolo pietoso. Dunque dipende tutto dal risultato, e siccome dipende tutto dal risultato, secondo me qui difficilmente potrà cambiare, perché conta solo esclusivamente. Dalle altre parti invece sì, conta il risultato, perché non è che dalle altre parti non sia importante, però lo fanno attraverso il gioco, attraverso alcune cose che sono il calcio moderno e che noi rifiutiamo, i nostri allenatori rifiutano per mancanza di talento, per mancanza
0: Sì, ci rifugiamo sempre che manca il talento, dai, è l'unica spiegazione che riusciamo a dare, non so se è d'accordo Braglia o meno, poi andiamo un attimo sulle partite, dai, Braglia.
3: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Massimo.
0: Sei in disaccordo con De Paola, però.
3: Sono in disaccordo con De Paola e con Stefano, ma non sulla, sui principi,
1: sì, ma motiva,
3: di
1: argomento,
3: cui parlavano. No, no, ma te lo argomento. Ma beh, prima hai fatto un'argomentazione sui portieri.
1: Sì, sì, adesso mi taccio, ho parlato troppo, chiedo perdono.
3: No, siccome credo che sui portieri penso qualcosina di poterci capire, dopo 40 anni di carriera forse, credo che comunque sia, non sto facendo un minestrone come mi hai detto la settimana scorsa.
1: Ah, ma sei permaloso, ti segni tutto.
3: E quindi mi terrò tutto, però sei come gli elefanti.
1: Addirittura.
0: Dai, vai.
3: Allora, però io credo che sul ruolo del portiere ci siano grosse deficienze da parte degli allenatori attuali. Con questo non dico che il portiere non si debba modernizzare, però il ruolo del portiere è un ruolo a sé, a sé stante, da tutti gli altri. Gioca poi in un contesto di squadra, ma io credo che i fondamentali, i principi dei fondamentali del portiere siano quelli di parare.
1: Ma certo, ma questo non lo nego io. Prendo spunto dall'illuminazione di Paolo, prima diceva, ma ci sono le mode. Io mi ricordo quando ero un ragazzino, quando ho cominciato ad amare questo sport in maniera incredibile, lo amo ancora. Io mi ricordo, Paolo, correggimi se sbaglio, insomma, voglio dire, le squadre giocavano tutti, c'erano l'ala, le due punte, c'era il marcatore che andava sulla seconda punta, c'era lo stopper sul centravanti. No, ti sto dicendo, ma tutti giocavano così. Adesso giocano, la qualità, Paolo, era, diciamo così, chi erano deputati alla qualità erano il trequartista, il 10, la mezzala, ma proprio un regista che si avvicinava, ma era più cabina di regia che suggeriva le punte, la punta, le due punte e l'ala. Adesso il terzino fa la differenza e lo stopper di una volta fa la differenza, il mediano c'ha più qualità e davanti giocano 200 punte. È cambiato il calcio o no? Cioè, questo voglio dire, oppure dobbiamo immaginare di tornare alla macchina del tempo, la mandiamo indietro, io voglio l'ala, il Domenghini, Causio, ma non si può fare, è cambiato tutto, capisci?
0: Vai,
1: è cambiato anche il ruolo del portiere, questo volevo dire.
3: No, allora,
1: non hai raccolto la mia provocazione.
3: Allora, io sono d'accordo su tutti gli altri ruoli. Ma allora domandiamoci perché tutti gli altri da un punto di vista tecnico sono bravi e noi no. Cioè, domandiamoci qual è il motivo per cui tutti gli altri, giustamente, come
1: e siamo d'accordo, ma la tecnica è uno stato mentale anche. No, perché io ho visto giocatori tecnicamente non eccellenti fare delle cose tecnicamente in maniera delle cose incredibili a livello tecnico perché ci credevano, perché c'è l'addestramento, perché la testa gli hanno sbloccata gli allenatori. È questo il lavoro.
0: Finisci, Simone,
1: da fare.
0: Voglio cambiare. Dai.
3: Ma quando gliel'hanno sbloccata? Quando erano giovani, Stefano, il problema è tutto.
1: Ma no, non si finisce mai di imparare, guarda. Non si finisce mai di imparare.
3: Non si finisce
1: a tutti
3: i
1: livelli.
3: Sono d'accordo, ma le basi le crei quando tu sei giovane.
1: Il calcare, devi togliere le calcificazioni di una mentalità che va cambiata, ma non vuol dire andare in avanti allo sbaraglio, perdere equilibrio. È intercettare un nuovo modo di giocare a calcio. Poi, se tu sei un campione, certamente vinci 9 volte su 10 tu. Qua Sinner, costo Jota, ma è fenomeno. Ma vai, dai, ancora non sei a livello mio. What player? Gli ha detto what player. Ecco, complimento, poi dopo ci rivediamo e riperde un'altra volta. Perché la differenza, però, Jota c'ha talento e cerca di avvicinarsi a Sinner. Di rubargli qualcosa, ma è così, lo
0: Simone,
1: sport è meraviglioso per questo motivo.
0: Chiudi che voglio, ci abbiamo pochi minuti, ragazzi.
3: No, chiuso. Ma io sono d'accordo su quello che dice Stefano. Non sono d'accordo sull'analisi che ha fatto sul discorso specifico del portiere.
1: Ma era un modo per portare il discorso da un'altra parte, ma vedo che insomma si stenta un pochino.
3: No, non è che io sono ottuso e che quindi
1: non ho detto questo, questo.
3: Le tue elucubrazioni e le tue definizioni. Io dico che sul discorso del portiere è un discorso trito e ritrito che io ti ribadisco e ti porto tutti gli esempi possibili e immaginabili da un punto di vista tecnico. Il portiere.
1: Ma non ti contraddico su questo, non posso, non ho i mezzi, non ho la tua competenza. Ti sto dicendo che il calcio è cambiato nei ruoli. E nel modo di concepire
3: che debbano cambiare. Voi prima, Marco prima ha fatto
1: una volta c'era solo Facchetti che andava in avanti e faceva gol, per dirti. Adesso vedi un assalto alla
0: Quindi
3: su questo sono d'accordo, però uno degli allenatori che prima la Marco all'inizio ha fatto una domanda specifica, secondo me Gasperini è un altro allenatore che può fare la differenza.
1: Tanti ce ne sono, perfetto. Bravo.
0: Lui e vediamo, questo. Dai, lo deve fare, perché insomma adesso lo dovrà fare ancora di più dopo quello che è successo in questa ultima parte, quindi dovrà fare ancora di più la differenza al prossimo anno. Va bene.
1: Mi piace non andare d'accordo con Braglia. Pure,
0: sì. Paolo, Paolo, facciamo, vai. Facciamo un giro un po' sulla giornata. Milan, ostacolo grosso?
1: Bella questa, carina.
2: Beh, abbastanza. Abbastanza. Cioè, secondo me è un ostacolo che in questo momento sicuramente non fa comodo. Perché è una squadra che gioca bene, una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, e il Milan in questo momento cerca, lo si è visto nella partita contro la Juventus, di mantenere la posizione, a meno di non perdere quel terzo posto che è fondamentale, per cui sì, assolutamente, rischio.
0: Rischia. Orlando?
4: Sì, d'accordissimo col direttore, sono liberi di testa, già salvi.
0: Lo vedi bene alla Fiorentina, grosso?
4: Me l'hai già chiesto, sai qual è il problema? Che a Firenze se sbaglia la prima partita, neanche la seconda.
1: Mi fa morire Marco quando fa queste domande, lo dico, lo vedi bene, grosso. Io no, tu? Cioè, dalla domanda non riesci a dissimulare, Paolo. Non riesci, cioè io assolutamente, cioè proprio la mia faccia. Ma tu, grosso, lo vedi bene a Firenze, così cosa faccio? Ma dai, su, ma come va a fare a Firenze? Ma già l'hai bruciato. Ma aspetta pure tu, però stiamo cercando di cambiare tutto, già l'hai bocciato prima che arrivi.
4: Bisogna vedere Paratici cosa gli può proporre, che squadra, perché Sassuolo comunque è stata costruita veramente bene da Carnevali e lui poi l'ha messa bene in campo, dunque Milan rischia tanto, anche perché non ha veramente sai quando giochi, già loro giocano sempre senza pressioni perché sono tre persone che vanno a vedere l'allenamento, tre vecchietti in bicicletta. E dunque per il Milan sarà veramente tosta. Se tosta. Passa questa
0: è fatta.
4: Allora che è fatta, ma questa non sarà una partita facile.
0: Non sarà facile. Braglia!
3: Oh no, il Milan non sarà sicuramente facile, anzi è un impegno probante per il Milan in questo momento. E dovesse perdere questa partita e poi c'è un'altra partita delicatissima del Milan a Genova, la penultima partita. Io credo che il Milan rischia, nonostante abbia parecchie probabilità di poter mantenere quella posizione, però se dovesse perdere domenica rischia grosso, rischia più della Juve secondo me.
0: Rischia più della Juve, va bene. Tu, Stefano, per chiudere, rischia? Sì,
1: rischia,
0: no?
1: Sì.
0: Rischia
1: proprio. Reggio Emilia rischia. Sì.
0: Rischia. Quindi però bisogna fare attenzione a.
1: No, ma anche il calendario, tu, cioè, i giochi sono fatti.
0: Calma, calma.
1: C'è Genoa-Milan.
0: C'è
1: Milan-Atalanta.
0: Quindi ancora bisogna lavorare.
1: E poi c'è un poco significativo Milan-Cagliari a chiudere.
0: Certo, certo. Paolo e Spalletti fa le telefonate, hai visto?
1: A chi?
0: Ma a Bernardo Silva.
1: È vero, Bernardo Silva.
0: Bernardo Silva,
1: Bernardo
2: Silva, Allison, vediamo chi ha.
0: Sta telefonando a tutti, sta telefonando. Dice qualcuno mi risponderà.
1: Ma perché sveglio? Fammi chiamare prima.
0: Si sta portando avanti con lavoro, telefonate a raffica proprio. È vero.
2: Fa bene. È andato a vedere la partita della Juventus, hai visto? Non è che ha portato molto bene, diciamo, nella Coppa Italia primavera. Però insomma c'è quel Rizzo che è un giocatore che evidentemente gli piace, che piaceva anche a Motta, che potrebbe essere lanciato anche in prima squadra. Insomma, vedi, a volte la ricerca del talento la puoi trovare anche in casa, puoi trovare e valorizzare un giovane, puoi cercare di lanciarlo. Insomma, non è detto, io sono sempre ottimista per il calcio, quindi e ribadisco, io sono sempre aperto a vedere qualunque tipo di soluzione. Mi amareggia il fatto, non per tornare a quell'argomento, che diciamo il talento c'è all'estero e non in Italia, non lo coltiviamo più il talento, coltiviamo un po' troppo lo schema, questa è purtroppo la verità, e quindi coltivare il talento che salta l'uomo secondo me proprio deve essere il mantra dei prossimi anni per noi, cioè, perché non credo che i mostri siano solo all'estero, io credo che anche investendo su dei ragazzi in Italia poi non dico che debbano diventare tutti Olise, Due, tutti questi ragazzi fantastici. Però insomma vorrei vederli, capito, anche in Italia. Non può essere che non esiste il talento anche in Italia.
0: Io vorrei vedere pure una proposta diversa, dai. Io ci sono rimasto male dopo Milan Juventus, dai. È stata una partita orribile. Orribile, inguardabile, orribile. Cioè, non mi venite a dire che non c'erano in campo giocatori per poter esprimere un qualcosa di diverso. Poi ti senti dire alla fine della partita, vabbè, ma l'episodio.
2: No, ma sai, ti posso dire, io sono rimasto più deluso da Spalletti che da Allegri. Cioè, mentre da Allegri mi...
0: No, ma Spalletti si è adeguato a questa bruttezza.
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto,
0: dice, vabbè, esatto, davanti c'ho sto blocco così, esatto, basta, esatto, mamma, capito? Però...
1: Beh, però per fare spettacolo però, bisogna essere in due.
0: Bisogna essere in due,
2: però
0: è due.
2: Spalletti ha avuto paura a volte. Cioè,
0: dici?
2: Poi, immagina le discussioni il giorno dopo, no? Tu fai bel calcio, però perdi 1-0 con Allegri. Perdi 1-0 con Allegri, Spalletti è morto.
0: È finita. Hai ragione, sto per corto muso un'altra volta, ritorno a questa storia. Incredibile. Esatto. Orlando, la Juve col Verona va liscia, insomma, dai.
4: Sì. Sì, il Verona, anche se se le sta giocando tutte, come giusto che sia,
0: vero,
4: però non credo ci siano problemi, anche perché se perde punti col Verona, allora è giusto che non vada in Champions.
2: Massimo, ma la sai, c'è una statistica che infervora i tifosi del Verona, perché pare che in 34 campionati di Serie A il Verona non abbia mai battuto Inter, Juve e Milan in casa di queste tre.
0: E quindi?
2: Mai. Quindi a questo...
0: Ah, dicevo, fa lo sgambetto adesso?
2: Allora i tifosi sono infervorati del dire, vabbè, ma insomma non è perso per perso.
0: Lo sai, magari... che se succede una cosa del genere lunedì è una bolgia, insomma, no?
1: Però la festeggiano con bottiglioni di amarone, proprio
2: amarone,
1: via.
0: Però quindi vabbè, e
1: i fiasconi da 3 litri, queste belle bottiglie grandi, belle.
0: Mentre, caro Simone, che partita vedi tra Como e Napoli? Perché forse è l'unica, un po', no?
1: Ha chiesto a Simone?
0: È Simone, sì.
1: Certo, sentiamo.
0: Sentiamo. Simone, c'è una parte, un allenatore, che dici?
5: Ma io credo che... ma no, io credo che il Como faccia solo una partita. Perché è l'unica squadra di tutte quelle che ci sono lì, delle sei che ci sono lì davanti, che è quella più in salute. È quella che sta bene dal punto di vista di testa, è quella che ha corsa, che ha fisicità.
0: Quindi tu pensi che il Como possa battere il Napoli?
5: Il Como secondo me fa un play di queste

0: è il segreto
1: sì,
0: del
1: sì. No, no, se batte il Napoli sono d'accordo sono anch'io.
0: Può fare 12 punti.
1: Ma lo può battere il Napoli?
0: Sì.
1: Sì. Orlando,
2: in questo momento, scusami Marco, in questo momento il Napoli ha quello che è l'obiettivo, diciamo che mancano, c'ha due partite in casa, basta che vinca l'ultima e il Napoli ed è in Champions League.
1: Ma il Napoli deve arrivare secondo.
2: Ma anche se arriva secondo,
1: tu dici no, non gli interessa.
2: Per me, a parte il fatto che secondo secondo me arriva, perché Milan e Juve secondo me non ce la fanno arrivare ai punti del Napoli.
0: Ma il Milan deve stare attento.
2: Ma ha detto che comunque sia il Napoli, ripeto, non arriva con quelle motivazioni di fare
1: tu dici il
0: comunque il Milan se fa 6 punti è aritmeticamente in Champions League, quindi deve vincere 2 partite su 4. Però ripeto, il calendario del Milan sarà Sassuolo, Milan, Milan Atalanta, Genoa, Milan e Milan Cagliari. Le prossime tre, se fa 4 punti.
1: Paolo, tu che dici? Se no, può vincere tutte il Como? Battere il Napoli, il Como?
3: Questa è la partita più difficile. Obiettivamente, io non la vedo così facile, sinceramente.
1: Nemmeno io.
3: Questa è una partita. Poi ho visto il Napoli scatenato nell'ultima partita, per carità, la Cremonese. Però non mi sembra che il Napoli stia male in questo periodo e che voglia in qualche modo rivigorire quella seconda posizione. Per cui, questa la vedo difficile. Non credo che possa fare questo filotto, obiettivamente.
1: Orlando?
4: No, sono d'accordo anch'io e capisco Simone quando parla del Como, perché anch'io, come tutto l'anno che ribadisco, il Como ci fa impazzire per come gioca. Ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli ha preso una bella bastonata in 3-1, la commenta io la partita, un dominio proprio di Fabregas. Quest'anno, se non sbaglio, hanno pareggiato in casa all'andata a Napoli. Credo che Conte riperdere un'altra volta non sia nel suo...
1: Ma Massimo, ma secondo te il suo futuro gol è ancora Napoli oppure no?
4: Per me no.
1: E dove lo vedi?
4: Io lo vedo in nazionale.
1: Tu dai questa idea, insomma, che possa andare in nazionale.
4: Sì, ma secondo me anche perché Conte è uno che dà talmente tanto in un anno che e adesso sono due al Napoli, che un anno sabbatico secondo me gli fa solamente bene, se no veramente altro che capelli. Per come lavora lui, per come deve controllare tutto, maniacale, secondo me se gli propongono un progetto serio con dirigenti nuovi potrebbe, molto probabilmente spinto anche da De Laurentiis, che secondo me se dovesse andare via non è che si butta giù dalla finestra, ecco.
1: Allora partiamo come sempre con il gioco finale, poi pronostici, quindi ricordo sempre squadra, allenatore e giocatore di questa giornata di campionato numero 35, Stefano.
4: Siamo arrivati. Nemmeno male.
1: Grande. Allora, partiamo subito con De Paola.
3: La classifica.
1: Dopo il gioco, De Paola, la squadra di questa giornata. De Paola, vai.
3: Dico Juve.
1: Bene. Braglia.
2: Como.
1: Orlando.
4: Juve, troppo facile. Juve.
1: In pallo meno.
0: Como.
1: Io dico Milan. Andiamo all'allenatore di giornata, Paolo.
3: Allenatore Spalletti.
1: Braglia.
2: Gasperini.
1: Orlando.
4: Io dico Gasp.
1: Impallomeni.
0: Fabregas.
1: Io dico Conte. Giocatore di giornata, Paolo.
3: Giocatore di giornata... Ti dico, se gioca, non lo so, Ildiz.
1: Braglia.
2: Duvicas.
1: Orlando.
4: Malen.
1: Impallomeni.
0: Gioca Nico Pass?
4: No.
0: Vedi.
4: Quindi... Cioè, ultime notizie, no.
0: E quindi Duvicas.
1: Io dico male.

0: neanche io. E termina qua. Staremo a vedere, altra settimana maluccio. Allora, adesso partiamo. È caduto De Paolo, adesso lo andiamo a recuperare subito, che voleva la classifica, ci sono i pronostici che devono dare Orlando, De Paola e Braglia. Quindi partiamo con i pronostici di questa giornata. De Paola c'è, che vuole sempre sapere la classifica.
1: No, vuole sapere se può vincere il titolo.
0: No, ma io do subito la classifica. Secondo. Bonanni
1: ti ha
0: 64.
1: Messo qua, l'ha un po' modificata ma Paolo, modificato? L'ha messo quarto, buoni, quinto.
0: Ma non è vero. Bonanni 64 punti, Orlando 63, ormai è arrivato a ridosso
1: Massimo,
0: della vetta Orlando, una
1: Massimo
0: roba impressionante. Piccari 61, Ceccarini 56, De Paola 55,
1: no,
0: Braglia 53,
1: 55,
0: Garbo
1: Paolo.
0: 51, in Pallomeni 43.
1: Sì, vabbè, a me ormai
0: io
1: proprio mi ha retrocesso.
0: Io tutto
1: ma
0: qua,
1: questi 55 punti dovresti un po' approfondire, Paolo.
0: Anche dal PM lo posso portare la mia azienda.
1: Stai attento,
0: dal PM.
1: Non scherzare queste cose.
0: Allora, andiamo con i pronostici. Orlando, Como, Napoli.
2: Como Napoli 2-2.
0: Sassuolo Milan.
2: Questa è una partita. Cortomuso non gli riesce. Però dico 1-2.
0: Juventus Verona
2: 3-0.
0: Quanto?
2: 3-0.
0: Ah, 3-0. Braglia, Como Napoli
3: 1-0.
0: Sassuolo Milan
3: 2-1.
0: Juventus Verona
3: 4-0.
0: Allora faccio io e poi lascio De Paolo per ultimo.
1: Grande Simone.
0: Como Napoli 1-2. Sassuolo Milan 1-2. Juventus Verona 4-0. De Paola, Como Napoli
3: 1-3.
0: Sassuolo Milan
3: 0-2.
0: Juventus Verona.
3: Anch'io dico 4-0.
0: Bene. Bene, allora abbiamo terminato, quindi buon primo maggio a tutti,
1: sì.
0: Buon primo maggio e a presto, un abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana,
3: ciao
0: a tutti ragazzi.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao,
0: break, adesso recuperiamo un po' dei vostri messaggi tra poco, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nella finale, in questa ultima ora di Maracanã. Allora, vi facciamo ascoltare, Stefano, sì. Un passaggio dell'avvocato di Gervasoni, Michele Ducci, che è stato appunto intercettato all'uscita. Sentiamo questo passaggio, vai.
1: Un'audizione che è durata quasi 4 ore, quindi siete stati interrogati solo sull'episodio di Salernitana a Modena o altro?
2: Esattamente, noi abbiamo risposto sull'episodio di Salernitana a Modena, in cui l'arbitro Gervasoni ha chiarito come lui fosse assolutamente al di fuori, non abbia interferito in alcun modo. Fra l'altro il VAR, lui era a fare il VAR in Serie A, per cui in una palazzina, il VAR di Serie B è in un'altra, e quindi è difficile che possa, come c'era scritto, avere insistito sul non l'ha fatto.
3: Non era proprio presente in quella sala.
2: Era presente non in quella sala, era presente al VAR della Serie A, non al VAR della Serie B.
1: Scusi, ma siccome sono passati 4 ore, sono stati fatti altre domande?
2: Per Roma abbiamo chiarito come non sia stato fatto alcun intervento anche in quell'occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace, ecco. È una decisione che viene presa anche in questo caso in 10 secondi, come 15 secondi era stata quell'altra, quindi non c'è il tempo materiale perché nessuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un'altra.
1: Dalle indagini è emerso che il suo assistito fosse presente il 2 aprile tra le persone che parlavano con Rocchi a San Siro?
2: Di questo non abbiamo assolutamente parlato.
3: Esclude che l'audio di Interroma sia stato manomesso in qualche modo come circola in questi giorni?
2: Non ho ascoltato alcun audio di Interroma, per cui non glielo so dire.
4: Mi scusi, volevo chiederle un paio di cose. La prima, siccome pare che molti testimoni abbiano parlato di scelte che favoriscono questo e penalizzano quell'altro, le chiedo se magari vi hanno chiesto conto, ma eravate in Salernitana Modena dove c'era Paterna, che era anche alla bussata di Rocchi?
2: Anch'io ho pensato potesse essere uno dei collegamenti, ma non è così. Semplicemente lui era supervisore VAR quel giorno. Chi è supervisore VAR? È supervisore VAR della A e della B, però quando c'è la A in contemporanea il supervisore sta nella palazzina dove c'è la Serie A e non in quella dove c'è la Serie B, e comunque il processo decisionale che ha portato al cambio della decisione dell'arbitro di campo avviene in 10 secondi e viene fatto dalla VAR e dall'AVAR in maniera assolutamente spontanea e senza alcun tipo di pressione.
1: Vi è stato chiesto qualcosa anche sulle presunte designazioni pilotate nel sistema Rocchi?
2: No, perché non siamo Rocchi, quindi non abbiamo queste contestazioni.
3: Del gradimento rispetto a una designazione piuttosto che un'altra da parte di club?
2: Nessuna domanda, non era la nostra imputazione, per cui non.
5: Una cosa, non capiamo, perché se tutto si limita soltanto a una partita, 4 ore per dire non ero in quella palazzina sono un po' tante, no?
2: Però fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, una pausa, una contropausa, eccoci qua. E meno male che era una partita sola.
3: Sennò... Ma lei esclude che ci sia stata una manomissione dell'audio del VAR di Interroma?
6: Telefono.
7: Lo escludo al 100%.
2: Comunque non l'abbiamo sentito.
3: Per persone, lei che idea si è fatto di questa inchiesta?
7: Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo.
3: Ma credi che ci sia una guerra tra arbitri, una faida tra...
7: Non rispondo a queste cose.
1: Da vice Rocchi, quindi comunque conoscendo molto bene tutto quello che è accaduto, qual è la sua reazione di fronte a tutto quello che sta emergendo?
7: La potete immaginare, tutto qua.
4: Ma vi hanno chiesto chi c'era allora sulla gara Salernitana-Modena in quel momento?
7: Ah, io ho spiegato, come ha detto l'avvocato, ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con grande tranquillità.
2: Comunque lui, non è che ce n'è male.
1: Quindi le uniche... Quindi si è parlato, a parte di Salernitana Modena, solo di Interroma e basta?
2: Ho fatto una velocissima domanda su Interroma, dalla quale abbiamo risposto, perché anche lì la decisione in 20 secondi non si vede come ci possono essere interferenze.
4: Mi scusi, le posso chiedere, da un'eventuale bussata per suggerire, d'accordo, inopportuna sicuramente, magari favorisce un arbitro piuttosto che un altro, ma arrivare alla frode sportiva da un'ipotesi del genere è lunga o... È corretto.
2: A me sembra lunga, però che ne so.
1: Ma voi avete eccepito anche sulla illiceità della presunta bussata?
2: Non abbiamo parlato di presunte bussate perché non ce ne sono contestate.
5: Io volevo chiedere una cosa all'arbitro, cioè lei ritiene che questa presunta truffa sia stata fatta per favorire delle carriere degli arbitri che potevano essere amici delle persone giuste o in realtà per favorire...
7: Questa domanda, c'è un'indagine in corso e rispetto al lavoro del magistrato.
2: Ragazzi, ora basta, ci diamo il taxi.
4: Ma posso chiedere se ritieni che chi rimane fuori e si voglia vendicare in certi casi?
7: Rispetto al lavoro del magistrato, continuo a ripeterlo all'infinito.
4: Ok, grazie.
7: Grazie ragazzi. Grazie.
0: Beh, insomma, abbiamo sentito un po' tutto. Quello che è stato un po' l'uscita e l'avvocato Ducci con Gervasoni, mi sembra, insomma, che ha risposto, diciamo, soprattutto l'avvocato, ha spiegato quello che è stato un po' l'interrogatorio.
8: È stato molto chiaro, anche perché ha fatto un distinguo sul perché, esatto. Ha risposto soltanto sulla partita, perché è stato chiamato per questo
0: per motivo. Per quel motivo è stato chiamato. L'imputazione
8: gli facevano domande altre, sì. Su altri capi che non riguardavano Gervasoni.
0: Assolutamente.
8: Insomma, voglio dire, poi dopo ho sentito pure che uno ha scambiato il presunto reato con un altro reato. Insomma, voglio dire, siamo in una fase di grande confusione, molto attenti, ma per figurati. Riportare quelle
0: certo.
8: Abbiamo riportato le dichiarazioni, punto.
0: Sì. No,
8: mi sembra abbastanza molto laborioso.
0: Loro sono stati chiamati per quella partita e per quella hanno risposto. Bene, allora sentiamo un po' di audio al 331-8200-213, vai.
9: Ciao Marco, ciao Stefano,
8: ciao.
9: Mirko da Reggello. Ho acceso da poco la radio, quindi non so se ne avete già parlato, ma penso di sì, comunque ve lo dico lo stesso. Ma cosa ne pensate di quello che ha scritto Melli sui suoi social? Su quello che pensa sulla partita
0: Melli.
9: Di Paris Saint-Germain Bayern Monaco. Io sono molto d'accordo con lui. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Stefano, più che altro.
0: Ma io
9: ciao,
0: giro subito Stefano, non velocemente. Melli, so l'ex attaccante appunto del Parma.
8: Ah, io pensavo Franco.
0: No, Melli.
8: Franco c'è i social.
0: No. Ha scritto di fatto, insomma, che questo calcio mi fa, ve lo dico, cagare, piace a chi non capisce nulla, come l'NBA.
8: No, sono d'accordo.
0: Io non sono d'accordo nemmeno io. Abbiamo parlato ieri al volo, così ho letto nell'apertura questa cosa. Poi mi dispiace anche quando i calciatori rispondono in questa maniera. So che magari c'è la parte simpatica, eccetera. Però insomma, stiamo parlando di due squadre che una ha vinto la Champions e l'altra sono anni che sta a livelli altissimi. Quindi si può anche dire non mi piace perché, però insomma, non lo so. Vedo che molte volte mi sembra che si voglia eccedere un po' nei commenti, però dai, andiamo a sentire un altro audio.
10: Io però mi faccio anche un'altra domanda. Olise viene pagato 50 milioni dal Bayern Monaco, la Juve per quella cifra li spende per Openda. Julian Alvarez viene pagato 40 milioni dal City, il Milan quella cifra la spende per Jimenez. Yashari pagato 40 milioni, in altri paesi con quella cifra vengono presi giocatori superiori. Perché in Italia non si parla mai di direttori sportivi?
0: Hai ragione.
10: Forse sono loro che hanno dei limiti.
0: Non è...
8: Insomma, sì, è Ube, no?
0: Sì, qualche errore però l'hanno fatto. Saluto. Che è vero.
8: Beh, sai qual è il discorso? Poi dipende anche da tante cose, tanti fattori. Gli agenti, la volontà del calciatore di andare a giocare dove? Meglio giocare in Bundesliga Bayern Monaco o giocare in Serie A con, che ne so, Milan, l'Inter, Napoli? Secondo me dipende da tanti fattori, anche dalla volontà del calciatore, diciamo anche così dall'operazione economica che prevede anche, voglio dire, un contratto magari pluriennale, sostenibile, più tra virgolette solido. Quindi le parti in causa si fanno anche, no, i propri interessi, le cose, quindi ecco perché non arrivano poi magari i calciatori. Sì, è vero quello che dice Ube sulla, diciamo, i soldi spesi, 30, 40, 50.
0: Ma lì c'è la competenza, però bisogna essere sinceri, che poi dopo cioè quando hai soldi poi devi avere anche la competenza magari di andare a prendere il giocatore giusto. Puoi sbagliare, come puoi.
8: Sì, ma io credo che Olise sia stato, che giocava al Crystal Palace, credo, sia stato prenotato da tempo, e quindi quando ci sono poi i grandi club che
0: perché poi arrivano prima, anche con gli osservatori e tutto. Un altro audio.
11: Ciao Antonio da Lucca. Ciao, Antonio. Scusate, tanto questo non lo pubblicate, non lo fate sentire. Ma mi dite, fra tutti quelli che state parlando, quanti hanno allenato una squadra e quanti hanno portato qualcosa di esaltante a livello calcistico? Allegri e Conte conoscono il calcio come nessuno di voi. Ciao.
8: Quindi nessuno mette in discussione. Cioè, mica siamo contro Conte e Allegri, forse vabbè, non riusciamo a capire. Cioè, quando noi magari non esaltiamo, ma insomma voglio dire, sottolineiamo lo spettacolo che abbiamo visto a Parigi tra Paris Saint-Germain e Bayern, io credo che poi, voglio dire, in Europa si giochi un altro calcio. Questo non toglie che Conte e Allegri siano due straordinari allenatori. Però insomma, voglio dire, qualcosa
0: che però in Europa hanno vinto zero.
8: No, bisogna pur cambiare qualcosa, per avvicinarci, quantomeno avvicinarci, o cercare di dignitosamente rappresentare l'Italia a livello di club, con magari con un coraggio differente, con un modo di giocare differente. Insomma, abbiamo anche tanti esempi nella prima fase, quando si giocano le 8 partite, prima poi di accedere o gli spareggi o gli ottavi di finale, di squadre che poi, come il Bodø/Glimt, faccio un esempio, che mi sembra una squadra ricchissima, non mi sembra che sia composta da grandissimi fenomeni, però alla fine mette in difficoltà l'Inter, mette in difficoltà lo Sporting, mette in difficoltà il Manchester City, mette in difficoltà il Barcellona.